0: Giungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
1: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo.

0: stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev, colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino, poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo il raid sulle raffinerie russe, ha minacciato sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. In Italia, governo al lavoro sulla manovra, entro il 20 ottobre è previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
2: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, è aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Il delitto di Garlasco: il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo.
3: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
4: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
3: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi: un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
1: Meteo: fine settimana prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra bassa Toscana, Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Sport, Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in polla davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. E tutto ora torna Serenote Brasile.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

One of these nights, una di queste notti potrebbe essere proprio questa. L'Eagles, 13 minuti dopo le due avremo il nostro Fabrizio Casinelli a breve che ci illustrerà le posizioni dalla ventesima all'undicesima della sua Top 20. E intanto siamo ancora noi, Stefano Siani alla console, Alessandro De Gerardis al microfono con voi fino alle 5.30. Intanto abbiamo ancora attiva questa segnalazione di incidenti in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona in direzione di Pescara, pedoni poi allo svincolo di Val di Sangro in uscita e in entrata. Comunque non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Allora, domani, nel senso di lunedì, perché oggi è domenica, sarà l'ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio, che da una decina di giorni vale 6,1 centesimi al litro. Per il dopo il governo ha già indicato la strada delle accise mobili, nel frattempo però i prezzi alla pompa hanno cominciato a scendere e il quadro su cui era stata costruita quella scelta potrebbe non essere più lo stesso. La strada indicata è quella delle accise mobili, un meccanismo ben conosciuto ormai. Meloni lo ha annunciato dopo il Consiglio dei Ministri del 16 settembre. Lo Stato tornerà a riversare i maggiori proventi per ridurre il più possibile il costo alla pompa. Il concetto è stato ribadito, tra l'altro, anche nella lettera inviata pochi giorni fa alla Commissione europea, martedì scorso all'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore a Milano. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha confermato la linea con una formula prudente. Al momento, dice, posso dirvi di sì. Il conto dello scenario senza sconto è presto fatto. Senza alcun intervento il gasolio passerebbe dalla media di oggi 2,247 euro al litro sulla rete stradale a circa 2,308. Resterebbe comunque sotto i livelli di appena 5 giorni fa, quando lunedì 28 settembre la media toccava 2,369 euro. In mezzo c'è stata la mossa delle compagnie. Quel lunedì Eni ha fissato sulla propria rete un tetto 1,99 al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio, per 30 giorni prorogabili. IP si è mossa lo stesso giorno, Kuwait e Tamoil nei giorni successivi, estendendo le riduzioni ai propri impianti un po' alla volta. Oggi, tra le 3.847 stazioni Eni e le circa 3.000 IP già adeguate, i prezzi ridotti coprono quasi un terzo della rete. Il risultato si legge nelle medie: in meno di una settimana il gasolio ha perso 12,2 centesimi, il doppio dello sconto in scadenza. La benzina è rimasta fuori dai tagli da mesi, è scesa da 2,152 a 2,052 euro.

of Happiness, Nothing But Thieves, 2:24. Vi ricordo la chiusura in A7 tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova, poi la chiusura in A9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, tratto chiuso anche in A13 tra Bologna, Interporto e Altedo verso Padova, ed è chiuso anche il tratto appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Intanto possiamo archiviare la segnalazione di pedoni in A14 all'altezza dello svincolo di Val di Sangro. Ricordiamo ancora però la segnalazione di incidente in A25, ma in assenza comunque di traffico, chilometro 133-800 tra Cocullo e Prato Rapelini a Sulmona in direzione di Pescara. Adesso arriva Madame con Mama, non Mama. Facciamo mamma.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: È il momento della classifica Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. 20 posizioni, 20 dischi più ascoltati, più suonati dalle radio in questa settimana, redatta come sempre la classifica degli amici di Airplay. Vediamo che cosa è successo in questa settimana. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11. Domani, come di consueto, andremo a scoprire il resto della nostra classifica. Partiamo subito. Numero 20 questa settimana, Mark and Cremont, featuring Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani? Sì, perché domani scopriamo le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV. La linea torna agli amici di Rai Iso Radio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Noemi con Tu cosa fai questa sera? Intanto si è risolto l'incidente in A25 tra Cuculle e Prato Rapeligna sul Mona, non abbiamo più eventi da segnalare, ci sono fatte per le chiusure che comunque questa notte sono relativamente poche. È arrivato il momento del nostro live, le canzoni registrate durante i concerti, abbiamo questa notte Pink Floyd con One of These Days, Luca Carboni con Farfallina e i Blues Brothers con Green Onions. E quindi via con i Pink Floyd e via con gli applausi.

0: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Ebbene, abbiamo terminato anche per questa notte il nostro spazio live. Abbiamo ascoltato i Pink Floyd con One of These Days, Luca Carboni con Farfallina e i Blues Brothers con questa Green Onions. Siamo ormai prossimi al GR1 delle 3, che farà così da spartiacque tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino della domenica. Approfittiamo di questi pochi minuti che ci separano dal segnale orario per ricordare le varie chiusure della notte, peraltro poche in verità. In A7 Serravalle Scrivia chiusa in entrata verso Milano, questa è una chiusura a lungo termine che si protrarrà fino al 15 novembre. Nel frattempo, tra l'altro, è già stato riaperto con notevole anticipo sulla tabella di marcia il tratto della 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. È ancora in atto una deviazione per lavori nel bivio tra la 7 e la 12, interessa chi diretto a sud da Milano verso Livorno. Chiuso il nodo di Milano Viale Certosa, il nodo A8-A4 in direzione sud per le provenienze da Varese. Chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano, questa è prevista riaprire alle 20 di questa sera. Sulla 9 tratto chiuso fino alle 6 tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lainate. Gli svincoli di Meina sulla 26 sono chiusi in entrata verso Gravellonatoce e in uscita per chi proviene da Genova. Ricordiamo in alternativa all'entrata di Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli consigliamo di utilizzare l'entrata di Baveno. Sulla diramazione per Dossabettole deviazione in atto a Novi Ligure, poi chiusa Bologna Borgo Panigale in A14 in entrata verso Bologna, chiusura per lavori anche in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, con chiusura anche di Occhiobello in entrata in direzione di Bologna. Ci ritroviamo subito dopo il GR1.
0: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Manovra il via all'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, mentre nel centro-sinistra si accende il confronto sulle primarie.
4: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice: dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi. Taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
5: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
4: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
6: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
4: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
3: Intesa San Paolo rilancia

0: Negato l'ovaglio, la proposta verrà ritirata. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. Le elezioni in Brasile testa a testa tra i due candidati, Lula e Bolsonaro. L'inviata Stefania Battistini.
1: Il presidente in carica Lula ha scelto São Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. São Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale, invece, il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
0: Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lasciano la capitale ucraina. La replica di Zelensky: aumenteremo i raid sulle raffinerie russe. Abbiamo documenti che provano che Putin mira a colpire i civili. Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sono intervenute. A Siderno, in Calabria, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
2: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
3: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
2: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
4: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
2: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
5: Ghele Carlino, GR1.
0: Gerlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi per dimostrare l'innocenza del suo assistito. Presenteremo una prova in grado di incidere in modo determinante, ha detto Giada Bocellari. Sport, Formula 1, oggi il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. E tutto ora torna a Stereonotte Brasil.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Bene, 8 minuti dopo le 3 siamo nella seconda parte di questa notte in viaggio. Stefano Siani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Nel frattempo è stato riaperto il tratto appenninico della 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud, quindi verso Firenze. Abbiamo parlato circa un'ora fa di quel camper in Francia che, per evitare di dover pagare la multa per il fatto dell'eccessivo stazionamento nel solito posto, veniva spostato di qualche metro, ma senza peraltro risolvere la situazione. Torniamo in Francia, questa volta parliamo di una roulotte in giardino per ospitare temporaneamente un figlio in attesa di trovare casa, che può sembrare una soluzione semplice. In Francia però anche una scelta dettata da esigenze familiari deve fare i conti con le norme urbanistiche. Superata una determinata soglia temporale, quello che inizialmente appare come un semplice parcheggio può infatti richiedere una procedura amministrativa. La regola fondamentale riguarda i 3 mesi nell'anno. Una roulotte può essere parcheggiata sul terreno dove si trova l'abitazione senza autorizzazione urbanistica per un periodo inferiore a questa soglia, purché conservi i propri mezzi di mobilità e non venga utilizzata come abitazione o come annesso della casa. C'è un dettaglio importante: i 3 mesi non devono necessariamente essere consecutivi. Nel calcolo rientrano tutti i periodi durante i quali la roulotte rimane sul terreno nel corso dell'anno. Questo significa che spostarla temporaneamente per poi riportarla in giardino non fa automaticamente ripartire il conteggio da zero. Superato il limite previsto, occorre una dichiarazione preventiva attraverso la quale il comune può verificare la compatibilità dell'installazione con le regole urbanistiche locali. Nel caso raccontato, la roulotte era stata sistemata in giardino per dare un alloggio provvisorio al figlio. Al quarto mese è arrivata una comunicazione del comune trasformando una soluzione familiare temporanea in una questione amministrativa. Un altro elemento decisivo riguarda la possibilità di spostare il mezzo per mantenere la propria natura di roulotte. Deve conservare gli elementi necessari alla mobilità, comprese ruote e naturalmente la barra di traino. Rimuoverli, appoggiare stabilmente il mezzo su supporti o realizzare interventi che ne evidenzino una sistemazione permanente può cambiare il quadro urbanistico. Anche collegamenti stabili alla rete idrica o elettrica possono essere considerati indizi di una trasformazione dell'installazione da temporanea a stabile. La differenza non è secondaria perché può determinare l'applicazione di regole decisamente più severe.

Rod Stewart, Every Beat of My Heart, era il 1986, una ballata intensa, appassionata, con quella voce roca, inconfondibile, capace di trasformare ogni parola in emozione. Un brano che parla di lontananza, di nostalgia, del desiderio di tornare verso qualcuno e verso un luogo che senti ancora tuo. E quando è il cuore a scandire il tempo, ogni battito sembra riportarti un po' più vicino a casa. Dopo Rod Stewart, aggiorniamo la situazione, non ci sono novità. Situazione calma e tranquilla, traffico regolare. Parliamo di che cosa fa il nostro telefono segretamente quando è in carica di notte. Tutto avviene a schermo spento, senza notifiche, senza che l'utente se ne accorga. Fino a qualche anno fa, lasciare lo smartphone in carica durante la notte voleva dire tenerlo per ore al 100%, una condizione non ideale. Batteria sotto tensione, calore che può salire e usura più rapida nel tempo. Oggi molti telefoni usano la ricarica intelligente, in sostanza il dispositivo impara le abitudini dell'utente, prova a capire a che ora suonerà la sveglia e rallenta la carica quando supera più o meno l'80%. Poi nelle ultime ore della notte completa il percorso fino al 100% poco prima che venga ripreso. Il perché è semplice, anche se nasce da una questione tecnica. Le batterie agli ioni di litio non amano restare troppo a lungo al massimo della carica, soprattutto se il telefono si scalda o sta lavorando in rete. Per questo i produttori hanno inserito i sistemi che alleggeriscono lo stress della batteria con pause, piccole ricariche e limiti temporanei. Non è un trucco nascosto, è gestione della carica e spesso entra in funzione proprio quando sullo schermo sembra non succedere nulla. Quando il telefono è fermo, collegato alla corrente e sotto rete Wi-Fi, si mette a lavoro uno degli strumenti meno visibili, chiamato il Job Scheduler. È un servizio di sistema che decide quando far partire le attività in background, evitando i momenti peggiori, per esempio quando l'utente sta usando un'app, è fuori casa o ha poca batteria, aspetta la finestra giusta e quasi sempre quella finestra è la notte. Il suo compito è coordinare lavori diversi, manutenzione della memoria, aggiornamento degli indici, sistemazioni delle app e attività legate ai servizi Google e alle applicazioni installate. Il momento buono arriva quando il dispositivo è inattivo, alimentato e con una connessione stabile. Solo allora partono operazioni che di giorno potrebbero rallentare l'uso normale del telefono. È un patto silenzioso, consumare un po' di risorse quando l'utente di fatto non se ne accorge. Una delle attività più concrete riguarda la manutenzione della memoria flash, cioè lo spazio interno dove finiscono app, foto, messaggi e file temporanei. Con il passare del tempo si accumulano blocchi da riordinare, dati residui, registri di sistema e piccoli elementi rimasti lì dopo installazioni, aggiornamenti o cancellazioni. Durante le pause notturne questo sistema può intervenire per rendere più ordinato l'accesso ai dati e mantenere più stabile la velocità di lettura e scrittura. Un lavoro simile riguarda i database delle app usati da molti servizi per conservare impostazioni, cronologie, messaggi, cache e preferenze. Se questi archivi diventano troppo pesanti o disordinati, un'app può aprirsi più lentamente, bloccarsi per qualche secondo o rispondere in ritardo. Le routine di sistema li compattano, li rimettono in ordine e quando possibile cancellano file ormai inutili. L'utente difficilmente lo nota, al massimo se ne accorge al mattino quando un'app pesante si apre senza esitazioni. Una parte dei lavori notturni riguarda anche l'intelligenza artificiale sul dispositivo. Nel caso di Gboard, la tastiera di Google, il sistema può usare i momenti di inattività per migliorare i modelli di previsione e correzione. Secondo la documentazione tecnica di Google sull'apprendimento federato, i dati digitati restano sul telefono e vengono trasformati in aggiornamenti matematici del modello, i cosiddetti gradienti, poi inviati ai server in forma aggregata e protetta. E Google sostiene che non vengono trasmesse le frasi originali. Alcuni studi accademici però hanno mostrato che ricostruire informazioni sensibili da certi aggiornamenti può essere possibile se le difese non sono adeguate. E anche la
la galleria fotografica lavora spesso lontano dagli occhi dell'utente. I servizi multimediali indicizzano foto e video, aggiornano il catalogo locale e permettono alle app di riconoscere nuovi file, elementi eliminati o immagini modificate. I modelli di visione artificiale possono raggruppare volti simili, distinguere animali, automobili, documenti, un screenshot e rendere le immagini cercabili con parole comuni. In molti casi il lavoro avviene direttamente sul telefono senza caricare ogni contenuto sul cloud, anche se funzioni e impostazioni cambiano in base al produttore e all'app usata. C'è poi il lavoro sulle app. Il sistema praticamente usa, nel caso di Android, Android Runtime OART per capire quali app vengono usate più spesso e quali parti del codice servono di più. Di notte, quando il dispositivo è in carica, può preparare in anticipo alcune porzioni di codice così da ridurre i tempi di apertura al primo tocco del mattino. Il telefono sembra immobile, lì accanto al letto, in realtà sta facendo ordine, imparando abitudini e preparando il terreno per sembrare il giorno dopo un po' più rapido.

fermata da Raff, interpretata da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Intanto facciamo luce sulle riaperture. Riaperto il tratto tra, o meglio il nodo tra la 8 e la 4 a Milano Viale Certosa. Non è più in atto la deviazione per lavori nel bivio a 7 a 12. E poi rivediamo anche ciò che invece rimane per adesso chiuso: il tratto della 9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Vi ricordo gli svincoli di Meina chiusi sulla 26, sulla diramazione Pradosa Bettola e deviazione a Novi Ligure, e poi l'entrata chiusa in A14 a Bologna Borgo Panigale in entrata, e in A13 il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. In A13 è chiuso anche lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione di Bologna. Non ci sono altre segnalazioni se non l'incidente in A8, ma senza code o rallentamenti, in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Tra lo svincolo di Lainate a Rese e Lainate in direzione di Varese, l'incidente al chilometro 8 e 200. Si continua con la musica verso il mattino. Con il cuore arriva Massimo Di Cataldo.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per
1: Tananai.
0: Sto sotto sì. Te.
1: Ecco, benissimo, finito. Veleno, siamo arrivati alle 3.47 e siamo prossimi ormai al GR1 delle 4, momento in cui la notte si trasformerà in verso il nuovo giorno. Questo ci fa capire che praticamente siamo ormai al confine tra la notte e il mattino, quindi a questo punto io do la buonanotte a quelli che si attardano a rimanere svegli e che magari vanno a dormire adesso, e comincio a dare anche, diciamo così, il buongiorno a coloro che invece si sono appena svegliati, sebbene suppongo che, insomma, essendo domenica, saranno pochissimi quelli che si svegliano presto, giusto quelli che fanno il lavoro nostro e che quindi entrano in turno la mattina presto. Allora andiamo subito sulla 8 per darvi la notizia che già vi avevamo detto, ma ribadiamo: l'incidente tra il bivio con la 9 e l'Ainate in direzione di Milano al chilometro 9,5, e poi c'è un'altra segnalazione di pedoni. Questa notte abbiamo avuto un bel po' di pedoni sparsi qua e là per l'Italia che vagano di notte, e questa volta vagano sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze al chilometro 38. Fate attenzione naturalmente. Noi torniamo alla musica con La strada dei sogni, Street of Dreams. Loro sono gli U2.

Nino Daniele, sono un cantante di blues. Siamo ormai in prossimità del GR1 delle 4 per inaugurare lo spazio verso il nuovo giorno. Vi ricordo l'incidente in A8 senza ripercussioni comunque sulla viabilità tra Lainate e il bivio con la 9 in direzione di Varese. Siamo al chilometro 9 e 500 e siamo appunto in carreggiata nord, coinvolte due autovetture. Merck & Cremont.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta, migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez, che ora valuta elezioni anticipate. Cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Gli alleati però frenano prima le misure sulle abitazioni. E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine. Invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città. La corrispondente.
3: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo gli ultimi sondaggi si tratta di un

0: economiche e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega chiede una legge di bilancio coraggiosa, le opposizioni all'attacco invece sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie, ma facciamo il punto sulla manovra.
1: Lo scostamento di bilancio da circa 29 miliardi nel prossimo biennio servirà a finanziare, in parti uguali, energia e difesa. Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 punti del PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
0: Le stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i due magistrati uccisi. A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati dei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di due pistole e due coltelli. E veniamo al meteo. Domenica l'insieme del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna, Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Ma sentiamo cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Il punto con Viviana Cretella, tenente dell'aeronautica militare.
2: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
0: Marcello Fois ha vinto il premio Campiello 2026 con l'immensa distrazione di Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti al centro romanzo, la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. La sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. E oggi 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte del poverello.
3: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornata ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11.20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. Moto Gran Premio, la Marquez su Ducati vince lo sprint in Giappone. Infine il tennis.

0: Nuovo problema per Sin, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E come ogni mattino, subito dopo il GR1 delle 4, il nostro appuntamento con l'angolo del jazz, abbiamo ascoltato Summertime, uno dei grandi classici di George Gershwin, nella raffinata interpretazione di Michel Petrucciani, il tocco inconfondibile di un pianista straordinario capace di trasformare una melodia conosciuta in tutto il mondo in qualcosa di intimo, elegante e profondamente personale. Un po' di jazz per accompagnare quindi con discrezione queste ore della notte che lentamente cominciano a guardare verso il mattino su Rai Isoradio. Ma c'è ancora una parte di notte, è una notte rosa, quella di Umberto Tozzi.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con questo quadro di Goya. A proposito di quadri, una grande mostra ad Arezzo dedicata a San Francesco tra la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea confinante con la Basilica di San Francesco e l'ex Chiesa di Sant'Ignazio in occasione degli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. L'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, il titolo dell'esposizione inaugurato ufficialmente ieri e aperta al pubblico fino al 10 gennaio, ordinate in un percorso sostanzialmente cronologico, quasi 80 opere d'arte e documenti provenienti per la maggior parte dal territorio, a cui si aggiungono prestigiosi prestiti dall'Italia e dall'estero, come quelli del Metropolitan Museum of Art di New York, National Gallery di Londra, Art Museum di Worcester, Lindenau Museum di Altenburg, Pinacoteca Vaticana, Galleria degli Uffizi, Galleria Borghese di Roma. Altre opere arrivano da collezioni private, così come da chiese, pievi, monasteri e luoghi sacri in Toscana e in Italia. La mostra è il frutto di una sinergia evidente tra le realtà culturali di Firenze e Arezzo, si inserisce in quel circuito di iniziative che fanno la storia degli eventi culturali in Toscana, ha detto il governatore Eugenio Giani, che ha poi ricordato come San Francesco sia stato un protagonista civile e religioso straordinario. Gli 800 anni dalla sua morte non potevano che trovare una mostra straordinaria come questa, del resto un momento culminante della spiritualità del patrono d'Italia avviene proprio qui, a Laverna, quando nel 1224 riceve le stimmate. Ha rivoluzionato i suoi tempi e quelli successivi, basti pensare al rapporto con i poveri, con l'ambiente, a quello con gli animali. La sua figura servirebbe moltissimo per le nuove generazioni. Questa mostra, ha osservato la presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, Natali Dentini, celebra come il territorio aretino sia stato testimone di alcuni tra i momenti più importanti nella vita di San Francesco. Esplora come nel corso del tempo grandi pittori abbiano interpretato l'immagine del santo, proponendosi come una passeggiata tra i secoli. Un percorso straordinario sulle tracce di San Francesco, ha confermato il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, per un evento che porterà sicuramente molti turisti in città.

Un sapore pop leggero e irresistibilmente appiccicoso, proprio come suggerisce il titolo, gomma americana. Abbiamo ascoltato i cosmonauti borghesi con questa ironia, energia, un pizzico di nostalgia dentro un brano che gioca con immagini e sensazioni della quotidianità. E allora la quotidianità ci porta anche a delle sorprese, spesso, perché gli astronomi, pensate, hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b, questo è il suo nome, sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta è effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, Agenzia Spaziale Europea e quella canadese, è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters e si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Chicago. Il pianeta è troppo caldo per ospitare la vita, ma offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava. E HD 3167b gira intorno a una stella che si trova a circa 154 anni luce di distanza. La sua orbita è così stretta che un anno su questo pianeta, cioè il tempo impiegato per compiere una rivoluzione completa, dura quanto un solo giorno terrestre. Si trova in rotazione sincrona con il suo astro, una caratteristica comune ai pianeti coperti di lava. Ciò significa che un lato è sempre rivolto verso la stella e l'altro si trova in un'oscurità perenne, come succede praticamente con la Luna intorno alla Terra, che ci mostra sempre la solita faccia. E a tal proposito, infatti, Pink Floyd scrissero The Dark Side of the Moon, cioè la parte oscura, quella che non si vede. E anche il più piccolo mondo di lava mai individuato, eppure è riuscito a trattenere un'atmosfera. La cosa sorprendente, afferma Edwin Kite, coautore della ricerca guidata da Brandon Park Coy, è che più un pianeta roccioso orbita vicino alla sua stella, più difficile dovrebbe essere per lui avere un'atmosfera, perché viene bombardato dal vento stellare. Ma sembra che molti di questi mondi lavici ne abbiano una. Bah!

0: romantica.
1: E abbiamo ascoltato Kintsugi di Elisa, questo titolo che viene da un'antica arte giapponese, il Kintsugi, che consiste nel riparare un oggetto di ceramica rotto mettendo in evidenza le fratture con una lacca impreziosita da polvere d'oro, e quindi le crepe non vengono più nascoste ma anzi diventano parte della bellezza e della storia dell'oggetto. Ed è una bellissima metafora anche per noi: le ferite, le cadute, le esperienze che ci hanno segnato non devono necessariamente essere cancellate, possiamo ricomporci portandone i segni, trasformando ciò che si è spezzato in qualcosa di nuovo e magari persino anche più prezioso. Allora, torniamo agli aggiornamenti. In A8 non c'è più la scorta di veicoli per l'incidente tra Milano Nord e Lainate, incidente risolto tra Lainate e il bivio con l'A9 sulla 8 Milano-Varese. Sulla diramazione Pedrosa-Bettole non c'è più la deviazione che era segnalata fino a poco fa a Novi Ligure, e poi non c'è più la segnalazione di pedoni sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia. Abbiamo pochissime notizie, le rivediamo: la chiusura del tratto della 9 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, poi vi ricordo i pedoni a Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze, la chiusura in A13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, e l'incidente a Frosinone sulla 1 nello svincolo di entrata in entrambi i sensi, ma non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Si continua in musica in attesa del GR1 delle 5, poi per percorrere l'ultima corsa verso la fine di questa notte, ormai siamo verso il nuovo giorno, arriva Lola Young con Messi.

4.56, siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 5, seguirà l'ultimissimo percorso che ci porterà al traguardo. Intanto già è arrivata colei che vi intratterrà a partire dalle 5.30 e che sentirete comunque a breve, Maria Cristina Manca. Vi lascio intanto con Daniele Silvestri, tutta, e poi il GR1, ci sentiamo tra qualche minuto. Io non riesco mai a guardare.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra che hanno tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sánchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sánchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sánchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro che, secondo il Cremlino, veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città e annuncia una risposta. Più attacchi contro le raffinerie oltre i confini. E altro fronte, nuova escalation in Medio Oriente, attacchi crociati e forti tensioni tra lo Yemen e Arabia Saudita, Raid sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita, un attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni sono state avvertite a Burqa Hiyak nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. E in Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio, il leader progressista è dato al 47% dei voti validi, mentre il senatore

0: profonde divisioni comunitarie pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra, il via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega chiede una legge di bilancio più coraggiosa, le opposizioni invece all'attacco sulle spese per il riarmo. Nel campo largo, nodo leadership e primarie.
1: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centro-sinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
2: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo, facciamo un contratto alla tedesca dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
1: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi:
3: più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
1: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
0: La cronaca, un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
6: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
7: Chiele Cardino, GR1.
0: Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. E veniamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia: sul Monte dei Paschi aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà i 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E veniamo allo sport. Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marquez su Ducati vince lo sprint in Giappone. Il tennis rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai. Sinner, per i problemi al ginocchio, avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
8: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfè a Shanghai diventano 3 i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente, come il suo primo allenatore Massimo Sartori.
9: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per sistemare questo infortunio.
8: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
10: Sicuramente il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
8: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
11: L'ho visto al J Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e agente intorno a lui.

0: che sa consigliarli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà il questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
1: Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. Vi lascio di nuovo alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: my list, Jerry Hall e John Oates, questo duo, ma ce n'è un altro di duo proprio dentro lo studio di Reso Radio, Alessandro Gerardis e Maria Cristina Banca.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a Stefano Siani alla parte tecnica, lo vedo bello in forma questa sera.
0: Sì, in formissima.
1: Questa mattina, anzi, dopo questa notte insieme a te, sicuramente l'hai tenuto sveglio. Lo vedo, è pimpante. Siete andati anche a ballare qui allo studio Pippo Baudo, che ieri ha iniziato ballando con le stelle, avete fatto un balletto ieri?
0: Sì, abbiamo legato 3-4 canzoni e siamo andati. Sì,
1: avete fatto qualche performance anche voi?
0: Immagino.
1: La prossima volta fate un video.
0: Va bene, sì.
1: Perché non ci credo.
0: Non ci credi, allora facciamo un video, lo faccio con l'intelligenza artificiale. Così
1: ecco, sì. Lì sei maestro.
0: Sì, ecco appunto, per cui tutto è possibile, tutto è possibile. Allora, tu sei pronta per affrontare, anche tu sei pimpante?
1: Io sono pimpantissima.
0: E allora pimperai al piano di sotto.
1: Esatto,
0: però.
1: Adesso sì. Scendo.
0: Benissimo. Allora, grazie per i tuoi saluti, ti auguro un buon viaggio con i nostri amici.
1: E a voi buon riposo.
0: E buona domenica, naturalmente. Noi ancora percorriamo qualche chilometro insieme, agitiamo la Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso, naturalmente senza la caramellina dentro che la fa esplodere.

Passion Zero era Taylor Swift. Siamo arrivati ai saluti, sono le 5:20. Prima però vi ricordo la presenza di pedoni sul raccordo di Casalecchio a Bologna, Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze, e l'incidente allo svincolo di Frosinone sulla 1 in entrata in entrambe le direzioni, ma non ci sono comunque in entrambi i casi code o rallentamenti. Allora, tra poco, come avete sentito, ci sarà con voi Maria Cristina Manca, vi seguirà fino alle 9 questa mattina. Ci saranno anche le previsioni del tempo con l'Aeronautica Militare. Io ringrazio Stefano Siani per la collaborazione tecnica, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, una buona domenica e una buona festività di San Francesco d'Assisi. Stella di Mare ci accompagnerà per i prossimi chilometri con la voce di Lucio Dalla. Ciao.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: Ci siamo, buona domenica, buon 4 ottobre e buon San Francesco a tutti, perché questa è di nuovo per fortuna la festa nazionale. E allora Maria Cristina Manca dopo Alessandro De Gerardis, Giovanna Insardi alla parte tecnica, ma noi come sempre iniziamo dando uno sguardo al tempo. E lo facciamo sempre con l'Aeronautica Militare, il tenente Viviana Cretella, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. Per la giornata odierna, rovesci e qualche locale temporale stanno interessando la Sardegna, a iniziare dal sud, e che poi si estenderanno successivamente nel pomeriggio verso le aree interne dell'isola stessa, dove però tenderanno ad attenuarsi rapidamente entro il tramonto. Rovesci inoltre che nelle ore diurne si manifesteranno anche sulle zone alpine centro-occidentali, sulla Sicilia meridionale e localmente sulle aree tirreniche comprese tra la Toscana centro-meridionale ed il Lazio. Le restanti regioni invece continueranno a godere ancora di ampio soleggiamento. Concludendo con le temperature, attesi valori massimi generalmente stazionari da nord a sud, ancora superiori alla media del periodo. Questa era la mia ultima informazione, grazie per l'attenzione, auguro una buona domenica a tutti i radioascoltatori.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Album di debutto di questa band irlandese The Script, questa era We Cry su Rai Radio, le 5:36 minuti. Rinnovo ancora la buona domenica a tutti voi in ascolto e in viaggio, per chi magari si sta già spostando. Poche le notizie attive, devo dire circolazione al momento regolare, abbiamo qualche invito alla prudenza. Ricordiamo però come sempre il nostro numero, il 348 103 10 10, sempre a vostra disposizione. Voglio salutare anche la nostra amica fedelissima Carla, che ci invia sempre tanti tanti messaggi affettuosi. Grazie Carla, buongiorno e buona domenica anche a te. Dunque, c'è questo incidente allo svincolo di Frosinone, siamo in A1 naturalmente, in entrata, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 624 e 200, è un incidente però di cui non abbiamo dettagli e che al momento non ha effetti sulla viabilità. Attenzione, c'è sulla Napoli-Canosa un'auto ferma in prima corsia, Cerignola Ovest, Candela verso Napoli, ferma al chilometro 128 e 500. Vedo che c'è intanto una riapertura che arriva proprio in questo momento, la 9 Lenate Como Chiasso chiusa nella notte per lavori e di nuovo percorribile, quindi riaperto questo tratto Lago di Como, Como Centro verso Lainate. Vediamo le chiusure che sono invece attive, ancora quella della A13, è una chiusura che diciamo sarà attiva fino alle 8 di questa mattina. Il tratto chiuso per lavori è quello tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord verso Padova, quindi un'apertura che diciamo no, è un po' inusuale. Di solito le riaperture avvengono intorno alle 5 e alle 6 della mattina, in questo caso il tratto resterà chiuso fino alle ore 8, Bologna Interporto, Altedo, direzione Padova. E devo dire questa è l'unica chiusura attiva al momento, perché le altre che vedo sono chiusure a lunga scadenza, ad eccezione di quella della 8 Milano Laghi, che vede la chiusura dell'entrata di Castellanza verso Milano fino alle 20 di questa sera.

Un tuffo nelle atmosfere della house dance di qualche decennio fa, con la voce profonda e inconfondibile di Mario Biondi, Cocktail Blue, il nuovo singolo, proprio uscito veramente da un paio di giorni, realizzato con il producer Riccardo Piparo, che anticipa Two Entities, il nuovo album in uscita il prossimo 16 ottobre, una novità che ha già il sapore di un ricordo, perché ci si rifà appunto a queste atmosfere dance, house dance del passato. 348 103 1010 sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto, perché vedo che intanto ha risolto l'incidente, quello sulla 1 che era indicato allo svincolo di Frosinone, incidente subito, quasi subito risolto. Abbiamo poi la novità che riguarda invece un tratto della 27 Venezia Belluno, interessato ora da raffiche di vento forte. Attenzione quindi, se vi state spostando soprattutto su viadotti o vi trovate in uscita da gallerie, moderate la velocità. Vittorio Veneto Sud Belluno, questo è il tratto interessato da queste raffiche di vento forte. Attenzione anche sulla 23, la Palmanova Tervisio, dove tra Udine Nord e Gemono Soppo verso Tervisio c'è una scorta veicoli, quindi si stanno scortando le vetture per un cantiere presente. In A16 rimane lì ancora questa auto in prima corsia, Cerignola Ovest, Candela verso Napoli, e ferma al chilometro 128. E poi attenzione, perché abbiamo pedoni che diciamo che si muovono all'altezza del chilometro 0800, dove peraltro è ferma un'autovettura. Siamo in uscita a Bologna Casalecchio, e quindi attenzione, perché oltre al mezzo fermo ci sono appunto pedoni segnalati in questo tratto del raccordo Casalecchio. Ricordiamo ancora che fino alle 8 resterà chiuso il tratto della Bologna-Padova, quello compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord verso Padova. E adesso torniamo alla musica e diciamo ci torniamo facendo un tuffissimo nel passato. Insomma, aveva appena 18 anni, anzi no, 16 anni, quando arrivò a Sanremo 1978 con questo brano e conquistò il secondo posto dietro ai Mattia Bazar. Testo di Ivano Fossati, musica di Guido Guglielmetti, e questa

Cesare Cremonini, più ruvido, più rock, quasi quello degli esordi, Paparazzi, il primo singolo che anticipa Amateur, il suo decimo album di inediti in uscita il prossimo 23 ottobre, una canzone ironica, provocatoria, che gioca sul confine tra verità e apparenza. E dietro questo nuovo suono ci sono anche musicisti internazionali, pensate, come il sassofonista di David Bowie, Donnie McCaslin. Tra l'altro questo brano di Cremonini dà subito l'idea che non sia semplicemente un altro singolo di Cremonini, ma l'inizio di una nuova fase. Allora, sono le 5:55 minuti, noi tra poco ci lasceremo per ascoltare il giornale radio, il GR1. Nel frattempo devo dire la situazione in strada è una situazione di traffico regolare, non abbiamo assolutamente disagi. Intanto sono stati anche intercettati quei pedoni lì sul raccordo Casalecchio, praticamente all'altezza di Bologna-Casalecchio, e peraltro è stato anche rimosso il mezzo che era fermo lì al chilometro 0 e 800. Ancora segnalato questo mezzo invece fermo in prima corsia sulla Napoli-Canosa, Cerignola Ovest, Candela, direzione Napoli. Queste le notizie al momento, anzi vi do in aggiunta sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo una chiusura che viene generata da un incidente che è avvenuto questa notte. Siamo praticamente all'altezza di Salemi in direzione Mazara del Vallo, il chilometro del 76 e 500. CER, poi linea al GR1.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro affitti, dopo che i decreti sull'emergenza casa sono stati respinti dal Congresso. Il premier Sanchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati di sinistra frenano e nelle piazze si invoca lo sciopero generale.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare la città, e in risposta annuncia più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Il cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin, intervistato su Repubblica, ribadisce il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma anche la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. Nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forti tensioni tra Riyadh e i ribelli Houthi. Raid sauditi hanno colpito la città yemenita di Habs, attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni avvertite a Bukaik e nei pressi dell'aeroporto della capitale. La cronaca, caso Garlasco. Andrea Sempio, il nuovo indagato, si dice scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui siano sufficienti a rinviarlo a giudizio. La difesa di Alberto Stasi ne annuncia una chiave che può scagionare il loro assistito. Sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale i legali stanno lavorando. Aggredito in pieno centro senza che nessuno intervenisse, filmate le violenze. È accaduto a Siderno, nella Locride, dove un ragazzo, un minorenne, è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sabato scorso sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni.

0: ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
1: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
0: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
2: Michele Carlino, GR1.
3: Sarà una domenica di sole con temperature al di sopra della media stagionale su quasi tutto il paese e isolati e brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Domani le nubi si allargheranno alle zone alpine, martedì le perturbazioni atlantiche inizieranno a interessare più ampiamente il nord e poi il resto d'Italia. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del Premio Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Nel ringraziare per il premio, Foïs ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023. Con le campane a festa, a mezzanotte si sono aperte ad Assisi le celebrazioni per San Francesco a 800 anni dalla morte. Da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Questa mattina in città la messa con il presidente della CEI Zuppi, poi il discorso del presidente Mattarella. Speciale sulla nostra rete a partire dalle 9.40. Ora lo sport tra tennis, Formula 1 e Moto Mondiale.
4: A Motegi Marc Marquez domina la gara breve davanti a Martin, poi retrocesso in terza posizione per una sanzione all'ultimo giro. Ne approfitta Moreira che si prende la seconda piazza del podio. Bezzecchi chiude sesto, penalizzato dalla scelta delle gomme. Fra poco alle 7 la partenza del Gran Premio della MotoGP in Giappone. Formula 1 sul circuito di Sepang si recupera il Gran Premio del Bahrain. Alle 9 il via della gara. In pole per la prima volta nel 2026 ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton, terzo tempo per Ajar che è stato però penalizzato di 5 posizioni per cambio motore e allora in seconda fila vedremo il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes e la rossa di Leclerc. Tennis rallenta ancora il rientro di Jannik Sinner, il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, ancora prudenza quindi sul noto problema dell'infiammazione al ginocchio destro, una patologia non grave ma dalla guarigione lunga e soprattutto con grandi rischi di ricadute. Giacomo Prioreschi, GR1.
3: Prossimo GR1 alle 6. Buon ascolto, buona domenica.
5: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Decisamente una delle più belle dichiarazioni d'amore mai scritte dai Beatles, anche uno dei capolavori firmati George Harrison, Something, brano uscito nel 1969 nell'album Abbey Road, fu il primo brano di Harrison pubblicato come lato A di un singolo dei Beatles. Pensate che Frank Sinatra la definì addirittura la più bella canzone d'amore degli ultimi 50 anni, e se lo diceva The Voice, insomma, ci crediamo. Sono le 6:09, ben ritrovati, buona domenica sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed info, mobilità alle 6:30, di nuovo aggiornamenti in meteo che ascolteremo insieme all'aeronautica militare. Circolazione regolare ad eccezione di qualche invito alla prudenza, come in Autosole tra Chiusi e Fabbro verso Roma, dove c'è un mezzo fermo ora in difficoltà al chilometro 418, e rimane ancora ferma quest'auto in prima corsia sulla Napoli Canosa, Cerignola Ovest, Candela verso Napoli, siamo al chilometro 128 e 500. Ricordiamo che il Bologna-Padova vede una chiusura che si protrae fino alle ore 8 di questa mattina, di oggi 4 ottobre 2026. Il tratto è rimasto chiuso nella notte, quello tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, con riapertura fissata per le ore 8. E adesso diamo uno sguardo anche alle chiusure a lunga scadenza, perché ricordiamo che sulla 26 la Genova Gravellona Toce è chiusa all'entrata di Meina verso Gravellona fino al prossimo 18 ottobre, e contestualmente è chiusa anche l'uscita provenendo da Genova Voltri. In alternativa, il consiglio è quello di, diciamo, utilizzare l'uscita di Carpugnino per i soli mezzi leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare Baveno. La stessa cosa anche per l'entrata di Meina, che resta chiusa verso Gravellona Toce. Altra chiusura riguarda la 7 Milano-Genova, all'entrata di Serra Valle Scrivia resta chiusa fino al prossimo 15 novembre in entrata verso Milano. Occhiobello in A13 resta chiusa in entrata verso Bologna, qui la riapertura è fissata per il prossimo 18 ottobre. Poi l'entrata di Castellanza, siamo sulla 8, la Milano Laghi, resta chiusa verso Milano fino alle 20 di questa sera.

Le 6:17 minuti su Raiso Radio, musica, news ed infomobilità sulle strade del mattino. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 9, come c'è Giovanna Insadi alla parte tecnica. Poche notizie attive al momento, diamo uno sguardo intanto alle ultime segnalazioni che diciamo ci ha fornito la nostra fonte, anzi le nostre fonti ci hanno fornito. Un'auto in corsia di emergenza adesso sulla 8 Milano Laghi, attenzione bus Arzizio Castellanza direzione sud Milano, il chilometro è il 20.500. Ma andiamo in viabilità ordinaria perché abbiamo due novità. Una riguarda la strada statale 172 dei Trulli, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano rallentamenti dopo Masseria Santa Teresa in direzione della statale 100 di Gioia del Colle. Siamo al chilometro 71.200, attenzione quindi a questo veicolo in fiamme che sta rallentando la circolazione. Mentre ci spostiamo sulla statale 162 della Valle Caudina, dove per un incidente viene disposta la chiusura della carreggiata nel tratto compreso tra Quagliano e Melito di Napoli, siamo in direzione della statale 7 Appia, quindi la carreggiata è chiusa con uscita obbligatoria per Caserta sulla provinciale 335 come percorso alternativo.

Loro sono le Cat's Eye, girl group globale nata dall'incontro tra pop occidentale e cultura K-pop. Animal, questo è il singolo che ha anticipato l'EP Wild, porta anche una firma di eccezione, quella di Ed Sheeran, tra gli autori di questo brano. Allora, sono le 6:26, tra poco l'appuntamento con gli aggiornamenti in metro. Nel frattempo però dobbiamo tornare subito sulla Brescia-Padova perché è appena avvenuto un incidente e il traffico è temporaneamente bloccato per l'intervento dei mezzi di soccorso. Siamo tra Padova Ovest e Grisignano, direzione Brescia, il chilometro del 347, ripeto, temporaneamente bloccato il traffico in questo tratto per l'intervento dei mezzi di soccorso. Andiamo di nuovo in viabilità ordinaria sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola. A causa di un incidente viene chiusa la corsia all'altezza di Borghetto di Tuoro, siamo in direzione di Ravenna. Torniamo in autostrada e diamo un'occhiata rapida, non abbiamo novità e quindi torniamo ai Ladri di Biciclette, era un Sanremo 1991.

0: Questo sì.
1: Sei e 30 minuti, torniamo a dare uno sguardo al tempo insieme al primo maresciallo Alfonso Sequino. Buona domenica e buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a te, Maria Cristina, a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Domenica.
2: No, buona domenica.
1: Buona domenica, sì. Nel vero senso della parola.
2: Anche dal punto di vista delle condizioni meteorologiche.
1: Ed è forse l'ultima che possiamo, insomma, diciamo segnalare che... come domenica per andare al mare, al lago.
2: Chi lo sa.
1: Una voce me lo dice.
2: Sì, sì, un po' le temperature caleranno, insomma, però all'estremo sud ancora, insomma.
1: Regge.
2: Sì, sì, sì, l'ottobrata regge benissimo. Infatti, oggi sarà una giornata di bel tempo, c'è solo qualche nube in più in questo momento sulla Sardegna, dove nel corso della giornata arriverà qualche piovasco. È un po' lo strascico di quello che sta accadendo, insomma, sulla parte più occidentale del nostro continente, dove sulla Francia in questo momento sta piovendo, c'è una perturbazione importante, però a noi ci raggiungerà solo della nuvolosità che interesserà non solo la Sardegna, ma nel corso delle prossime ore anche i rilievi alpini. Situazione che però possiamo definire assolutamente a prevalenza asciutta. Ci sarà anche qualche piovasco nelle ore più calde sull'Appennino, in particolare tra quello laziale, umbro, ma anche su quello campano, ma saranno fenomeni veramente ridotti, isolati, che non porteranno temporali, ma solo qualche locale rovescio, con temperature che saranno sicuramente ancora gradevoli. Arriveremo al centro-sud, anche su Roma oggi, intorno ai 27-28 gradi, al nord qualche grado in medio, 25-26 gradi, dove la registrazione della massima, il valore minimo della massima che registriamo al più è intorno ai 22 gradi, quindi insomma ancora una bella giornata su tutto il nostro paese. Ci saranno dei venti di scirocco, questo porterà qualche moto ondoso, qualche mare un po' più mosso o molto mosso addirittura, ma solo intorno alle due isole maggiori. Per il resto diciamo che sarà, come abbiamo detto in premessa, una bellissima giornata.
1: Chi può la sfrutti.
2: Esattamente, eh? Chi non lavora.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, ci ritroviamo tra circa un'ora,
2: a
1: più
2: dopo.
1: Tardi.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa era Geolier insieme ad Achille Lauro con Per noi, 6:37 minuti. Intanto diamo un'occhiata al Brescia-Padova, l'autostrada dove vi avevo parlato già di questo incidente, e ancora bloccato il traffico tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia. L'incidente al 347, il traffico viene temporaneamente bloccato per l'intervento dei mezzi di soccorso. Diciamo che questa è la notizia più importante al momento, anche se nel frattempo dobbiamo tornare anche sulla 11 Firenze Mare, Firenze Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest verso il capoluogo toscano. Appena accaduto l'incidente, siamo al chilometro 19 dove peraltro viene segnalato fermo un veicolo, quindi in attesa di ricevere aggiornamenti, dettagli di questo incidente, lo segnaliamo come invito alla prudenza. Ricordo, Pistoia Prato Ovest verso Firenze. Abbiamo ancora questo mezzo fermo tra Chiusi e Fabbro, siamo in A1 alla Milano-Napoli verso Roma, e fermo il mezzo al chilometro 418, fate attenzione. Ricordiamo poi che fino alle 8 resta chiuso il tratto della Bologna-Padova, un tratto che è rimasto chiuso nella notte, che è appunto questa chiusura si protrarrà fino alle 8. Il tratto è quello tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord Padova, tratto che appunto è ancora chiuso ed è rimasto chiuso per lavori nella notte. Sono le 6:38 minuti, torniamo alla musica.

fantastico Bruno Mars con Karol G, questo brano bellissimo Still che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio sulle strade del mattino. Le 6:46 minuti, una buona domenica a tutti voi. Nel frattempo torniamo in A11, la Firenze Pisa Nord, dove viene segnalato questo incidente al chilometro 19, Pistoia Prato Ovest verso il capoluogo toscano, non ha effetti sulla viabilità, cioè comunque segnalato il mezzo coinvolto nell'incidente che è fermo lì al chilometro 19. Attenzione in Autosole ora, in uscita Guidonia Montecelio viene segnalato un ostacolo in carreggiata, quindi attenzione al chilometro 555. Poi torno sulla Brescia-Padova perché vi ricordo che è temporaneamente bloccato il traffico per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia. L'incidente è segnalato al 347, il traffico è temporaneamente bloccato per l'intervento dei mezzi di soccorso. Saluto Luca che ci invia una bellissima alba dal Mugello. Grazie Luca e buona domenica anche a te. Intanto torniamo alla musica con un brano di Samuele Bersani.

Malika Ayane, questo detto tra noi, le 6:54 minuti, a breve i titoli del giornale radio e poi ci ritroveremo dopo il Vangelo sulla strada. Nel frattempo però dobbiamo tornare in strada perché cambia qualcosa sulla Brescia-Padova, tra Padova Ovest e Grisignano. In entrambe le direzioni, al chilometro 347 viene segnalato questo incidente. I veicoli occupano le corsie di sorpasso l'incidente vede una coda adesso che si è formata di 2 chilometri tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia, dove il traffico era temporaneamente bloccato. Arrivano le code anche per l'incidente sulla 11, le vetture sono spostate in emergenza, code di 1 chilometro tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. E allora abbiamo detto tra poco ci ritroveremo, nel frattempo vi lascio con un duetto inconfondibile di un'intensità straordinaria, quello di Roberto Murolo e Mia Martini, un capolavoro firmato da Enzo Gragnaniello.

0: GR1.
1: La Spagna in piazza contro i decreti casa, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Garlasco, Sempio ribadisce: io innocente, nessun elemento sufficiente per un processo. I legali di Stasi, nell'istanza di revisione una prova nuova che può essere determinante. Campania festa ad Assisi, cominciate le solenni celebrazioni per San Francesco ad 800 anni dalla morte. Alla cerimonia il presidente Mattarella, dalle 9.40, speciale di Radio 1. Tennis, allarme Sinner, slitta ancora il rientro dopo l'infortunio. Formula 1 alle 9 la gara a Sepang, pole per Verstappen davanti a Hamilton. Ora MotoGP, al via il Gran Premio del Giappone.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
11: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
12: Cari amiche, amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo che la Chiesa ci fa ascoltare è quello di Matteo al capitolo 22, dove Gesù parla di un banchetto nuziale. Abbiamo più volte ascoltato nelle settimane passate Gesù che parla del regno dei cieli, potremmo dire del paradiso, di ciò che ci aspetta dopo la morte. Spesso noi abbiamo un linguaggio astratto, non so, la contemplazione spirituale. In realtà quando Gesù vuole parlare del paradiso parla di un banchetto, come dire che la vita che ci aspetta dopo la morte è una vita che continua ad essere umana, che continua ad essere, come dire, piena dei nostri sentimenti, della nostra storia. Ci vedremo, ci rivedremo, ci riabbracceremo, faremo festa insieme, come? Non lo sappiamo, ma Gesù ci assicura che il regno dei cieli, appunto, è come un grande banchetto di nozze preparato dal Padre e tutti ci accoglie. Certo, una condizione ci chiede di avere appunto l'accoglienza, la veste di colui che si fa accogliere.

0: Ecco, c'è bisogno dell'amore per entrare e per vivere questa festa. Per questo io vorrei che nelle domeniche noi ci ricordassimo che la Chiesa vuole farci immaginare il futuro. Nelle domeniche noi immaginiamo il paradiso, che sarà appunto come una grande festa dove tutti stiamo insieme e viviamo nella pace e nell'amore. Ecco, non è una contemplazione spirituale o astratta, è una contemplazione pienamente umana, di anime risorte col corpo e di corpi risorti con l'anima. È il futuro che ci aspetta. Buona domenica a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Un piccolo classico senza tempo, perfetto per ascoltarlo in qualsiasi ora del giorno. Dream, a little dream of me, nella celebre versione dei The Mamas and Papas, con la voce inconfondibile di Cass Elliot, un brano nato negli anni 30 e tornato immortale grazie proprio a questa interpretazione. 7:08, Maria Cristina Manca con voi sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Con me c'è adesso Alessandro Adriani alla parte tecnica, naturalmente ci siete sempre presenti e presentissimi direi anche voi al 348 103 1010. Salutiamo Anna da Como che ci invia come sempre un saluto e un buongiorno, una buona domenica anche a Raffaele da Napoli che ci invia una foto con una bellissima alba partenope, davvero bello questa immagine del Golfo di Napoli. Dunque torniamo adesso in strada perché abbiamo qualche notizia che cambia, come ad esempio la Brescia-Padova, mi sembra che qui stia tornando tutto regolare, c'è ancora l'invito alla prudenza per l'incidente.

ovviamente tra Padova Ovest e Grisignano, interessa ambedue le carreggiate. Siamo al chilometro 347 con occupazione delle corsie di sorpasso. Torniamo anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, anche qui tornato tutto regolare, incidente risolto, la circolazione nel tratto Pistoia Prato Ovest verso il capoluogo toscano è tornata regolare. Le vetture coinvolte in questo incidente sono già state spostate in corsia di emergenza. C'è ancora un invito alla prudenza in autosole, ricordiamo degli ostacoli, dei materiali dispersi, sono indicati in uscita Guidonia Montecelio, siamo al chilometro 555. Adesso c'è lei, c'è Giorgia con il nuovo Parafulmini.

Rolling Stones con Jason Lover, 7:16 minuti. Intanto è riaperto finalmente questo tratto che è rimasto chiuso nella notte, quello della Bologna-Padova, tratto che è rimasto chiuso appunto per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. La riapertura era fissata intorno alle 8, quindi è stato riaperto comunque in anticipo e di nuovo percorribile. Torniamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo questo incidente tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia al chilometro 347. Non ci sono più però ripercussioni per la viabilità. Restiamo sulla Brescia-Padova perché per lavori resta chiusa l'entrata di Desenzano in entrambe le direzioni. La riapertura è fissata intorno alle ore 10 di oggi, 4 ottobre. Ci spostiamo qui a Roma sul grande raccordo anulare perché è appena accaduto un incidente. Si rallenta per questo incidente all'altezza dello svincolo 18, la via Casilina, in direzione Appia. Quindi rallentamenti che si registrano sul grande raccordo anulare di Roma per un incidente avvenuto appunto da qualche minuto. Siamo all'altezza dello svincolo della via Casilina in direzione Appia. Queste le notizie al momento, alle 7:18. Ci sentiamo, Pino Daniele.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Rai su Radio.

0: Pinguini tattici nucleari su Raiso Radio, sulle strade del mattino, le 7:29 minuti. Noi torniamo però a dare notizia di un incidente appena avvenuto in Autosole. Un'auto ha sbandato tra Anagni e Colleferro, direzione Roma. Siamo nella carreggiata nord, il chilometro del 600 e 200 appena avvenuto, non abbiamo ripercussioni per la viabilità, sappiamo solo che un'autovettura ha sbandato tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Risolto invece quello sulla A11 Firenze Pisa Nord, Pistoia Prato Ovest verso Firenze, e c'è ora la notizia che ci arriva sempre dalla A11, però una novità riguarda un veicolo in fiamme ora al chilometro 64 tra Lucca Est e Capannori verso il capoluogo toscano al chilometro 64. Attenzione a questo veicolo in fiamme. Torniamo sul grande raccordo anulare di Roma, dove per un incidente il traffico è rallentato poco prima dello svincolo 18, la via Casilina in direzione Appia. Adesso gli aggiornamenti meteo. Tornato con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino. Di nuovo buongiorno e buona domenica.
1: Di nuovo buongiorno, buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Cambiato poco e niente, no?
1: Sicuramente no, aggiorniamo magari
0: chi si è sintonizzato da pochissimo tempo,
1: come dicevamo prima, sarà una bellissima giornata. In questo momento qualche piovasco sta interessando le aree interne della Sardegna, lì ci sarà un po' di nuvolosità variabile nel corso della giornata e ci saranno delle deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio, localmente anche qualche temporale, ma sarà per lo più isolato e, come dicevo, molto debole. Situazione che nel corso della giornata vedrà aumentare le nubi un po' al nord, in particolare sui rilievi alpini, dove anche lì nelle ore più calde potranno arrivare dei piovaschi previsti anche nelle aree più interne del Lazio, dell'Umbria, insomma a ridosso sempre dei monti, dove saranno sicuramente ancora di debole intensità e localmente sempre a carattere di temporale, in un contesto che però sul nostro paese possiamo definire sicuramente a prevalenza asciutto, soleggiato, con pochissime nubi, con temperature che nel corso della giornata non subiranno variazioni importanti, raggiungeranno ancora i 27-28 gradi al sud nelle aree più interne, ma anche sulle città, le più grandi città del centro come Roma.
0: E allora approfitto della sua presenza perché c'è una famigliola che è in viaggio verso San Martino di Castrozza, se non sbaglio, in relax. Com'è il tempo lì? Insomma,
1: molto bello.
0: Molto
1: sì,
0: bello, quindi ci fanno i complimenti.
1: Si godranno la giornata.
0: Per la musica, e dicono il traffico è tranquillo. Mimmo, Francesco, nonno Mimmo, Francesco, Franca e Dora ci abbracciano, ci ringraziano della compagnia e quindi vi abbiamo dato anche le previsioni meteo personalizzate.
1: Li salutiamo.
0: Li salutiamo. Allora grazie di nuovo al primo maresciallo Alfonso Sequino. Buona giornata, a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

33, James Blunt su Rai Radio, le 7:36 minuti, in viaggio in questa domenica di bel tempo, domenica come abbiamo anche appreso da tanti messaggi che riceviamo al 348 103 1010, siete in tanti a spostarvi, anche come abbiamo visto questa famiglia che viaggia verso San Martino di Castrozza, ma ci sono tanti verso il mare, verso il lago, insomma è una giornata che veramente si presta per queste gite fuori città. Allora, noi invece aggiorniamo coloro che sono in viaggio. Intanto attenzione, perché torniamo sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove viene segnalato ancora questo veicolo in fiamme. Tra l'altro si tratta di un camion, quindi attenzione particolare al chilometro 64 tra Lucca Est e Capanno, riverso Firenze, camion in fiamme. Ricordiamo poi l'incidente, un invito alla prudenza perché al momento non provoca effetti sulla viabilità, quindi la circolazione resta regolare e lì tra Nagni e Colleferro verso Roma, direzione nord, un'auto ha sbandato, il chilometro è il 600. Attenzione ai pedoni, ora in autosole, siamo all'altezza del chilometro 345 nel tratto toscano tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, pedoni che vengono segnalati in questo tratto dell'autostrada del Sole. E ancora un invito alla prudenza anche a Napoli sulla tangenziale, perché tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli segnaliamo un mezzo fermo in corsia di marcia all'interno di una galleria. Siamo al chilometro 17.400, Corso Malta Capodimonte direzione Pozzuoli. Torniamo anche a dare notizie di quelle, diciamo, delle segnalazioni che riguardano tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Ricordiamo l'incidente tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia, siamo sulla Brescia-Padova, siamo al chilometro 347, è un invito alla prudenza perché in precedenza il traffico era stato bloccato, poi per l'intervento dei mezzi di soccorso, poi è stato sbloccato, si era formata una coda, ma tutto ora sembra essere tornato regolare. Ricordiamo invece che la circolazione qui a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo della via Casilina è rallentata proprio per un incidente in direzione della via Appia. Torniamo alla musica con questo splendido brano di Gianna Nannini.

tutta la voglia di vivere. Questa è la voce di Fabrizio Moro su Raiso Radio, le 7:50 minuti, ben ritrovati, buona domenica, siete sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Ci scrive al 348 103 1010 Maria, che dice: ma come mai a Torino forse ci sono problemi di ricezione, perché vi ho persi? Per ora vi ascolto dallo smartphone, ma la radio mi piace di più. Adesso verificheremo questa segnalazione che ci fai, Maria, grazie comunque della fedeltà e dell'ascolto. Poi saluto anche Salvatore, che ci invia i suoi saluti e il suo buongiorno. 348 103 1010. Camion in fiamme, ricordiamo, a 11 Firenze Pisa Nord, Lucca S Capanno riverso Firenze, segnalato al chilometro 64. Risolto l'incidente tra Nagni e Colleferro in direzione di Roma, rientra questo invito alla prudenza. Sono stati intercettati e fermati i pedoni che invece si muovevano lungo l'autostrada tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze.

Niente panico, la voce di Gali. Intanto vi ricordo che c'è questo incidente qui a Roma sul grande raccordo anulare, si registrano dei rallentamenti all'altezza dello svincolo 18 via Casilina, siamo in direzione Appia. Ricordiamo che sulla Brescia-Padova è chiusa l'entrata di Desenzano in ambedue le carreggiate fino alle 10 di questa mattina di oggi 4 ottobre. Poi risolto l'incidente sulla Brescia-Padova, era indicato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. Tra poco i titoli del giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Francesco abbraccia l'Italia, l'Italia abbraccia Francesco. 4 ottobre è di nuovo festa nazionale. A 800 anni dalla morte del santo, ad Assisi le celebrazioni. Interverrà Mattarella, speciale sulla nostra rete. La protesta delle chiavi, Spagna in piazza contro la crisi abitativa, cortei a Madrid e in tutte le città, scontri a Valencia, striscioni per lo sciopero generale. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Verso la manovra, governo al lavoro sulle risorse per i tre pilastri, nuovo taglio IRPEF, misure fiscali per i giovani, bonus casa, muro contro muro, maggioranza opposizioni. Garlasco, la difesa di Stasi. Nell'istanza di revisione c'è una nuova prova, è determinante. Sempio ribadisce la sua innocenza, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Maltempo estremo, caldo fuori stagione, nubi fragili e allagamenti a Creta, un morto. In Italia sole temperature al di sopra della media, weekend al mare in Sardegna. Con Freddie Mercury oltre la cortina di ferro, torna al cinema 40 anni dopo Queen Budapest, il leggendario live dell'86, tappa indimenticabile dello storico Magic Tour. MotoGP, Marc Marquez trionfa in Giappone davanti a Martine Bezzecchi. Formula 1, alle 9 la gara Sepang, chi resta ai box è Sinner. Slitta ancora il rientro dopo l'infortunio.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

curiosità. Alessandro Adriani alla parte tecnica, noi torniamo a dare un'occhiata a quello che accade in strada. Devo dire ben poco, questa mattina situazione di traffico regolare con alcune eccezioni, come ad esempio questo camion che risulta in fiamme ancora sulla 11, l'autostrada Firenze-Pisa Nord. Il veicolo, appunto, si tratta di un camion al chilometro 64 tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, quindi attenzione per questo camion in fiamme ancora segnalato. Vi avevo dato già la soluzione dell'incidente sulla 11, restiamo appunto sempre lì su questa autostrada, perché c'era stato un incidente sempre in direzione Firenze al chilometro 19 tra Pistoia e Prato Ovest. È risolto questo incidente. Attenzione alle raffiche di vento forte sulla 27, la Venezia Belluno, Vittorio Veneto Sud Belluno, soprattutto se vi state spostando su viadotti o vi trovate magari in uscita da gallerie, moderate la velocità. Ecco, queste sono le notizie a nostra disposizione al momento. Devo dire, non abbiamo assolutamente disagi sulla nostra rete viaria, ma siete in tanti che appunto ci state ascoltando. Intanto io vado però in viabilità ordinaria, statale 1 via Aurelia, arriva questa segnalazione che ci segnala un tratto chiuso per lavori tra la stazione di Albinia e Alberese, quindi siamo nel tratto toscano dell'Aurelia, tratto chiuso in entrambe le direzioni per lavori. Dunque, la chiusura viene disposta a seguito della rimozione di un ordigno bellico. Ci sono deviazioni del traffico in direzione sud sulla provinciale San Donato, il chilometro 163 e 300, in direzione nord sulla regionale 74 Maremmana, siamo al chilometro 150 e 500. Quindi questa è una novità che abbiamo potuto raccontarvi dalla viabilità ordinaria. Salvatore da Napoli ci invia una bellissima foto e buongiorno amici di ISO, un caro saluto da chi vi segue sempre, grazie naturalmente. E poi Maria torna a scriverci lì da Torino, dice: con voi il mattino ha un buon sapore. E beh, ci fa piacere anche così raccontare anche quelle che sono le vostre emozioni, che possono comunque scaturire anche da brani musicali che ascoltiamo, e quindi in qualcuno qualche emozione scatta e ce la scrive, ce la testimonia proprio lì al 348 103 1010. Adesso torniamo alla musica con questo brano uscito recentemente, 18 settembre, e praticamente parliamo del brano di Ultimo, che tra l'altro di recente ha visto il successo anche diciamo al cinema, perché dal 22 al 30 era arrivato nelle sale di settembre cinematografiche il film Ultimo Tutto Live a Tor Vergata. Insomma, è stato veramente un successo, tantissimi biglietti venduti, e lui che ha fatto anche qualche sorpresa anche qui nel cinema di Porta di Roma nella visione appunto di questo film. E noi lo ascoltiamo proprio con la ultima novità.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai.
1: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. Allora, chissà quante foto avranno scattato all'attrice Susan Sarandon. Oggi compie 80 anni, una delle grandi signore del cinema americano, dalla mitica Janet di The Rocky Horror Picture Show a Thelma & Louise, fino all'Oscar vinto per Dead Man Walking. 80 anni è una carriera sempre vissuta da protagonista sullo schermo, ma anche fuori. E pensare che proprio quest'anno l'abbiamo vista anche a Venezia, è appena tornata sul grande schermo con The Echo Chamber, il film di Andrea Pallaoro presentato a Venezia, dove recita accanto a Luca Marinelli e Alicia Vikander. Il titolo del film è molto significativo, The Echo Chamber, la camera dell'eco. Rappresenta proprio il ripetersi di ricordi, dipendenze, schemi emotivi dai quali i protagonisti non riescono a liberarsi. Il film parla quindi del confine molto sottile tra amore e dipendenza, tra cura e controllo e desiderio e ossessione, quindi un film interessante sicuramente da andare a vedere. Tra l'altro c'è una chicca importante: pensate che la sceneggiatura di questo film nasce da un'ultima idea di Bernardo Bertolucci, sviluppata proprio insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, ed è proprio questo copione che il regista Andrea Pallaoro ha poi portato sullo schermo. E quindi tanti auguri a Susan Sarandon.

0: 8:30 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da una notizia importante che si chiude per fortuna, perché vi avevo già segnalato questo mezzo pesante in fiamme, è stato spento, quindi il camion che era in fiamme è stato spento. Tra l'altro il traffico defluiva solo in corsia di sorpasso Lucca S. Capannoli verso Firenze. Questo è l'aggiornamento che ci arriva da Autostrade per l'Italia, ma adesso andiamo ad aggiornare la situazione meteo. È di nuovo con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno e buona domenica. Unico aggiornamento è che non piove più in Sardegna in questo momento.
0: Bene.
1: Ci aspettiamo però tra un po' l'arrivo di una nuova nuvolosità sempre sull'isola, che porterà delle precipitazioni sempre nelle aree più interne, poi si sposteranno un po' sulle coste più orientali, in un contesto però a prevalenza di bel tempo sulla penisola, soprattutto sulla Sicilia, sulla Puglia, sulla Calabria, le regioni più meridionali dove splenderà il sole. Un po' di nuvolosità in più invece l'avremo al nord, sempre nelle ore più calde del giorno, interesseranno i rilievi alpini, specie quelli centrali e occidentali in un primo momento, poi anche quelli orientali. Altrove ci sarà bel tempo, con venti che saranno un po' più sostenuti sulle coste più meridionali del nostro paese, in particolare tra le due isole maggiori, dove ci sono venti di scirocco anche abbastanza sostenuti sulle coste esposte, chiaramente. Le temperature resteranno stabili, non subiranno grosse variazioni rispetto ai giorni scorsi. I valori massimi arriveranno fino a 28 gradi, anche le minime, sia nella giornata di oggi, quelle di stamattina, ma soprattutto quelle di domani, resteranno ancora senza variazioni. La situazione nelle prossime ore, nei prossimi giorni, tenderà pian piano a cambiare. Già domani avremo un po' di nubi in più, qualche pioggia sulle coste tirreniche tra Toscana, Alto Lazio, ma anche nelle aree interne della campagna. Pioverà nuovamente sulla Sardegna con dei temporali e qualche pioggia sul Triveneto. Anche qui nella giornata di domani la prevalenza però sarà sempre il bel tempo, perché l'area stabile continua a resistere sul Mediterraneo centrale e quindi garantirà bel tempo un po' su tutto il nostro paese. Per vedere il piccolo peggioramento un po' più importante dobbiamo aspettare la giornata di martedì, quando sulle coste tirreniche, specie quelle centro-settentrionali, arriveranno i temporali.
0: Ah, ecco, perfetto. È finita questa parentesi di bel tempo.
1: Va bene. Tempesta di sereno.
0: Ce ne faremo una ragione. Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, che ritroveremo comunque tra circa un'ora.
1: A dopo.
0: A dopo, arrivederci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

novità di Chris De Sarandi, questa Good Old Days su Rise Radio, le 8:39 minuti, siete sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità, ripartiamo dalle poche notizie attive, diciamo che una mattinata tranquilla almeno per ora, non ci sono disagi sulla nostra rete viaria, qualche invito alla prudenza. Intanto sulla Napoli-Canosa, attenzione alla presenza di animali avvistati all'altezza del chilometro 75, siamo tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli. Presenza di animali che riguarda anche l'autostrada 25 Torano-Pescara, Villanova, Bivia 25 a 14, il chilometro il 185 e 400. Diamo un'occhiata anche alle altre segnalazioni. Intanto vedo che c'è un invito alla prudenza per un mezzo segnalato in panne in A14 Bologna San Lazzaro Castel San Pietro in direzione sud Ancona, fermo al chilometro 25 600. Ricordiamo il vento forte, queste raffiche di vento forte che interessano l'autostrada 27, la Venezia Belluno, Vittorio Veneto Sud Belluno. Attenzione quindi, moderate la velocità soprattutto se vi state spostando su viadotti o vi trovate in uscita da gallerie. Torniamo sulla statale 1 Aurelia, ricordiamo che è chiuso un tratto toscano, quello tra la stazione di Albinia e Alberese, chiuso per lavori in entrambe le direzioni. E la chiusura di questo tratto della statale 1 Aurelia viene disposta a seguito della rimozione di un ordigno bellico. Le deviazioni del traffico sono segnalate in sud sulla provinciale San Donato al chilometro 163-300, in nord sulla regionale 74 Maremmana il chilometro il 150-500. Siete in tanti, devo dire, tanti messaggi sono arrivati in questi minuti. Laura da Genova: vi ascolto sempre anche dal Walkman al mattino presto quando vado a correre, dice da circa un mese, però la linea è sempre un po' disturbata, si sovrappone ad altre radio private. Hai provato a sentirci da Rai Play Sound? Magari in quel modo eviti di avere qualche difficoltà di ricezione. Poi c'è Anna che ci manda una splendida foto del lago di Como e con questa foto ricordo ci saluta. Salutiamo il nostro amico Gaspa, anche lui in movimento, direzione San Daniele del Friuli per la Coppa Rosa, gara ciclistica donne. Attenzione alle momentanee chiusure stradali, in bocca al lupo a tutti, e questo è il messaggio del nostro amico. E poi c'è chi ricorda San Francesco d'Assisi, visto che oggi parliamo di questa festa che è ritornata a essere una festa nazionale. Buona giornata da Massimo, ci invia proprio questo santino, come possiamo definirlo, questa foto che ritrae appunto San Francesco d'Assisi. Ciao Isoradio, una bellissima giornata di sole qua, dice, a Salice Terme. Io e Diana andiamo a farci una bellissima passeggiata. Buona domenica, ed è Ilaria che salutiamo.

di Ligabue, qualcosa per te, la novità su Raiso Radio. Quasi le 9, sono le 9:10, tra poco ci salutiamo. Nel frattempo io voglio ricordarvi ancora una volta questo mezzo che è segnalato in difficoltà. Si tratta di un'autovettura ferma tra Modena Sud e Nord verso Milano al chilometro 168. E vi do notizia invece di code che ora vengono segnalate sulla 3 Napoli-Salerno in uscita Pompei Scavi. Sono code per chi proviene da Napoli per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Do ancora questo invito alla prudenza sulla 25 tra Villanova e il Bivio, 25 a 14, la presenza di animali tra il chilometro 185 e il 186, quindi fate attenzione. Io ringrazio Alessandro Adriani con Giovanna Insardi che sono stati con me alla parte tecnica, ancora la musica che ci porta fino al giornale GR1, ce l'abbiamo il GR1 noi oggi? Sì, alle 9 ascolteremo il giornale radio e per i prossimi chilometri sarete in compagnia di Max Locafaro che vi farà insomma compagnia fino alle ore 13. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata, buona festa di San Francesco a tutti, buona domenica e ci troviamo stanotte nella notte sicura di Rai Isoradio.

0: Buongiorno da Francesco Rubino. Nella versione di Angelo Branduardi, il cantico delle creature, sono le parole che segnano l'inizio della poesia italiana e lo scritto più celebre di Francesco d'Assisi. 800 anni fa, la scomparsa del santo patrono d'Italia in quel 4 ottobre che da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Nella cittadina umbra, dopo le campane a festa, a mezzanotte questa mattina le celebrazioni. Prima la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, poi il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento. Sì, laudato mio Signore, per sorelle... E noi seguiremo tutto in diretta su questa rete con uno speciale a partire dalle 9:40. Ed ora andiamo all'estero, in Ucraina, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, arrivato a Kiev per rafforzare il sostegno militare. Ma intanto Mosca intensifica la sua pesante pressione sulla capitale ucraina e minaccia diplomatici e cittadini stranieri.
1: Ponti e infrastrutture energetiche sempre più nel mirino di Mosca. Il presidente Zelensky accusa Putin di prendere di mira deliberatamente i civili e replica annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Mosca a sua volta invita diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la capitale ucraina, lasciando intendere che i bombardamenti indiscriminati saranno ulteriormente intensificati. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani rende noto che dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Stamani a Kiev, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, la Russia va fermata, ha dichiarato all'arrivo, altrimenti la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi. E il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, intervistato da Repubblica, esorta a uscire dalla logica del dominio e porre fine alle disuguaglianze per fermare le guerre. Paolo Salerno, GR1.
0: In Spagna sono ore di riflessione per il premier Sanchez, attesa per domani la sua decisione sulle elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui due decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa sarà uno dei temi centrali di un'eventuale campagna elettorale. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese portando simbolicamente con sé le chiavi delle case e invocando lo sciopero generale. In Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo dello Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio il leader progressista è dato al 47%, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. Cran Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a perizia psichiatrica che dovrà accertare la sua pericolosità. L'uomo, proprietario del locale Le Constellation, dove a Capodanno un incendio uccise 41 giovani, è in carcere con l'accusa di aver picchiato sua moglie Jessica. I coniugi sono anche i principali indagati nell'inchiesta sul rogo di gennaio. Meteo, forte ondata di maltempo in Grecia, temporali molto intensi hanno colpito l'isola di Creta, strade trasformate in fiumi, un pastore è morto travolto dalle acque, alcuni vacanzieri sono stati messi in salvo. Allerta rossa per inondazioni anche in Spagna, nell'area di Barcellona, dove resta sorvegliato il fiume Besos. In Italia invece sarà ancora una domenica di sole e temperature al di sopra della media stagionale, ma da domani previsti nubi e possibili temporali o rovesci sulle zone alpine che da martedì interesseranno anche il resto del paese. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del Premio Campiello con l'immensa distrazione edito da Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, che ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023, dipinge l'affresco di una famiglia del Novecento attraverso i ricordi del capostipite Ettore Manfredini nel momento in cui muore, pochi istanti lunghi 300 pagine. Sentiamo l'autore.
2: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
0: E ora lo sport con una domenica di motori. Oltre al motomondiale, gare appena terminate, c'è anche la Formula 1 che invece sarebbe dovuta partire alle 9, ma ci sono stati dei problemi. Per i dettagli in diretta Giacomo Prioreschi.
3: Sì, ancora buongiorno, un vero e proprio

0: Le prime posizioni della griglia. In pole per la prima volta nel 2026 ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton. Terzo tempo per Ajar, che è stato però penalizzato di 5 posizioni per cambio motore. Allora seconda fila con il leader del mondiale Antonelli su Mercedes e la rossa di Leclerc. Rimaniamo sui motori con la MotoGP. Concluso il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, vince Marc Marquez che recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. E poi il tennis, rallenta ancora il rientro di Jannik Sinner, il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, ancora prudenza quindi dopo l'infortunio al ginocchio destro che, lo ricordiamo, lo tiene fuori dai campi dalla metà di luglio.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Il Mondo Non Basta, buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Katy Perry con Hot and Cold su Rai Radio, 9:10 appena scoccate ancora. Buona domenica, buon 4 ottobre da parte mia, da Max Locafari in questo momento al microfono con Giovanna Insardi alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo MCM Maria Cristina Manca che insieme a noi, insomma, ha aperto la mattinata ed è stato insieme a voi vicendevolmente, vi siete fatti compagnia, che siate in viaggio, che siate fermi a bordo dei vostri mezzi o comunque nelle vostre case, impegnati nelle più disparate attività, anche se la domenica mattina tocca fare con calma le cose, quindi magari si è potuto approfittare della fruizione di Rai Radio, perché no, con lo streaming oppure con i vari mezzi tecnologicamente avanzati di ultima generazione che consentono di ascoltare Rai Play Sound in tutte le modalità, e lì c'è tutto il parco radio di Radio Rai e ci siamo anche noi di Iso Radio. Buongiorno, buona domenica da Max Locafari in questo momento al microfono, ci facciamo compagnia per 4 ore fino alle 13 con quella che è la nostra mission, ovvero intanto tenervi compagnia in modalità portatori sani di buon umore, poi a seguire tenervi aggiornati in merito a quelle che saranno le problematiche, speriamo poche, che ci saranno in strada e in autostrada, e quindi le notizie riguardanti l'infomobilità, un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo e i vostri messaggi che sempre giungono numerosi al 348 103 1010. Ci sono già messaggi da parte di vari gruppi vacanze o gruppi famiglia che stanno viaggiando con Iso Radio in sottofondo e la nostra buona musica a farvi compagnia. La condizione del traffico in questo momento è un traffico regolare, per non dire scarso, fatto sta che l'unica notizia che si palesa, diciamo così, notizia dinamica sui nostri sistemi, e questa coda segnalata all'uscita di Pompei Scavi sulla 3 per le provenienze da Napoli. Mentre dalla viabilità ordinaria ci sono due notizie. Una riguarda la statale 87 Sannitica, dove c'è stato un incidente 7 km e mezzo prima della stazione di Guglionesi verso Termoli, e poi sulla via Aurelia è stata istituita una chiusura al traffico per lavori tra Albinia e Alberese e il tratto è chiuso dalle 7:50 di questa mattina a seguito della rimozione di un ordigno bellico che si sta effettuando in queste ore, quindi c'è la deviazione del traffico in direzione sud su San Donato e in direzione nord sulla regionale 74 Maremmana. Per il resto null'altro da segnalare. I vostri messaggi, allora, intanto ci siamo presi un bel caffè, sentite qua un bel caffè che ci siamo presi, quindi a tal proposito di caffè salutiamo Giuseppe con tutti gli amici del Matilde Caffè, grazie davvero per la stima e l'affetto, presto ci rivediamo da voi. E poi invece salutiamo chi sta viaggiando verso il castello di Torrechiara, quindi credo che sia dalle parti di Parma, stanno entrando ora in A1, traffico veloce ma molto scorrevole per fortuna, grazie a voi della compagnia vicendevole, quindi Ale, BP1, BP2 Rosi, Rosalba, Dante, Alberto e Giovanna, grazie. Chi altro poi? Il buongiorno, certo, oggi 4 ottobre, San Francesco, gli auguri a tutti, Francesco all'ascolto, grazie Carla, grazie davvero, continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Siamo partiti con Hot and Cold di Katy Perry dal 2008, quello è l'anno della Isola de Gold. Questa invece è l'isonovità di Marrakesh insieme a Gue, questa Casini, che voglio dedicare proprio a Giuseppe e agli amici del Matilde Caffè.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Oggi festa di San Francesco ed è l'occasione perfetta per presentare un grande progetto: la realizzazione dell'Atlante digitale della memoria audiovisiva del Santo di Assisi. Il progetto è stato presentato a Perugia dalla Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo. Una chiamata a università, archivi, istituzioni audiovisive, sostenitori chiamati a costruire un patrimonio condiviso di ricerca e conoscenza. Il progetto si intitola Vedere Francesco, il Santo di Assisi e i media audiovisivi. Durerà per 3 anni fino al 2029. Dal cinema muto alle piattaforme digitali, Vedere Francesco ricostruirà come ogni epoca abbia interpretato il Santo di Assisi e attraverso la sua immagine abbia raccontato il proprio rapporto con il sacro, la società e la cultura. Oltre un secolo di cinema, di televisione, fotografia, radio, musica, ha trasformato San Francesco in un'icona mondiale. Questo progetto triennale riunirà le fonti di questa storia in un atlante digitale aperto alla ricerca e alla consultazione pubblica. Non un semplice archivio online, ma un ambiente scientifico, capace di collegare film, programmi televisivi e radiofoniche, fotografie, musiche, sceneggiature, carte di produzione e censura, progetti mai realizzati e memorie private, conservandone la provenienza e il legame con gli istituti responsabili. Dalla stessa ricerca nasceranno 10 web doc, una pubblicazione scientifica e nuovi strumenti formativi. Il progetto, fortemente voluto dalla Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo in collaborazione con l'Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve e l'Università degli Studi di Perugia, viene a colmare una lacuna significativa, offrendoci una narrazione contestualizzata e un'interpretazione autorevole e condivisa che superano di gran lunga il rischio fisiologico di una frammentazione dell'immaginario collettivo. Un ecosistema che contribuisce a una ricostruzione scientifica unitaria di qualità, che offre percorsi di senso, costruisce appartenenza e comunità. L'arcivescovo di Perugia, Monsignor Ivan Maffeis, in occasione della presentazione ha detto: «Se si vuole, è il recupero di quel concetto di tradizione che, come spiegava De Lubac, impregnava la vita di genti per le quali essa non era il passato, ma il presente, la forma stessa del loro pensiero». A queste parole hanno fatto da eco quelle di Monsignor Domenico Beneventi, presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, che ha ricordato come gli strumenti che ci parlano di San Francesco e ne custodiscono la vita, ha detto, ci svelano il suo segreto, quello del dialogo che si fa incontro accogliente, e ci invitano a fare di questa memoria mediale una piazza aperta all'incontro. Non basta però sapere che una fonte esiste. Bisogna capire a quali altre fonti è legata questa storia e possono emergere. In tal modo, il progetto della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo fa sì che il tempo delle celebrazioni per l'ottocentenario non sia solamente una ricorrenza, ma un'eredità permanente di conoscenza. Amici di Isoradio, buona giornata.
0: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò. Let's go.

Miley Cyrus con questa Best Persuades su Raiso Radio. C'è una novità che proviene dalla Bologna-Taranto per quanto concerne l'infomobilità. C'è stato un incidente verso sud, verso Pescara, tra Ancona Nord e Ancona Sud. Per il momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Viabilità ordinaria, ricordiamo, l'incidente è accaduto sulla statale 87 Sannitica, 7 km e mezzo prima di Guglionesi verso Termoli, e poi ricordiamo l'istituzione della chiusura sull'Aurelia, la statale 1, in entrambe le direzioni a causa di lavori tra Albinia e Alberese. I vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Giulia da Genova che ci segnala, insomma, che nella sua zona il segnale radio di Isoradio sia un po' cattiva come ricezione. Comunque, Giulia, intanto grazie dell'affetto e della stima e della fedeltà nell'ascolto. Le segnalazioni che ci mandate noi a nostra volta le rimandiamo ai tecnici che lavorano alacremente affinché venga ottimizzato l'ascolto, perché ovviamente non tutti possono disporre di mezzi di ultima generazione, quindi smartphone, tablet, oppure i mezzi a casa che consentono anche tipo Google, Alexa e quant'altro, insomma, che consentono l'ascolto della radio anche da fermi in streaming. Lo ricordo, Rai Play Sound è l'applicazione gratuita dove potete ascoltare tutte le radio Rai, e non ultima, anzi, proprio noi potete ascoltarci di Isoradio cliccando con la diretta. Laddove mai, perché accade, ci sia un mancato allineamento orario cronologico, quindi magari a quest'ora alle 9.25 foste all'ascolto del GR delle 6, beh, sappiate che non siamo noi che siamo fuori fuso orario. No, accade, uscitene dall'applicazione e rientrateci, e quindi si allineerà anche a livello cronologico. Poi salutiamo tutta una bella famiglia, nonno Mimmo da Firenze che sta viaggiando verso San Martino di Castrozza insieme a Francesco, Franca e Dora, stanno affrontando questa domenica in relax. Poi chi altro? Chi c'è? Fabrizio ci conferma la ricezione in streaming dai boschi genovesi pedalando in mountain bike attraverso l'interfono del casco. Bravo, noi abbiamo Pedalando l'Italia insieme alla nostra Tiziana Iannarelli ieri, l'appuntamento del weekend su Raiso Radio, e in questo caso appunto il nostro Fabrizio ci ascolta attraverso l'interfono nel casco, pedalando, e continuate a messaggiarci, così come ha fatto anche a Fiorenza da Bolzaneto, anche lei la salutiamo, grazie della fedeltà nell'ascolto. Renato Zero, ma sì, va, Sorcini Zero Folli all'ascolto, siete pronti? Cinture nere di karaoke, come sempre, dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lenti, vi sblocchiamo ricordi, e perché no, laddove possibile, vi invitiamo a cantare. Questa è Raiso Radio.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Prima di aggiornare le condizioni meteo puntuali alle 9.30 su Raiso Radio aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta. Al momento il traffico a Roma è scorrevole o comunque senza particolari criticità su gran parte della rete stradale. Da segnalare invece alcune chiusure al traffico dovute a eventi e iniziative in programma questa mattina. In Prati è chiusa via Colla di Rienzo tra via Tacito e via Terenzio. All'Eur chiusura al traffico, stanno interessando viale America, la Colombo, viale Oceania, viale dell'Umanesimo, viale dei Primati Sportivi e ancora viale Tupini e piazza Ataturk per la manifestazione sportiva World Triathlon Cup. A Ostia è chiuso al traffico viale delle Repubbliche Marinare da Lungomare Toscanelli a Corso Duca di Genova. E infine al Villaggio Olimpico si riaprono in questi minuti le strade tra viale De Coubertin e viale 17ª Olimpiade, dove questa mattina si è svolta una competizione podistica. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E come annunciato aggiorniamo anche le condizioni meteo, lo facciamo su Raiso Radio grazie come sempre all'aeronautica militare. Presente qui con noi in studio il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno e buona domenica.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica per chi viaggia.
1: Allora, oggi giornata tutto sommato ancora con un tempo stabile, giusto?
3: Sì, assolutamente, sul Mediterraneo c'è un'alta pressione ancora molto solida. Stamattina abbiamo avuto qualche piovasco sulla Sardegna, già si è assorbito. Nel corso delle prossime ore, solo durante quelle un po' più calde, avremo qualche rovescio isolato temporale che apparterrà alle Alpi, qualcosa sull'Appennino, quello centrale e meridionale, ma parliamo veramente di fenomeni molto molto deboli, isolati. Situazione che continuerà insomma un po' per tutta la giornata, quindi possiamo definire questa una bellissima giornata ancora soleggiata, con temperature che saranno alquanto elevate. Al centro-sud raggiungeremo ancora i 27-28 gradi come su Roma. Roma oggi registrerà 28 gradi al punto come temperatura massima.
1: Gradevoli, molto,
3: sì,
1: gradevoli.
3: Molto gradevoli.
1: Certo.
3: Domani ci aspettiamo un leggero peggioramento, ma solo sulle Alpi e sulla parte, sulla Sardegna e sulla parte più settentrionale del Tirreno, sulle coste della Toscana, dove arriverà qualche piovasco un po' più importante nelle aree interne della Campania. Poi da mercoledì inizierà una fase di maltempo, il tempo peggiorerà decisamente, in particolare nella giornata poi di venerdì, dove sarà interessato tutto il nostro paese. Al centro-sud ci saranno temporali anche molto importanti, per poi tornare il sole di nuovo nel prossimo weekend. Quindi insomma una settimana variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, ma godiamoci la giornata di oggi col bel tempo.
1: Assolutamente, così come stanno facendo tanti all'ascolto che stanno viaggiando con noi, ai quali abbiamo dato anche supporto proprio con le condizioni meteo tutto sommato con un tempo clemente. Intanto grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Biagio Antonacci insieme a Saif, questa spirituale su Raiso Radio, la ISO novità che avete appena ascoltato. In molti ci state ascoltando a bordo dei vostri mezzi in viaggio, e allora salutiamo chi c'è, Marco, che in questo momento da Napoli stanno viaggiando fino a San Donà di Piave, un lungo viaggio in nostra compagnia. Grazie davvero, un bellissimo lungo viaggio, perché no, a quanto pare, insomma, abbiamo sentito poco fa il primo maresciallo Alfonso Sequino, almeno per oggi, insomma, all'insegna del bel tempo, via, meno male, almeno per oggi ce la scampiamo per quello che concerne il meteo. Invece il traffico si anima un po', si intensifica sulla 10 verso Genova, in un tratto a gestione Autofiori tra Finale Ligure e Spotorno. Traffico intenso sulla 4 tra il Bibbio con il raccordo per Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, in un tratto di 7 km poco meno. E poi ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolto una vettura avvenuto sulla Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara al chilometro 218. Viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia: sulla Porto Curaro-Sacile, la A28, è stata istituita la chiusura dell'uscita di Cimpello verso Porto Gruaro, e questa è la notizia appena arrivata. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Il nostro viaggio con la musica, come vedete e come avete ascoltato, con la musica attuale, per esempio questa spirituale con Saif insieme a Biagio Antonacci insieme a Saif, questa ISO novità spirituale, e in questo caso invece una delle perle del passato che ci sblocca ricordi, perché no, anche del periodo dei jukebox. Lo ricordate? Andiamo, va.

La chitarra di Mr. Roland Orzabal insieme al bassista Kurt Smith, ovvero i Tears for Fears, con questa Shout. Abbiamo evocato l'ascolto fatto con i jukebox e in effetti Raffa ricorda la prima volta che lo ha ascoltato questo brano, ce l'ha mandato il messaggio al 348 103 1010 il nostro fedele Raffaele, che questo brano l'ha sentito per la prima volta in Inghilterra attraverso un jukebox a CD, perché in effetti dopo il jukebox con le monetine e con i giradischi si è proseguito sicuramente con le monetine, credo che fosse di 500 lire anziché la 100 lire, e quindi l'ascolto diventava addirittura a laser, e quindi con il primo jukebox l'ascolto a laser, quello fatto con i CD. Grazie Raffa del ricordo, dell'averci sbloccato questo ricordo. La condizione del traffico sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busala verso Milano c'è coda per lavori, mentre ricordiamo c'è traffico intenso sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla 4 tra il Bivio con il raccordo per Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, anche qui code dovute al traffico intenso. Salutiamo Franco che ci ha mandato il buona domenica, insomma grazie, e ci facciamo compagnia vicendevolmente. Siamo qui a farvi ascoltare la buona musica mentre foste, laddove foste a bordo dei vostri mezzi o mentre siete impegnati nelle vostre attività domenicali, perché no, godetevi anche un po' di relax laddove possibile. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane 1,5 km dopo Gallarate verso Busto Arsizio, naturalmente verso il casello di Busto Arsizio, sulla A8.

Vi sono metà di Olivia V in questa Baby Steps su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano rimane invariata. Un chilometro di coda per lavori, forse anche qualcosa di più tra il chilometro 125-800 e il chilometro 114-300. Risolto invece l'incidente che era avvenuto sulla Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, quindi la vettura coinvolta nell'incidente rimossa e messa in sicurezza. Viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia. Parliamo ancora della statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove rallentamenti qui sono provocati da un veicolo in avaria che rimane 1,5 km dopo Gallarate verso il casello di Busto Arsizio sulla A8 naturalmente. E controlliamo ancora un po', non ci sono altri aggiornamenti, allora dedichiamoci ai vostri messaggi, via. Salutiamo chi è più felice di nonno Roberto in viaggio da Roma a Varese per abbracciare il nipotino Pietro e trascorrere con lui una settimana. Roberto, tantissimi abbracci da dare, mi pare di capire che il nipotino Pietro non è così grande anche se si chiamano nipotini quando hanno 18 anni, rimangono sempre nipotini. Fatto sta, stringi forte le guance al nipotino Pietro. E poi chi altro? Salutiamo Antonello, grazie ancora. Cesare Cremonini, Giovane Stupida.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: ISO Weekend, la colonna sonora del fine settimana, con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
8: Eh già, la nostra ISO Weekend, questo fine settimana, non a caso ci sono belle temperature, c'è il sole e il sole bacia i belli. Ci sarà un caso, non sarà un caso se abbiamo mandato in quel del Foro Italico la nostra bella Sara Lucarini. Sara, buongiorno.
9: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Max, grazie di questa super presentazione, te ne sono grata. Io sono come ieri appunto qui dal Foro Italico per Tennis and Friends, per questi 15 anni della manifestazione. La gente già comincia ad entrare. Ma anche tu Max, ma del resto qualcuno là in studio ci dovrà pure essere.
8: Eh già, esatto. la infomobilità allora, qualcuno deve pur darla, insomma, via.
9: Certo, assolutamente. Allora anche oggi avremo veramente tantissimi ospiti che saranno qui ai nostri microfoni di ISO Radio. Ieri abbiamo avuto veramente tanti anche artisti del mondo dello spettacolo, da Paolo Bonolis, Mara Venier, Alberto Matano, abbiamo avuto Max Giussi, un salutino, anche lui ce l'ha fatto, insomma tante personalità. Ma abbiamo avuto anche l'ideatore della manifestazione Giorgio, il professore Giorgio Meneschincheri. Ed oggi qui siamo pronti anche per magari parlare con qualche medico, perché sapete che ci sono screening gratuiti, visite gratuite, quindi modo e possibilità, se siete a Roma, di venire e poter fare qualsiasi visita. Davanti al nostro stand, Max, sì, abbiamo, per dire, lo stand del Gemelli, leggo tiroide, diabetologia, dermatologia, chirurgia toracica e tanto altro, quindi veramente c'è un mix di specializzazioni, ovviamente i professionisti del settore che possono dare una mano.
8: Ricordando quanto sia fondamentale la prevenzione, Sara, ne abbiamo avuto già di che parlare in altre occasioni con il professor Meneschincheri, proprio in merito, addirittura anche attraverso testimonianze di ascoltatori che ci hanno mandato i messaggi al 348 103 1010 di coloro che hanno raggiunto questi stand lì durante il Tennis in France, anche a Torino, perché poco tempo fa c'è stata la manifestazione a Torino e molte persone hanno scoperto, sia pure lievi o magari anche più importanti, patologie proprio attraverso l'intervento della prevenzione, quindi analisi da fatte lì dai specialisti al Tennis and Friends.
9: Assolutamente, ovviamente legato anche alla prevenzione c'è lo sport, che è, diciamo così, un mezzo, no? Per far capire quanto sia importante fare visite e controlli.
8: Certo.
9: Allora, Max, a più tardi.
8: Perfetto, attendiamo numerosi ospiti che sicuramente lì non mancheranno. Questa è ISO Radio, ISO Weekend, con Sara Lucarini da Tennis and Friends a Roma.

Funky Town, questa è l'Iso Radio Gold delle 10 che ci ha trasportato indietro al 1980. Oggi domenica davvero pregna, frenetica, e ci piace così perché approfittiamo delle belle temperature, o comunque gradevoli temperature, e del bel tempo che sta baciando la nostra penisola, non ultima anche Gaiole in Chianti. Tra poco andremo dal nostro Davide Santirocchi per l'eroica, ne abbiamo fatto anche già ieri dei collegamenti proprio in merito a questa, chiamarla gara non si può chiamare, tutto sommato è una singolare competizione storica di ciclismo storico, e quindi che si snoda in questo weekend, così come anche con Sara Lucarini qui al Tennis and Friends al Foro Italico. La condizione del traffico: variante di valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna, veicolo fermo al chilometro 21.100 della carreggiata nord, e un veicolo fermo sulla corsia d'emergenza all'interno di una galleria, quindi comunque siate prudenti. Tratto ligure invece sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova code per un paio di chilometri dovuto al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Rai Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche di notte, a tenervi compagnia, ma soprattutto aggiornati in merito all'infomobilità. Sulla Brescia Padova alla 4 ci sono code dovute al traffico intenso a Peschiera in uscita per entrambe le provenienze. Lì sono novità di Bambole, di Pezza Settembre, e poi ce ne andiamo in bici, va.

0: sicuramente i su radio. Speciale l'Eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: Se il sole bacia i belli, abbiamo mandato Sara Lucarini al Tennis and Friends, abbiamo anche gli atletici e quindi gli eroici, abbiamo Davide Santirocchi a Gaglioli in Chianti. Buongiorno, dovrebbe... Davide.
2: Buongiorno, qui dovrebbe piovere, visto quello che hai detto come incipit. Invece c'è il sole, ma
1: eccolo,
2: io
1: vedi?
2: Sto nascosto.
1: Ecco,
2: allora, Gaglioli in Chianti,
1: buongiorno,
2: l'eroica,
1: Davide,
2: stiamo
1: buongiorno.
2: Seguendo. Buongiorno a chi viaggia in questo momento in lungo e in largo per l'Italia. Noi siamo in un posto piccolo piccolo, ma con degli orizzonti grandissimi. Fra l'altro abbiamo assistito alla partenza di una delle ultime corse, la 135 chilometri, il medio, diciamo così, che è partito questa mattina alle 9, ne partono altre, la Gallo Nero, la Valle del Chianti, sono tutte, diciamo, pezzature differenziate a seconda dell'atleta appunto che abbia voglia di fare 106 chilometri, 81, 46, 135 o 209. Ovviamente la fatica è quella che, insomma, accompagna tutti, però
1: si
2: c'è una
1: sentire.
2: Grande armonia. Siamo partiti questa mattina a bordo della storica 1500 che ha raccontato l'Italia negli anni 70, appunto con appunto tutti i servizi della RAI, Radio Televisione Italiana, e quindi abbiamo visto questa carovana, migliaia di ciclisti di tutte le età, di tutte le stature, e con, insomma, mezzi completamente diversi gli uni dagli altri, la classica bicicletta, poi ci sono i tandem, poi ci sono quelli, soprattutto le donne che accompagnano con la loro bicicletta un passeggino, ovviamente appositamente fissato alla bicicletta, e quindi tutta una serie di sequenze visive veramente incredibili da altri tempi.
1: Certo.
2: Perché poi qui c'è sempre il famoso richiamo al passato, che è lo spirito dell'eroica, e quindi anche l'abbigliamento, oltre che le biciclette d'epoca, sono un must, diciamo, chiamiamolo così. Toscana,
1: cioè,
2: in bicicletta è un modo per uno stato d'animo, quasi un esercizio di armonia tra chi partecipa, armonia col territorio, armonia, come abbiamo detto più volte ogni volta che veniamo a Gaglioli in Chianti, i ristori, che sono questa festa per il palato e anche naturalmente per la convivialità. E insomma, siamo all'inizio, o meglio, all'inizio dell'ultima giornata eroica, con tanti ancora in corsa, e io qualcuno lo prenderò, mi farò e ci farà in qualche modo così il racconto di quello che è stata questa mattinata e questa corsa, a prescindere che siano 46 chilometri o 209.
1: Quelli che per esempio sono stati percorsi ieri, giusto?
2: sì, ieri era proprio il lungo eroico, sono partiti quelli con le biciclette degli anni antecedenti agli anni 30,
1: okay.
2: Alle 4:30 del mattino sono arrivati nel pomeriggio.
1: Veri eroi.
2: Insomma, veri eroi, 209 chilometri con appunto le pendenze delle colline del Chianti, che sono evidentemente impegnative, soprattutto appunto per chi ha una bici d'epoca e quindi non ha i rapporti da poter cambiare per riuscire a venir fuori da una salita. E poi naturalmente tutti gli altri. Quindi racconteremo un po' quello che succede.
1: Perfetto.
2: E soprattutto appunto avremo testimonianza della fatica, anche della soddisfazione di quelli che arriveranno, perché arrivano distrutti, però proprio felici, contenti di essere riusciti a completare il, diciamo, il percorso.
1: Prima di salutarci, Davide, naturalmente, quando sarà l'orario più o meno, cominciamo a parlare anche dell'aspetto enogastronomico, che non è mancato ieri ma non mancherà anche oggi, più tardi magari a quest'ora è ancora spuntino.
2: E anche soprattutto, visto che siamo su Rai Su Radio, della sicurezza stradale.
1: Assolutamente,
2: il rispetto,
1: certo,
2: sulle strade della Toscana per chi è in bici è un rispetto totale, c'è un atteggiamento veramente, a prescindere dal limite di velocità che su una determinata strada comunale, regionale, provinciale sia in qualche modo in vigore, c'è questa attenzione a non mettere mai in pericolo, anche con le distanze, anche con quelle laterali che sono importantissime,
1: quelle fondamentali, certo,
2: degli automobilisti e anche dei motociclisti, in questo caso nei confronti di chi sta pedalando, faticando e magari va pianissimo perché è appunto su una salita impegnativa, e quindi c'è da aver pazienza anche quando si sta in macchina. Dovrebbe essere una lezione di sicurezza anche per chi in città si muove con la bicicletta, ce ne sono molte di piste ciclabili, però evidentemente l'attenzione degli automobilisti è fondamentale per la sicurezza di tutti i ciclisti.
1: Con il buon senso civico. Davide, allora ci risentiamo tra poco da Gaiolo in Chianti per l'Eroica. Grazie.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
0: Raizo Radio.

0: Laura Pausini con Innamorata su Raiso Radio. Sulla Milano-Genova, tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per lavori, mentre rallentamenti vengono denotati verso Firenze tra Scandicci e Firenze-Scandicci sulla Firenze-Pisa-Livorno. Sulla 24 all'uscita di Vicovaro-Mandela, per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. In tanti ci state messaggiando al 348-103-1010. Parlavamo poco fa con Sara Lucarini, dalla quale tra poco torniamo da lei, proprio al Tennis and Friends al Foro Italico, per tentare comunque e tendere a tenervi in forma, perché no, chi corre, chi cammina velocemente, per esempio il nostro ascoltatore, chi è? Nicola, che sta viaggiando da piedi, in questo caso sta camminando lungo la spiaggia e quindi si sta tenendo in forma, così come Nicola appunto da Villa Literno, provincia di Caserta, sul lungomare di Castel Volturno, in questo caso si sta mantenendo in forma. Invece scopriamo come si mantengono in forma in quel del Foro Italico insieme a Sara Lucarini. Sara!
1: Ma super in forma, veramente sono in tutta da ginnastica, pronta, vedi, a fare il torneo di tennis, non
0: eccoci.
1: È vero.
0: Come non è vero?
1: Non sono pronta, ancora mattina presto mi devo riprendere. Invece sono in compagnia, sì, non solo di una sergente maggiore capo, Clarissa Claretti, dello Stato Maggiore della Difesa, ma è anche una atleta, campionessa. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono stata e ora vesto anche questi panni dopo lo sport sul campo, adesso lo sport per lo Stato Maggiore.
1: Cosa mi hai vinto? Raccontalo all'Italia.
2: Il risultato, sono arrivata quinta alle Olimpiadi di Pechino nel lancio del martello.
1: Caspita, wow, complimenti.
2: Grazie.
1: Allora invece oggi sei qui perché ovviamente all'interno del Foro Italico del Tennis and Friends c'è anche il villaggio della difesa, quindi siate presenti tutti quanti. Parliamo un attimo di sport militare, dei valori dello sport per la difesa.
2: Allora, lo sport è l'espressione concreta dei valori e della cultura della difesa. Per esempio, tra i valori ci sono la promozione di sani stili di vita, l'impegno, la passione, l'inclusione, il lavoro di squadra, che grazie alle atlete e agli atleti dei gruppi sportivi delle forze armate e del gruppo sportivo paralimpico della difesa riusciamo a portare anche al nostro paese e al nostro sistema sportivo italiano.
1: Complimenti.
2: Grazie.
1: In prima cosa, e le collaborazioni della difesa con gli enti civili e le istituzioni, parlaci un po' di questo.
2: Allora, possiamo definire lo sport come una piattaforma che mette in relazione la difesa con le istituzioni sportive, le scuole, i giovani e i territori. Per esempio, abbiamo delle collaborazioni con le regioni per avvicinare i giovani ai nostri campioni. Un altro esempio, ovviamente siamo qui a Tennis and
1: Friends.
2: Certo,
1: assolutamente, un modo più vicini di così non si può.
2: Benissimo, infatti presso il villaggio della difesa è possibile provare alcune discipline. Ci sono gli stand di tutte e quattro le forze armate, quindi esercito, marina, aeronautica e carabinieri, e c'è anche lo stand del GSPD, il gruppo sportivo paralimpico, che da quest'anno si è trasferito a una sua sede presso l'Urbe ed è stato inaugurato il 7 luglio il centro sportivo paralimpico della difesa. Tornando qui a Tennis and Friends, è possibile tra le altre attività provare alcune discipline sportive.
1: Come dai, dicene qualcuna.
2: Esatto, come ad esempio c'è il tatami, dove è possibile provare a fare dimostrazioni di lotta, oppure ci sono dei...
1: Io vado a farlo, Max, sono pronta.
0: Pronti, tanto sei già in tuta, scusami.
1: Sono già in tuta.
2: Oppure ci sono dei remo ergometri, dove è possibile provare appunto a fare il row.
1: Sì, ok. Sì.
2: Oppure ad esempio è possibile provare anche il tiro laser, che è una disciplina che è inclusa nel pentathlon moderno. C'è un centro da fare, una sfida carina, simpatica da fare anche
1: corro, basta, non facciamo più i collegamenti.
2: Ne abbiamo visti una ieri molto simpatica tra nonno e nipote. Nipote non
1: fantastico.
2: Ci stava a perdere.
1: E allora invitiamo anche tutte le famiglie, i nonni, i nipoti, i figli, i genitori a venire qui al Tennis and Friends, ovviamente se siete nella capitale, a Roma. Allora Max, io ti ridò la linea, qui intanto la gente inizia ad entrare sempre di più, insomma c'è veramente grande affluenza da ieri, e bisogna ammettere che un sacco di persone hanno voglia sia di magari andare a fare qualche visita gratuita,
0: certo,
1: con specialisti degli ospedali.
0: Ricordiamolo Sara, proprio che sono gratuite queste visite,
1: sì,
0: ricordiamolo.
1: Sì. Assolutamente, è pieno di ospedali, di medici, c'è veramente di tutto. Oggi se mi sento male sto tranquilla, tipo.
0: Certo.
1: Grazie allora alla sergente maggiore capo Clarissa Claretti dello Stato Maggiore della Difesa.
2: Grazie. Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie Max, a dopo.
0: A dopo.

0: I Coldplay con Clocks su Rai Radio sulla Bologna Taranto. Rallentamenti per lavori verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre importante segnalazione viene indicata sulla A4, dove c'è una moto ferma in prima corsia sulla A4 tra il bivio con il raccordo per Viale Certuso e Cormano verso Brescia al chilometro 129 e 300. Siate prudenti, c'è una moto ferma in prima corsia verso Brescia sulla A4 tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Cormano. Torniamo al Tennis and Friends al Foro Italico. Sara Lucarini.
1: Eccoci Max, appunto dal Foro Italico. Qui l'atmosfera è sempre più ricca, mi viene da dire, perché sempre più persone stanno entrando, ma anche ricca di persone importanti, mi viene da dire, perché quando si opera nella sanità e quindi in qualche modo si salvano vite e diciamo c'è un impegno immenso, e beh, non si può che ringraziare. Io sto vedendo in lontananza in questo momento, non so che succede, ma tra poco sentirete trombe e di tutto, perché veramente stanno facendo un bello spettacolo qui e quindi stanno passando davanti a noi. Allora, vicino a me ho il tenente colonnello medico Riccardo Garcia. Ciao,
2: buongiorno.
1: Allora, parliamo un attimo della sanità dell'arma dei carabinieri, perché insomma svolgete un lavoro veramente intenso, importante. In che modo opera la sanità dell'arma dei carabinieri?
2: La nostra sanità ha una forte aderenza sui militari e i loro familiari, oltre 4.000 stazioni più tutti i comandi che li gestiscono, e siamo caratterizzati dal dare supporto in una capillarità enorme. Considerate che in più di metà dei comuni italiani c'è la stazione dei carabinieri e ogni carabiniere ha bisogno del suo medico militare per lui e per i suoi familiari di primo grado ed affini. In più interveniamo con le altre forze armate in manifestazioni come questa.
1: Come questa, intanto salutiamo gli amici che abbiamo qui davanti, insomma tutta questa bella... Sono ragazzi, mi sembra, che stanno suonando le trombe, batterie e quant'altro. Allora, tornando invece al vostro lavoro, operate ognuno con delle specifiche competenze?
2: Sì, ognuno ha il proprio paziente. Ad esempio, faccio sempre l'esempio, un sommergibilista ha delle esigenze sanitarie diverse da un equipaggio di volo di un elicottero.
1: Certo.
2: E ci vuole un medico che lo capisca, ma la nostra forza è anche quella di poterci coagulare. Io dico sempre che le forze armate, la sanità delle forze armate sono come quattro elementi. Ovviamente il fuoco lo riservo per noi carabinieri.
1: Sì, ecco perché avete lo stemma, no?
2: Abbiamo la fiamma sul berretto. E dai quattro elementi nasce la vita.
1: Sì, assolutamente. Bello questo, insomma, questa immagine che in qualche modo ci dai. Senti, qui al Tennis and Friends cosa avete? Cioè, la gente che viene qui cosa può vedere nel vostro villaggio?
2: A parte gli stand delle singole forze armate pure, nel senso i militari veri e propri, i carabinieri con i loro macchinari, noi della sanità militare abbiamo offerto, ognuno con la propria forza armata, almeno 10 specialisti che visitano gratis. E questo un po' mi ricorda, se posso fare un excursus,
1: sì,
2: lo sforzo enorme che abbiamo fatto quando c'è stato il Covid, in cui abbiamo mandato assetti sanitari nel nord Italia a volte con un preavviso di un'ora. E nessuno si è tirato indietro, anzi a uno dei nostri hanno anche offerto un contratto di lavoro che ovviamente non poteva accettare.
1: Certo, allora quindi l'unione fa la forza, no? Si dice, e in questo caso e nei casi insomma più importanti che abbiamo avuto, e che speriamo di no, ma se mai ci saranno, insomma possiamo sempre contare su di voi e sulla vostra unione, no?
2: Noi carabinieri siamo al servizio del cittadino, noi medici di tutte le forze armate siamo al servizio del paziente. Penso che più vocazione al servizio di noi sanitari delle forze armate non esiste.
1: Certo. E allora ringrazio veramente tanto il tenente colonnello medico Riccardo Garcia, che dell'arma dei carabinieri, che avete modo anche di incontrare direttamente qui al Foro Italico. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Buon lavoro Max, a te, ci sentiamo più tardi.
0: Assolutamente, a tra poco. Intanto ritorniamo con la musica di Dito nella Piaga, Miss Italia.

Giunta Gold su Rai Isoradio. Sulla Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, in questo momento c'è traffico intenso verso il capoluogo Ligure e code a tratti per 3 km vengono indicate proprio all'interno di questo tratto di poco più di 10. Rimaniamo ancora in Liguria, sulla 7 tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano, coda per lavori, mentre c'è una novità che giunge dalla Firenze Pisa Livorno, dove tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze è accaduto un incidente. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla Milano Varese. Tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 20 e 200. La coda è stimata già a partire dal chilometro 18. Rimaniamo in argomento di veicoli fermi, più che altro anche in posizione insidiosa. Ancora questa moto ferma in prima corsia sulla 4 tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Cormano verso Brescia al chilometro 129-300. Novità che giunge invece anche dalla viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia sulla Parma-La Spezia, rallentamenti con code a tratti dovuti al traffico intenso tra Pontremoli e Berceto verso Parma.

0: Brava, soprattutto.
1: Eccoci Sara, siamo da te al Tennis and Friends al Foro Italico.
2: Assolutamente sì, io sono in ottima compagnia, già mi hanno fatto ridere a me queste dottoresse, dottoressa Uplai, dottoressa Nocciolina, perché voi sapete,
3: buongiorno,
2: ben arrivate, perché voi sapete che ovviamente ci sono anche i cosiddetti clown, dottori clown, no? Così
0: ci
2: viene
0: siamo, ci siamo, sì,
2: definiti,
0: sì,
2: no?
0: Dottori clown.
2: E quindi loro portano i sorrisi all'interno degli ospedali per i più piccoli che stanno affrontando momenti difficili, no? E quindi voi siete lì pronte in qualche modo a strappare un sorriso.
0: Esatto, cerchiamo di portare un po' di allegria, leggerezza, di assentire il bimbo di quello che ha bisogno, il bimbo, la mamma, il papà, chi troviamo all'interno dei reparti, anche gli infermieri molto spesso. Cerchiamo un po' di farli ridere, fargli passare un momento proprio spensierato.
2: E
0: ecco,
2: secondo me ci riuscite anche molto bene.
0: Grazie.
2: Ecco. Allora, dottoressa Upla, sei all'interno dell'associazione
0: sì.
2: Andrea Tudisco da circa 4 anni.
0: Esatto.
2: No? Qui vicino a te abbiamo invece una veterana
0: storica
2: proprio.
4: Buongiorno,
2: no?
4: Sono la dottoressa Nocciolina.
2: Poi mi spiegate perché questi nomi, da cosa nascono? Nocciolina, ti piacciono le noccioline?
4: No, assolutamente no, perché sono piccolina, ma sono piccolina, ma sono tosta come una nocciolina, ma fragile anche nello stesso tempo.
2: Ah, ecco, c'è la spiegazione. Upla
0: era più un nome che mi davano da piccola, quindi l'ho riportato all'interno del reparto.
2: Sei cresciuta bene?
0: Sì, allora. Esatto, bevi Upla e Upla come la panna vegetale.
2: Allora, Andrea Tudisco, questa associazione fa veramente tanto da anni ormai e ho scoperto adesso, e quindi avrei voglia di parlarne in diretta con la dottoressa Nocciolina, avete anche una casa accoglienza.
4: Sì, noi abbiamo una casa, varie strutture dove ospediamo appunto bambini con patologie oncomatologiche o comunque gravi che vengono da tutte le parti del mondo gratuitamente, e li ospediamo dandogli a loro appunto una stanza con il bagno e tutto quanto, ma facciamo anche gli accompagni in ospedale, poi ci sono i volontari che li intrattengono, educatori, psicologi, insomma,
0: sociali, tutto.
2: Ok, allora quindi veramente un lavoro dietro incredibile. Quando voi entrate all'interno del reparto di pediatria di qualsiasi ospedale, voi siete spesso al Gemelli
0: e al Bambino Gesù.
2: E cosa succede? Qual è l'approccio che avete con i bambini?
0: Cerchiamo subito di instaurare un contatto, che sia un sorriso, che sia tramite una bolla di sapone, un momento magico,
2: gioco,
0: insomma, di gioco,
2: sì,
0: per il bambino. Cerchiamo subito di trovare quella scintilla che poi ci fa entrare in contatto con loro. A volte ci riusciamo, a volte rispettiamo il no,
2: sì,
0: dei bambini che, se
2: certo,
0: non ci vogliono, noi assolutamente facciamo un passetto indietro, perché è giusto anche quello. Però
2: li
0: cerchiamo,
2: fate cantare, ballare.
0: Li facciamo cantare, li facciamo ballare. Ci danno le istruzioni, diventiamo animali, diventiamo principesse.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Veramente serve nei momenti difficili per i più piccoli che si trovano in ospedale, no? Qualcuno che possa strappare il sorriso e possa far capire, no, che la vita è bella,
0: esatto,
2: nonostante tutto.
0: Esatto, nonostante.
2: E allora ringrazio veramente tanto la dottoressa Upla, dottoressa Nocciolina di Andrea Tudisco. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Max, ci ritroviamo più tardi.
1: A più tardi con altri ospiti dal Foro Italico con Tennis and Friends con Sara Lucarini in modalità ISO Weekend. Stare con te.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Gloria Stefani insieme alla Miami Sound Machine con questa Dr. Beat che ci ha trasportato indietro al 1984. Questo è l'anno della Isola de Gol delle 11. Come sempre il primo brano a scandire l'inizio di una nuova ora ci trasporta indietro nel tempo, in questo caso poco più di 40 anni. Questa è Rise Radio, 3 minuti dopo le 11. Ancora buona domenica da Max Locafaro, in questo momento al microfono con i nostri inviati in esterna, ovvero modalità ISO Weekend, Sara Lucarini al Tennis and Friends al Foro Italico e Davide Santirocchi all'Eroica a Gaiole in Chianti. Ma siamo qui comunque a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che sta accadendo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Sulla Milano Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese al chilometro 20 e 200 della carreggiata nord, prudenza perché c'è un veicolo fermo in prima corsia e sta provocando già coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Mentre prudenza perché c'è del fumo che sta invadendo le carreggiate della Bologna-Tarto in entrambe le direzioni, tra il bivio della A14 con la Napoli-Canosa e Canosa. Fumo che sta in questo momento invadendo entrambe le carreggiate e siate prudenti perché si vede che nei pressi è divampato un incendio. Saluto al di là del vetro il buon Alessandro Adriani. Alessandro, al volissimo, perché ci piace così la radio, bella così dinamica, c'è il nostro Davide Santirocchi in quel dell'Eroica a Gaiole in Chianti. Davide!
1: Hola! Ci siete?
0: Assolutamente sì. Non sapevo che a Gaiole in Chianti si parlasse anche lo spagnolo, però siccome ieri abbiamo detto che provengono da tutto il mondo i ciclisti storici, e non perché per carriera, ma semplicemente perché sono dotati come dire, di mezzi che hanno una loro storia più o meno datata, provengono da tutto il mondo, non ultimi anche la Spagna o comunque paesi latini, giusto Davide?
1: Sì, allora non ho ancora parlato con qualche spagnolo, però sono certo che ci sono. Però ora sono con il barone Francesco Ricasoli, ben arrivato su Raiso Radio.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Credo sia la prima di un barone a Raiso Radio. Allora, il territorio, la storia di questo luogo che durante l'Eroica diventa un luogo conosciuto un po' in tutto il mondo, visto anche le tante gare che emulano l'Eroica in giro per il mondo, a cominciare dal Giappone. Come nasce questa, chiamiamola Lega, perché in effetti è stata una Lega?
2: Beh, quella si va un po' nel passato, diciamo, si va ai tempi del Rinascimento, quando c'erano le contese fiorentine contro i senesi e viceversa. Ma quello, se si torna ai tempi attuali, devo dire che l'Eroica ha dato tanto, tanto a tutto questo territorio, e non solo nel primo weekend di ottobre, perché oramai anche in inverno vediamo degli eroici che vengono anche sotto la pioggia, eccetera, un po' scarsi forse a dicembre, però ci sono, e devo dire che ha portato un grande beneficio anche di piacevolezza, armonia. Questo è un territorio

0: tipo il Val d'Arno, oppure le valli interne dove sono state cementificate e urbanizzate, antropizzate in maniera forte, qui era il contrario, la gente scappava, per cui questo territorio, questa bellezza della natura, peraltro modellata dall'uomo nel corso dei secoli, è stata mantenuta intatta proprio per questo. Poi solo più recentemente sono intervenuti, diciamo, quei regolamenti e quelle leggi a protezione di questo territorio. Ma insomma, una volta la povertà alla fine ci ha portato fortuna, no? Perché non è stato deturpato. Oggi se si sale fino al castello di Broglio, dagli spalti si guarda verso sud, si vede il Monte Amiata, si vede Montalcino, Siena, la Torre di Radicofani, 60 km in linea d'aria di bellezza, di pura bellezza, per cui si vede le ultime propaggini del Chianti Classico, poi si intuiscono le crete e poi si arriva fino alla Val d'Orcia, tutti i territori di una magia, di una bellezza sconvolgenti, dove gli eroici passano proprio oggi.
1: E hanno la fortuna di apprezzare questi panorami con questi filari infiniti, parliamone un attimo, perché è la zona che produce uno dei vini più famosi al mondo in assoluto.
0: Beh sì, il Chianti Classico, devo dire, poi ha avuto recentemente un rinascimento molto molto forte, per cui l'apprezzamento del nostro Sangiovese, perché il Chianti Classico è fatto principalmente col Sangiovese, devo dire ha riconoscimenti da tutto il mondo, proprio per la sua piacevolezza e la sua bevibilità. Il consumatore sta cambiando, vuole cose più approcciabili, non vuole quelle bomboloni forti e muscolosi, vini che con una estrazione anche di colore forte forte, ma diciamo la piacevolezza di una bella bevuta, no? Ecco, questo è, credo,
1: in semplicità, come accade nei ristori, dove insomma si mangia alla grande con la cucina toscana, e l'enogastronomia è accompagnata appunto da questi vini eccezionali. Un territorio vasto, 17 comuni che si uniscono, e questa è già un'impresa, perché la Toscana è famosa, no, per avere delle differenze, anche dei contrasti a pochi chilometri di distanza gli uni dagli altri, e invece poi per l'eroica si riesce ad armonizzare un po' tutto.
0: Eh sì, la Toscana tutta era, se pensiamo ai pisani e livornesi, fiorentini e senesi, ma poi andando più localmente ci sono sempre stati piccoli attriti. Beh, oggi sono cose che fanno sorridere naturalmente e ci piace giocare su di esse. L'eroica certamente ha unito, abbiamo visto, perché poi il successo si vede anche da quante copie nascono, e devo dire che non solo qui intorno, ma un po' in tutta Italia ci sono delle fantomatiche repliche che vogliono un po' scimmiottare l'eroica stessa. Ma detto questo, poi quando si parla di sport va sempre bene, per cui questi eventi ciclistici comunque fanno bene, sono divertenti e il pubblico si diverte.
1: Qual è il piatto che chi passa qui a Gaiolo in Chianti non può assolutamente perdersi?
0: Le pappardelle col cinghiale.
2: Eccoci.
0: E quello senza dubbio. Poi, ma insomma, ci sono tante cose, la pappa al pomodoro, la ribollita, ma tutto questo sembrano cose semplici, ma non lo sono, perché gli ingredienti devono essere di primissima qualità, così come l'olio extravergine d'oliva DOP del Chianti Classico è un gioiello inimitabile.
1: Grazie al barone Francesco Ricasoli, in bocca al lupo per questa impresa, che nell'impresa continua ormai da quanto tempo? Da quanto tempo siete stanziali da queste parti?
0: Beh, il nostro logo dice Ricasoli 1141, perché nel 1141 ci fu un atto notarile che già sanciva che la mia famiglia già possedeva le proprietà e il castello dove tuttora risiede.
1: Quindi neanche 1000 anni. Complimenti, barone. E buon viaggio, vi restituiamo la linea.
3: Grazie Davide, tra poco torneremo ancora a Gaiolo in Chianti per l'eroica, così come al Tennis and Friends da Sara Lucarini in modalità ISO Weekend. Morire.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Torniamo a Gaioli Inchianti da Davide Santirocchi con un altro ospite. Davide.
1: Sì, allora, qui siamo questa volta con il professor Simone
2: Bastianoni
1: dell'Università
2: di Siena.
1: E cosa di cosa parliamo in questo caso? Di ambiente, perché se c'è una risorsa importante qui è proprio quello che ci circonda, l'ambiente.
2: Esatto, qui l'ambiente fa davvero il suo lavoro perché, per esempio, dal 2011 la provincia di Siena non emette gas serra in atmosfera in maniera netta, nel senso che quelli che emette vengono riassorbiti dai nostri boschi. Questo grazie appunto alla natura, che però grazie anche alle politiche dell'uomo, che hanno fatto sì che si passasse rapidamente in 5 anni da un 3/4 diciamo di assorbimento a un assorbimento totale.
1: Quindi è possibile in un posto come questo, ovviamente non è una zona urbanizzata, non è una zona con le caratteristiche che appunto nelle città troviamo o anche nei dintorni delle città, però è possibile riuscire a, diciamo, fare in modo che la filiera non produca danni.
2: Sì, è ovvio che ci vuole un territorio adatto intorno, nel senso che la città di Siena da sola non è in questa condizione, ma lo è il territorio senese, per l'appunto la provincia, perché ci sono zone che, diciamo, a vocazione urbana, che con tutte le caratteristiche conseguenti, e zone invece appunto che assorbono i gas serra. In provincia di Siena c'è il 50% quasi di territorio boschivo.
1: I boschi, gli alberi, ecco, pensando e allargando un po' il discorso a tutta l'Italia e ai luoghi dove, diciamo, lo smog, la CO2 e tutto quello che produciamo, a cominciare dall'immondizia, perché anche quella fa la sua parte purtroppo ed è una parte pesante, cosa si può fare? Piantare alberi, ridurre sprechi, il packaging, lei che ne sa di ogni, ci dica come dobbiamo fare, perché il pianeta ce lo chiede, credo, anche insistentemente.
2: Credo che abbia manifestato la sua irritazione nei nostri confronti abbastanza esplicitamente. Non c'è un c'è un bisogna farle tutte. Bisogna farle tutte e anche farle presto, perché altrimenti rischiamo di superare delle soglie che non sappiamo esattamente dove sono. Perché certe cose, cioè sappiamo dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo che cosa succederà, non sappiamo esattamente dove e non sappiamo esattamente quando, però sappiamo appunto che i fenomeni estremi colpiranno sempre di più tendenzialmente, perché fino a che non smetteremo di produrre gas serra sarà in questo modo. Quindi ogni anno probabilmente sarà il migliore degli anni futuri da questo punto di vista, e non è una bella prospettiva vista l'estate appena passata. Quindi dobbiamo farle tutte, dobbiamo mettere in campo alberi sia per mitigazione, cioè per assorbire più CO2, sia per adattamento, perché appunto le nostre città sono molto calde. Mi pare l'anno scorso sono stati misurati 7 gradi di differenza in estate fra Firenze e il bosco più vicino. Questo vuol dire quanto è importante, per esempio, cominciare a progettare le nostre città in modo che ci siano anche alberi all'interno, perché altrimenti questo effetto di isola di calore urbano, si chiama, diventa sempre più forte proprio a causa delle temperature estreme.
1: Quindi la soluzione anche per le grandi città potrebbe essere dei piccoli boschetti distanziati, non di troppo, perché poi Firenze ha anche la fortuna di avere un bosco fuori Firenze, ma non tutte le città, che sono anche ben più complicate dal punto di vista della compromissione dell'ambiente rispetto a Firenze, non hanno dei boschi intorno.
2: No, è molto vero, ma ci sono città come Barcellona che stanno facendo di questa filosofia proprio una pianificazione reale, stanno cancellando strade intere per sostituirle con boschi e con strade non più pavimentate, proprio perché l'altro aspetto fondamentale è la questione dell'acqua. L'acqua in questo momento, quando cade, e cade tanta tutta insieme, praticamente va in autostrade, che sono le nostre strade pavimentate, che sono i nostri fiumi tombati o comunque con sponde cementificate, che non sono l'idea più geniale, diciamo, di questo mondo. Dobbiamo cominciare a pensare davvero di mitigare da una parte e di adattarci da quell'altra.
1: Volendo immaginare, in conclusione, di acquistare degli alberi, quali sono gli alberi più indicati per risanare un po' le città o per aiutare le città a fare in modo che chi le abita possa respirare un'aria meno inquinata, e anche appunto il discorso del calore e di tutto quello che è intorno ad un albero?
2: Guardi, una cosa fondamentale e l'altra cosa che è a rischio è la biodiversità, quindi quali alberi piantare? Tanti e diversi, perché questa è una cosa importante, e magari anche locali, nel senso che devono andare a prendere essenze che sono magari australiane o di altre zone.
1: A me sembra che ce ne abbiamo parecchie, sì, di varietà.
2: Abbiamo di varietà molto interessanti, non sono spesso a rapida crescita, quindi richiedono un po' di tempo, però sono anche quelle che stanno bene dalle nostre parti, e quindi è inutile andare a cercare cose particolari. Poi se ci sono dei meccanismi di cattura del carbonio molto molto più rapidi, come il bambù, che però, essendo un infestante, diciamo, ha bisogno di cautele molto molto grosse per essere diciamo implementato in larga scala.
1: Quindi maneggiare con cura il bambù, che cresce veloce però va arginato.
2: Arginato, esatto.
1: Allora, grazie al professor
2: Simone Bastianoni
1: dall'Università
2: di Siena,
1: che ci dice: piantate gli alberi, piantatela di far finta di niente, piantate invece gli alberi.
2: Piantiamo gli alberi e alleiamoci per un mondo decarbonizzato, che è più piacevole che non quello di ora.
1: Grazie professore e buon viaggio a voi.
0: Grazie Davide, noi tra poco, dopo Another insieme a Emily Warren, torniamo al Foro Italico con Sara Lucarini, modalità Is Weekend.

0: Mother, il duo DJ producer con Emily Warren, questa Silver Lines su Raiso Radio. Sulla Genova Rosignano incidente accaduto 9 km prima di Pisa Centro verso Rosignano, sta provocando code per un chilometro tra l'allacciamento della 12 con la Firenze Pisa Nord e Pisa Centro verso Rosignano, mentre sulla Brebemi traffico bloccato a causa di un incidente accaduto tra la provinciale 19 e Travaiato Ovest verso la provinciale per Brescia. Ancora poi in autostrada, gestione Autostrade per l'Italia, parliamo della Milano-Genova. Tra Bolzanete e Busalla verso Milano l'incidente è accaduto al chilometro 113-700, sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Torniamo al Foro Italico con il Tennis and Friends con Sara Lucarini. Sara.
1: Eccoci Max, no, siamo presi dal book fotografico in questo momento.
0: Accidenti, addirittura.
1: C'è chi ci scatta le foto qui al Tennis and Friends, anche per ricordare questa giornata molto bella, questo evento, 15 anni di Tennis and Friends, lo ricordiamo, idea voluta, creata e avuta dal professore Giorgio Meneschincheri, che è stato proprio ieri ospite qui su Isoradio. Allora io Max con te in questo momento volevo un po' andare a guardare il programma della giornata, visto che oggi è l'ultima giornata. Ci sono veramente tante cose, si parte da performance di breakdance con le atlete Alessandra Chillemi e Antilai Sandrini, esibizioni e attività dimostrative delle federazioni sportive, non solo. Prima abbiamo avuto, no, clown dottori, ci sono anche loro e la loro presenza. E poi ancora, in questo momento si sta svolgendo il torneo ufficiale di tennis in carrozzina a cura della FITP, della Federazione Italiana Tennis e Paddle. Quindi tra non molto avremo anche il tecnico della federazione, quindi ci sarà modo di parlarne anche con lui e soprattutto dell'importanza dell'inclusione nello sport. E poi ovviamente non mancano questi momenti di confronto dedicati a salute, prevenzione, corretti stili di vita. Max, tu che fai per correggere il tuo stile di vita sbagliato?
0: Mangio sano, anche se dormo poco, mangio sano, mi muovo, approfitto per allenando i ragazzi a pallavolo, mi muovo anche
1: Bravo.
0: Io, quindi tutto sommato sì, un minimo di attività fisica c'è e per fortuna, insomma,
1: ecco, allora,
0: quantomeno sapendo il tenore di vita che sosteniamo, certo. Insomma, per
1: certo.
0: Quello.
1: L'attività fisica ce n'è molta, e appunto in tanti in questo momento si stanno sfidando in modo amichevole ovviamente in campo, e ci sarà anche il torneo Celebrities, quindi ci saranno campioni del mondo dello spettacolo che scenderanno in campo. Proprio ieri c'era Edoardo Leo e tanti altri, quindi oggi ci sarà lo stesso e li attendiamo qui nel nostro stand. Max, ritorno da te tra non molto.
0: Perfetto, a tra poco. Noi proseguiamo il nostro racconto di traffico e non solo, ricordando questo incidente che ha visto coinvolte tre vetture sulla corsia di marcia avvenuto sulla Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano al chilometro 113-700, e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Mi pare di capire che in effetti l'evento sia abbastanza importante, quindi ribadiamo: coinvolte tre vetture sulla corsia di marcia sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano in direzione nord, incidenti al chilometro 113-700.

0: a suggellare il loro rapporto personale di amicizia, anche un sodalizio artistico, quello tra Annalisa e Madame con questa amica sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. L'incidente è accaduto al chilometro 113 e 700 che ha visto coinvolte tre vetture sulla corsia di marcia, sta provocando ancora coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento, quindi siate prudenti. Torniamo da Sara Lucarini al Foro Italico per Tennis and Friends. Sara.
1: Sì Max, grazie, noi siamo appunto qua dal Foro Italico, la giornata meno male che è splendida, perché c'è questo sole, si sta bene, sembra ancora che l'autunno non sia arrivato in realtà.
0: Bene, bene.
1: Ecco, allora si sta giocando in questo momento, come accennavo poco fa, il torneo nazionale di wheelchair, che sarebbe il tennis in carrozzina, e abbiamo qui il tecnico federale wheelchair Stefano Triberti. Stefano, ben arrivato.
2: Grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: Allora, noi siamo, voi soprattutto, siete qui oggi perché c'è questo torneo fondamentale, importante, di inclusione, no, allo sport per chi ovviamente ha disabilità.
2: Sì, noi ci occupiamo di inclusione, di cercare di includere i ragazzi disabili e di includerli in tutti gli sport. Naturalmente io mi occupo del tennis in carrozzina. Sul Lazio mi occupo del lato agonistico, quindi del settore agonistico di questo sport.
1: Immagino le difficoltà che si incontrano, no?
2: Soprattutto di accessibilità,
1: certo.
2: Strutture, non siamo molto preparati al momento sul Lazio, però stiamo migliorando, stiamo cercando di migliorare.
1: L'importante è quello, esatto. A parte il Lazio, al di fuori ci sono più strutture.
2: Tutta Italia, chiaramente la Federazione Italiana Tennis e Padel sta facendo il massimo per poter ampliare e produrre sempre più giocatori e per cercare di aumentare l'attività da questo.
1: A me è capitato di vedere un torneo non nazionale, sì, ma insomma alle Tre Fontane qui a Roma, e la cosa incredibile che mi ha lasciato anche un po' senza parole è il fatto di quanto, nonostante la carrozzina, siano in grado, abbiano questa forte abilità, velocità, no? Nello sfrecciare con
2: assolutamente la carrozzina va mossa velocissimamente, anche perché nonostante abbiano il secondo rimbalzo come regolamento, devono coprire una vasta area di gioco, quindi c'è bisogno di una competenza tecnica, tattica, ma anche fisica di notevole,
1: certo,
2: importanza.
1: Le regole sono uguali o
2: le
1: simili?
2: Le regole sono le medesime, cambia che c'è il secondo rimbalzo,
1: okay,
2: e la possibilità di colpire dopo il secondo rimbalzo.
1: Bene, allora ricordiamo che appunto si sta svolgendo questo torneo alle 13, se non è mezzogiorno e mezza c'è la premiazione.
2: Tra le mezzogiorno 12 e 30, 13 ci dovrebbe essere la premiazione, vicino al campo tra il 6 e il 7.
1: Senti, c'è voglia di fare sport di questi ragazzi?
2: Molta voglia, cerchiamo di... Loro sono sempre col sorriso sulle labbra.
1: Bene, bisognerebbe a volte imparare da loro, eh?
2: Assolutamente,
1: ecco,
2: sì.
1: E lo sottolineo. Allora, grazie al tecnico federale wheelchair Stefano Triberti, grazie per essere stato
2: con
1: noi.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: Grazie Max, a più tardi.
0: A più tardi.
1: Ciao.

0: Zucchero con 13 buone ragioni su Raiso Radio. Beh, per ascoltarci ne bastano anche meno, ci mancherebbe altro. Come per esempio essere informati su ciò che sta avvenendo in strada. Per esempio sulla Milano-Genova c'è questo incidente accaduto al chilometro 113 e 700 della Caragiata Nord, in cui sono rimaste coinvolte tre vetture sulla corsia di marcia tra Bolzanete e Busala verso Milano, e sta provocando coda di 3 km. Mentre il traffico è intenso in Liguria a creare code verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno sulla A10. Ma bastano, dicevamo, meno ragioni, più che 13, per tenersi in forma sia in modalità ciclistica a Gaiole in Chianti con Davide Santirocchi, e sia a Roma con il Tennis and Friends da Sara Lucarini, dalla quale torniamo adesso. Sara.
1: Ciao Max, eccoci qua. Allora, poco fa sono entrati qui nel nostro stand di Raiso Radio veramente tantissimi bambini, perché i giovani ce ne sono oggi come ieri, ce ne sono veramente tantissimi. Ci hanno però fregato tutti i cappellini della Rai.
0: Vabbè, ce li cresciamo fin da piccoli gli ascoltatori noi, dai. Sono i patentati di domani.
1: Loro possono, loro sì, assolutamente. A proposito di giovani, qui al Tennis and Friends abbiamo anche Iside Castagnola, garante per l'infanzia e l'adolescenza di Roma Capitale.
2: Ciao a tutti.
1: Iside, ciao, ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima perché ormai per me è un appuntamento fisso. E bravi veramente Raffaella e il presidente Meneschincheri, perché hanno creato Tennis and Friends, in Tennis and Friends un appuntamento fisso di felicità, di amore, di sport, aperto a tutte le famiglie, a tutte le scuole. Quindi per noi istituzioni è importantissimo fare comunità. In questo momento in cui i ragazzi si isolano, ieri si è parlato di isolamento, sì, di salute mentale, e fondamentalmente il nodo per me come garante infanzia di Roma Capitale è questo: aiutare i bambini a uscire dall'isolamento. E quale gancio migliore dello sport? Io faccio un plauso a tutti i genitori presenti qui oggi, perché quello è il modo corretto di crescere i bambini, cioè ispirarli alla comunità, allo sport, alla correttezza, perché poi in fondo,
1: vero,
2: lo sport è una palestra di vita in cui tu impari a fare squadra e a rispettare le regole. E questo è il fondamento dell'educazione, educazione civica.
1: È così, è così. Io vengo dal nuoto e l'ho fatto per tanto tempo anche a livello agonistico, e devo ammettere che anche la modalità, le regole, un po' rigide anche, no? Che ci sono a quei livelli, poi me le sono portate anche nella vita. Quindi è proprio così, no? E lo sport quanto può far bene ai più giovani, anche come interazione.
2: La cosa che vede più importante, secondo me, è sin da piccoli fare vivere lo sport come un momento di comunione con i genitori. Molte volte i genitori, sai, io come garante ormai lavoro e faccio volontariato da 18 anni nelle scuole di periferia, in tutte le scuole d'Italia. I genitori mi dicono: i nostri figli non ci parlano. Ma se voi non li educate sin da piccoli a condividere spazi e tempo,
1: sì,
2: portandoli a fare una gara in una villa pubblica, perché molti genitori dicono lo sport oggi è costoso. Non è per nulla vero, perché ci sono sport come la camminata,
1: certo,
2: la corsa,
1: si fanno all'aria
2: tutte
1: aperta.
2: Le ville pubbliche di Roma ad esempio sono ormai dotate di attrezzi meravigliosi. Devo dire che anche il sindaco Gualtieri ha inaugurato l'altro giorno il playground a Centocelle,
1: sì,
2: quindi non abbiamo noi genitori scuse, dobbiamo passare del tempo assieme ai nostri figli sin da piccoli, affinché crescano proprio sani nel corpo e nella mente.
1: Ultimamente si parla molto dei telefoni, dei cellulari, no? E più giovani. E qual è l'età giusta secondo te?
2: Guardi, l'età giusta è dopo i 13 anni, perché sono mamma ed è importante che il nostro figlio, per darci sicurezza, abbia il cellulare per dire: sono arrivata a scuola, tutto,
1: certo,
2: ok. Ma un conto è dare al cellulare al bambino a scuola media e non a 8 anni, un conto è dare lo smartphone, per cui non hanno non hanno limiti all'accesso, e tutto il giorno sono, anche la notte, immagini, c'è un fenomeno che si chiama vamping, alcuni bambini nascondono il cellulare sotto il cuscino e poi arrivano all'ospedale pediatrico Bambin Gesù con le crisi epilettiche. Oggi sono qui anche perché invitata dai pediatri, dall'associazione dei pediatri, la dottoressa Mazzone, proprio perché sto facendo un percorso importante rispetto a quello che è l'educazione dei genitori.
1: Sì.
2: Stacchiamo, cerchiamo di avere la forza di dire ai genitori e ai figli: un'ora di navigazione guidata sino ai 13 anni, e lo smartphone smartphone dopo i 12 anni. È importantissimo dare poche regole ma chiare.
1: Assolutamente, concordo in pieno. Questa cosa che ci ha appena detto riguardo ai bambini, no? Che mettono il cellulare sotto al cuscino prima di andare a letto, mi spaventa un po', ecco.
2: Sì, dobbiamo stare allerti e soprattutto vicini, la vicinanza, però sa... Non ci possiamo svegliare quando i ragazzini sono adolescenti. Dobbiamo costruire con loro, dice Recalcati,
1: molto prima,
2: che il rispetto e empatia sono dei sentimenti che si maturano a 4-5 anni. E quindi io vi saluto con una bellissima scena, nel senso che la cosa più bella che mi disse una mamma, scattò l'applauso in quell'incontro, quando siamo a tavola, il più grande atto d'amore è staccare il cellulare e guardare negli occhi il mio bambino. E soprattutto la domenica ci riserviamo tutta la famiglia, qualsiasi cosa accada, per farci una passeggiata tutta la famiglia, o come camminato, come corsa, in una villa a Lungotevere. Ed è queste due bellissime immagini decidevano veramente rimanere in mente per emularle e dire che dipende da noi. La felicità è sport e lo sport è la migliore palestra di vita e di benessere. E per le istituzioni come noi, investire sullo sport è un investimento sul benessere collettivo.
1: Allora io ringrazio veramente tanto Iside Castagnola, garante per l'infanzia e l'adolescenza di Roma Capitale. Grazie per essere stata con noi.
2: E buon tennis in France.
1: Grazie Max, a più tardi.

0: Gli svedesi Naked insieme a Portugal The Man, Some Kind of High su Raiso Radio, quando mancano 7 minuti poco più a mezzogiorno. Prima di tornare a Gaioli Inchianti, diamo conto ancora di questa coda presente sulla Milano-Genova provocata dall'incidente di cui abbiamo dato conto, avvenuto tra Bolzanete e Busalla verso Milano al chilometro 113 e 700, coinvolte 3 vetture sulla corsia di marcia. Ora giunge anche la segnalazione del traffico bloccato momentaneamente per le operazioni di soccorso ad un automobilista, e la coda è stimata a partire dal chilometro 125 e 800 in direzione nord sulla 7 tra Bolzanete e Busalla. Torniamo a Gaioli Inchianti da Davide Santirocchi all'Eroica. Davide.
1: Sì, non sono solo, questa volta sono con Paolo Manfredi, responsabile Confartigianato Sport, e qui parliamo delle biciclette italiane, il Made in Italy che pedala.
2: Sì, buongiorno agli ascoltatori. Confartigianato è un partner entusiasta dell'Eroica e ci crediamo perché l'Eroica racconta una storia lunghissima e molto gloriosa di Made in Italy, di territorio, di saper fare, di biciclette. Direi che almeno tre quarti delle biciclette che stanno percorrendo le strade bianche di questo posto magnifico sono state pensate e realizzate in Italia da artigiani che sono ancora in attività, artigiani che nel frattempo sono cresciuti, sono diventati grandi brand ormai globali, e artigiani che magari hanno lasciato solo un ottimo ricordo e sono magari anche entrati nel mito della bicicletta che qui viene celebrato.
1: Allora, abbiamo dei marchi famosi in tutto il mondo che rappresentano bene anche con l'innovazione, perché i materiali cambiano, il mercato cambia, ci sono nuovi e agguerritissimi enti che entrano appunto sul mercato. L'Italia però è ancora un paese e soprattutto ha un Made in Italy che si riconosce per la tradizione e naturalmente anche per questi marchi storici, Nago, Bianchi, adesso Pinarello, ce ne sono veramente tanti, si vedono durante il Giro d'Italia, squadre che hanno dei budget stellari usano le biciclette italiane. Poi però ci sono anche quella parte di ciclisti che un po' pervezzo, un po' perché insomma sono quasi desti, si fanno fare la bicicletta su misura come fosse un sarto.
2: Sì, noi abbiamo il mercato della bicicletta che in questi anni ha conosciuto grandi, è molto vario, e anche nella componente più alta, potremmo dire di lusso, convivono appunto grandi brand come dicevi tu, che magari sono nati, penso a Colnago, con una fortissima componente di artigianalità, e poi hanno avuto altre vicende con una componente sartoriale che in realtà storiche è fatta di giovani. Confartigianato a Milano forma ormai la 12ª edizione ciclomeccanici che diventano anche telaisti, la sarti della bicicletta, che regalano una poesia e un'esperienza unica a chi anche da molto lontano, che sono magari tutte le lingue che sentiamo qui a Gaiole, viene in Italia per avere un'esperienza ancora più unica di pedalare non solo su strade italiane ma anche su biciclette italiane.
1: Oh, l'Eroica è appunto una corsa, se mai una classifica, è una corsa di quelle che essendo molto lunga svolge su strade
0: Davide
1: sterrate,
0: Davide tutto, Davide perdonami comunque.
1: Sì,
0: c'è qualche difficoltà con il collegamento. Se riusciamo a ristabilirlo, magari ecco, perché ovviamente con l'affluenza che c'è totale, massiccia lì all'Eroica, magari i collegamenti fatti via cavo, via internet, hanno qualche piccolo intoppo, quindi ogni tanto c'è qualche difficoltà nel segnale. Ecco, in questo momento mi sembra che sia lineare. Andiamo avanti, chiedo scusa.
1: Allora, no, è una cosa importante. importante, le tante difficoltà che si possono incontrare in una gara, appunto, che non è mai una gara, sono quelle che ti si rompe la bicicletta. Migliaia di persone, quest'anno sono 9.000 i ciclisti iscritti, migliaia di persone che provano a fare l'impresa e poi magari si rompe il rocchetto, si rompe un pezzo importante della bicicletta. Ecco, Confartigianato gira con un cargo specializzato per la ciclomeccanica, non lasciate dietro nessuno.
2: Sì, noi vogliamo contribuire a rendere all'interno di questa partnership Motosal con Eroico, vogliamo contribuire a rendere questa esperienza indimenticabile grazie al saper fare artigiano, per cui una cargo bike in tutte edizioni dell'Eroica di quest'anno, ed è una partnership che continuerà, segue il percorso e un meccanico che abbiamo formato, un artigiano a tutti gli effetti, offre attraverso una ciclofficina mobile alle persone di ripartire e di non perdersi questa pedalata e questa meravigliosa esperienza.
0: Salutiamoci,
2: è un
0: Davide,
2: esempio di come saper fare artigiano può cambiare la vita.
1: Grazie a Paolo Manfredi, responsabile Confartigianato Sport, un grande mercato, grandi potenzialità. Noi ovviamente siamo per il Made in Italy, sempre e comunque. Ti restituo da Cagliolo in Chianti, Max.
0: Grazie Davide, cercheremo di ristabilire al meglio anche il collegamento telefonico, comunque il collegamento di rete, perché ovviamente c'è la difficoltà quando ci sono molte persone, insomma, munite o di smartphone o di tablet nello stesso luogo, come in questo caso la massiccia affluenza che c'è all'Eroica lì a Cagliolo in Chianti. Ci sono delle difficoltà nella connessione via internet, comunque grazie a Davide Santirocchi all'Eroica a Cagliolo in Chianti. Questa è Raiso Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Prima di tornare al Tennis and Friends al Foro Italico da Sara Lucarini, modalità ISU Weekend, diamo conto della soluzione dell'incidente avvenuto sulla Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano al chilometro 113 e 700, ma c'è ancora la coda provocata dal medesimo di 3 chilometri verso il capoluogo lombardo, forse anche qualcosina di più. Invece, nuova notizia di incidente proviene dalla 4, dove tra Dalmine e Capriate verso Milano al chilometro 161 e 800

0: da Genova Ventimiglia, code a tratti dovuti al traffico intenso verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Torniamo da Sara Lucarini. Sara.
1: Grazie Max, ed eccoci qui, io sempre in ottima compagnia, perché qui veramente all'interno dello stand della RAI si alternano volti noti, meno noti, persone invece importanti che ci aiutano per la prevenzione, ci aiutano in qualsiasi specializzazione. Sono in compagnia di Micaela Morelli, coordinatrice infermieristica reparto degenza dell'ospedale oftalmico, componente del team servizio Tobia in rappresentanza dell'ASL Roma 1. Parliamo proprio con te Micaela.
2: Buongiorno.
1: Intanto benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, sono Michela Morelli, faccio parte del team Tobia, che è un servizio regionale. Siamo qui con lo stand di rappresentanza per l'ASL Roma 1, ma è presente in altre città, insomma, del Lazio e anche altri presidi sempre romani.
1: Sì.
2: E ci occupiamo dell'assistenza a pazienti con disabilità, prendiamo in cura questi pazienti e i loro caregiver creando dei percorsi dedicati, dei percorsi
1: specifici in base ovviamente alla problematica.
2: Sì, assolutamente, sono pazienti disabili non collaboranti. Con patologie, con ritardi cognitivi, problematiche cognitive, quindi per esempio pazienti autistici, pazienti con trisomia 21, non trattiamo sostanzialmente le patologie psichiatriche o anche per esempio le demenze senili, però creiamo un percorso ad hoc, abbiamo delle agende dedicate, i pazienti ci contattano, noi prendiamo informazioni attraverso i caregiver su quello che può essere adatto per fargli svolgere la prestazione e quindi ci confezioniamo sulle loro necessità.
1: Intanto vi faccio i miei più grandi complimenti, perché un servizio del genere non sapevo dell'esistenza, e quindi ecco, Tennis and Friends a volte serve anche per questo, no? Per scoprire quello che ancora non sappiamo, e ovviamente magari famiglie che si trovano con persone all'interno che hanno questi disagi, e quindi voi in qualche modo confezionate, no, un percorso valido, giusto, adatto, e aiutate queste persone.
2: Assolutamente, questi è un percorso che è iniziato in ASL Roma 1 da circa un anno e mezzo. Noi operatori siamo entusiasti perché finalmente facilitiamo l'accesso alla cura di questi pazienti. Questi pazienti hanno un'aspettativa di vita ridotta di 10-15 anni proprio perché non riescono ad accedere alla sanità per le loro problematiche. Noi quando facciamo una visita, quando facciamo una prestazione, eroghiamo una prestazione sanitaria, ci informiamo su quello che per esempio può aiutare il paziente e su quello che invece magari lo infastidisce, e quindi ci adattiamo proprio solo sulla persona.
1: Allora, servizio Tobia nel Lazio ma anche in altre regioni?
2: E il servizio Tobia esiste anche in altre regioni, per esempio in Lombardia, e loro sono stati, diciamo, i primi a creare questo servizio.
1: Allora, diamo il sito, avrete un sito, immagino, lo possiamo
2: abbiamo
1: dare?
2: Abbiamo una mail, a parte il sito della ASL Roma 1, www.aslroma1.it, ma come ho detto a Roma siamo presenti anche in altre strutture, per esempio Tor Vergata, per esempio il Sant'Andrea, San Giovanni. Ci siamo e siamo una bellissima rete che lavora insieme per aiutare i nostri pazienti.
1: E se siete a Roma avete anche modo, ancora perché dura tutta la giornata, di venire qui al Tennis and Friends. Allora ringrazio veramente tanto Micaela Morelli, coordinatrice infermieristica reparto degenza ospedale oftalmico. Grazie, componente del team servizio Tobia.
2: Grazie a voi per l'opportunità.
1: Grazie Max, ci troviamo tra poco,
0: pochissimo,
1: perché abbiamo diversi ospiti che stanno per arrivare da un grande campione di bike, Brumelli, e poi ancora Ornella Muti, insomma ce ne sono tanti, quindi adesso li vado a pescare.
0: A tra poco.
1: Poi ritorno. Ciao. Back to me. You play back to me.

0: Dance, lì sono novità su Rai Isoradio. Diamo conto di una chiusura istituita poco fa sulla Brescia-Padova, parliamo di tratti non gestiti da Autostrada per l'Italia. Chiusa l'uscita di Desenzano per entrambe le provenienze, l'istituzione della chiusura è partita poco fa, alle 12.05 di oggi, fino alle 8 del 6 ottobre, quindi fino a martedì. Mentre sulla 1 rimane la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, verso Bologna tra Calenzano e il bivio dell'autosole con la variante di valico verso Bologna, provocata dal veicolo fermo in avaria al chilometro 269-100. Ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolte due vetture in quarta corsia sulla 4 tra Dalmine e Capriate, avvenuto al chilometro 161 e 800, e sta provocando coda a partire dal chilometro 164. Torniamo al Foro Italico con Tennis and Friends. Sara Lucarini, Sara.
1: Max, come sei rapida dar tutte le notizie sul traffico, del resto oggi veramente con tutti questi eventi che ci sono tra Eroica, Tennis and Friends, no? Capisco anche
0: dinamica,
1: insomma, l'esigenza,
0: dinamica
1: serve. Allora intanto mi dicono dalla regia che ho detto Brumelli e non Brumotti, quindi mi scuso, ma adesso proverò a dirgli se vuole cambiare il cognome perché suona bene, ecco.
0: Però intanto è Vittorio. Comunque è Vittorio.
1: Vittorio Brumotti lo avremo tra poco, perché prima c'è il professore Quinta Valle Giuseppe, direttore generale dell'ASL Roma 1.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giuseppe.
2: Grazie.
1: Allora, contenta di averti qui, anche perché ieri abbiamo avuto l'altro professore,
2: Giorgio,
1: sì, Meneschincheri. Insieme avete ideato questa favola, no? La possiamo definire così?
2: Ma io credo che sia l'evento più importante in Italia dove si parla di prevenzione coniugata poi allo sport e al divertimento. Oggi vediamo migliaia di persone, non solo romane, che sono qui e si divertono, e durante il divertimento si avvicinano per la prevenzione. Quindi cosa c'è di più bello? E il messaggio che diamo è proprio questo, cioè curiamoci prima di ammalare, facciamo i dovuti accertamenti, partecipiamo agli screening obbligatori, siamo in una nazione meravigliosa, abbiamo un'età media che ha superato ogni aspettativa, essendo il secondo paese al mondo per mortalità, insomma abbiamo tutti gli ingredienti per fare cose belle. Quindi Tennis and Friends è una cosa meravigliosa che nasce 15 anni fa solamente con dei controlli sulla tiroide e che nei 15 anni è diventato quello che oggi è, quindi pubblico, privato, privato accreditato. La Regione Lazio è scesa in campo anche con alcuni strumenti come l'app per la salute, che coniuga appunto il benessere primario. Non dobbiamo ammalarci e dobbiamo fare di tutto, e non è solo un discorso economico, ma è un discorso,
1: certo,
2: di vita.
1: Assolutamente. A proposito di app della salute, aiuta, no? Le persone che in qualche modo ci sanno fare di più con la tecnologia, forse un po' meno le persone anziane con l'app.
2: Diciamo che è facile, però è facile scaricarla, è facile entrarci, sì. E poi l'app non è una risoluzione, e ti fa iniziare a capire com'è preziosa la tua vita, e questo, diciamo,
1: e
2: noi a volte ce lo scordiamo perché siamo presi dai nostri mille problemi.
1: Professore, una domanda: quali sono gli accertamenti, quelli che dovremmo fare tutti annualmente?
2: Allora,
1: principali, ovviamente.
2: Sì. Guardi, adesso vi faccio ridere. In Giappone, dai 40 anni in poi, misurano la circonferenza addominale e fanno delle ricette praticamente. E se tu non dimagrisci o non fai quello che dicono loro, che non è solo sanità, ma è anche sport e ludica, anche attività ludiche,
1: sì,
2: ti riportano in dentro e ti rifanno di nuovo lo schema. Allora, quali sono? Dipende naturalmente dall'età, però sicuramente è fondamentale dividere donne e uomini, perché le donne hanno il grande problema del tumore alla mammella,
1: sì, sì,
2: questo non dobbiamo dimenticarlo. La cervice uterina, negli stati del nord dove ci vacciniamo e si vaccinano per il papillomavirus, è stato debellato il tumore alla cervice, un tumore altamente invasivo, quindi lo possiamo fare e lo Stato lo fa e lo fa dappertutto. E poi naturalmente i tumori del colon, ma al di là di questo voglio ricordare che iniziamo dai 40 anni, a meno che non ci sono casi specifici,
1: certo,
2: le familiarità per le patologie croniche, ipertensione arteriosa, diabete e altre malattie broncorespiratorie, e iniziamo già con questo ad avere un meraviglioso andamento su quello che può essere il nostro futuro. E poi coccoliamoci con Tennis and Friends.
1: Assolutamente.
2: E con queste meravigliose persone
1: anche, no,
2: che
1: per
2: ci sono.
1: Di questo.
2: E la bellezza di questo posto, lo dico a tutti gli ascoltatori di questa meraviglia che è Isoradio, sono tutte le persone dello spettacolo che diventano in un giorno, in due giorni, in tre giorni uguali a tutte le altre e che fanno veramente la differenza,
1: ecco,
2: proprio sul loro messaggio che possono dare.
1: Allora, intanto grazie al professore Quintavalle Giuseppe, direttore generale ASL Roma 1, nonché cofondatore e ideatore insieme a Giorgio Meneschincheri. Vicino a noi, professore, se vuole rimanere o deve andare? Perché abbiamo Brumotti, sì. Capito?
2: Sì, no, andate, vado. Okay. Grazie di tutto,
3: grazie.
2: Giro.
3: Grazie,
1: allora,
3: professore.
1: Max, io eccoci. Ti chiedo ancora qualche minuto perché
3: sì,
1: a me, ciao Vittorio. Io poco fa, sai come ti ho chiamato, Vittorio? Brumelli, com'è che l'ho chiamato?
3: Brumelli.
4: Era un po' tipo, sei Fantozzi?
3: Fantocci.
4: Infatti, proprio per questo motivo che la mia famiglia non era conosciuta, dicevano Brumetti, Brunotti, Bertinotti, no, tutti le dicevano. E io mi sono tatuato sul petto Brumotti.
1: È fantastico.
4: Così tutti conoscono il nome della mia famiglia.
1: A me chiamano Lucarelli e sono Lucarini perché ricordano Selvaggia, capito?
4: La Cuccarini e Lucarelli.
1: Uguale. Allora, Vittorio, tu oggi sei qui perché ovviamente grande campione di bike, sei arrivato qui nel nostro stand veramente con questa fantastica, si chiama bike o si chiama in altro modo la
4: Dai,
1: tua?
4: Adesso ti faccio far bella figura, così andiamo sul tecnico.
1: Dimmi,
4: questa è una bici gravel.
1: Gravel.
4: La gravel, sai cos'è? È la bici da corsa. Siccome per strada è abbastanza pericoloso andare, hanno inventato una bici da corsa con pneumatici più larghi e permette di fare le strade bianche. Cioè, la Toscana insegna, per dirti, tu puoi fare queste strade bianche, andare, non è sempre la solita race, ma è godersi la giornata, un turismo lento dove fai bikepacking, ti porti anche un buon vino, ti fermi, ridi e scherzi. Questa è proprio la filosofia della bicicletta, cioè il turismo lento.
1: Allora, tu hai vinto un sacco di cose che non siamo qui ad elencare, no? Come nasce però questa tua grande passione?
4: Ma penso che non sia una passione, cioè fin da piccolo sono andato in bici, sono rimasto, diciamo che è un po' il Peter Pan che non ha mai tolto la coperta di Linus, guarda quante cose ti
1: ho fatto vedere questa mattina dei tuoi video a mio figlio che è appassionato anche lui di bicicletta, ma è piccolo, a 6 anni.
4: Ma quelli
1: anni.
4: Che ero senza un occhio mi picchiavano
1: e
4: andavo dai dottori o quelli
1: che fa le cose pericolose, ho detto
4: quelle molto
1: non le rifare
4: splatter.
1: Allora, oggi sei qui al Tennis and Friends perché ovviamente uno sportivo come te non può non esserci, non è il primo anno che ci sei.
4: No, io vengo qua ogni anno, raccontiamo qualcosa, però piano piano ho iniziato a capire, sai, ci sono queste manifestazioni, io dico sempre quello che penso. E i primi anni non capivo, adesso che sto crescendo mi sto rendendo conto di quanto è importante una manifestazione del genere, perché ridendo e scherzando stavo facendo uno speech con, per una trasmissione che sto registrando e dicevo, con la storia dei VIP, no? Che gli italiani vanno matti per i VIP.
1: Sì.
4: Andiamo a conoscere a Paolo Bonolis, andiamo a conoscere a questa, con la storia appunto di conoscerli, si fermano e dicono, ma qua c'è uno screening gratuito, c'è questo,
1: certo.
4: Quello, quell'altro. Ahimè, e ti appassioni, appassioni al motore. Il motore cos'è? Il nostro corpo. Tu devi continuare a refertare, cercare di migliorarti, perché anche se stai bene puoi migliorarti in quanto ciclista, per dire, io controllo le vitamine, che livello sono,
1: certo,
4: capire perché magari ho più sonno, cortisolo eccetera eccetera. Qua non è soltanto per beccare una rara malattia, ma è anche per potenziarti, per uno stile corretto di vita. Se dopo, non so, tu lavori in ufficio all'una, a mezza, mangi alle due in ufficio, sei morto di sonno, ma non è soltanto per la digestione, magari hai carenza di qualcosa.
1: Certo.
4: E qua
1: saperlo
4: invece
1: è fondamentale.
4: Io infatti sarebbe Tennis Friends, è proprio lo stile di vita che è l'ABC.
1: Assolutamente. Tu cosa fai per tenerti così in forma? Cioè, quali sono le accortezze che hai della
4: Sai
1: tua vita?
4: Sai qual è la cosa più top? Restare single.
1: Ha trovato la soluzione, che seguiamo.
4: Mamma mia, da quando sono single. Ma non è che faccio grandi cose, vado a dormire prima.
1: Ti vedo un po' ingrassato, sei più ingrassato.
4: Sì, sono, ma sai, posso anche farmi crescere la panza, che me frega me.
1: No, poi non riesci a fare queste, capito, impennate, cose varie.
4: Ma lì metterò un puntelaio, lo sponsor me ne dà un aria.
1: Ah, vabbè, allora siamo a posto.
4: Ma sai perché? Perché io sto studiando. Mi hanno detto, perché non
1: ci diventi avvocato?
4: Sto provando a fare con la Link, sto provando a diventare scienziato politico.
2: Ah, però.
4: Però piano piano. No, sono all'ottavo esame, non è facilissimo, con tutti gli impegni che ho. Non è un online, dunque mi devo presentare, studiare. A volte, quando ero magari a fare le inchieste sugli spacciatori, ero nei boschi, una radiolina al cameraman e l'altro ascoltavo magari chi mi aiutava a ripassare. Sì. Però con l'impegno siamo arrivati a 8 esami e quello che dico io, riappropriamoci del territorio, riappropriamoci del nostro corpo. Perché poi alla lunga, sai, la vita è il bene prezioso. E io passo tanto tempo, magari per quello non sono, come mi hai detto, sto invecchiando,
1: no,
4: vedi la barba
1: benissimo.
4: Bianca, cade a pezzi.
1: Allora, là davanti guarda quanti screening gratuiti che puoi fare. Quindi
4: l'ho già fatti.
1: Già fatti tutti?
4: Già fatti.
1: Caspita.
4: A Torino. Ho detto, dai, scherziamo e ridiamo. Però io entravo nei camerini, ero seminudo ed erano tutti lì a filmarmi per quando arrivava il risultato.
1: Sì.
4: Ma che me frega dalla privacy, per fortuna è andato.
1: Meno male che sia andato tutto,
4: certo.
1: Bene, se così non fosse stato, tanto c'è modo, no?
4: Vabbè,
1: ad oggi
4: sì,
1: con
4: certo.
1: Tutta la medicina e quello che si può fare, no?
4: Al
1: per
4: massimo
1: curarsi.
4: Anche i contatti su di là, dai.
1: E allora grazie a Vittorio Brumotti.
4: No, sbagliano, che è più divertente.
1: Brumelli avevo detto.
4: Fa più hype, così ti scrivono sotto.
1: Brumelli, a me piace Brumelli, va bene?
4: Ma ti piace io col microfono scritto Rai?
1: Rai su radio mi fregherà il posto.
4: Sì, eh?
1: Sì.
4: No,
1: senti,
4: in radio...
1: allora dai la linea a Max Lucafaro che sta in studio.
4: Uè, Max,
0: eccoci.
4: Un bacione allora.
0: Grazie, davvero grazie per quello che fai. C'è anche di esempio a livello didattico per coloro che insomma sono più giovani, come impegnarsi, vedi, studiando e lavorando. E tra l'altro, pensa, hai parlato del turismo enogastronomico, comunque quello
4: sì.
0: Lì, quello tranquillo. E noi oggi praticamente stiamo rimbalzando tra l'eroica a Gaiole in Chianti con la ciclostorica. Esatto.
1: Certo,
0: e Sara Lucarini sta lì al Tennis and Friends. Quindi quale miglior raccordo non potevi essere tu oggi?
4: No,
0: guarda.
4: Non era programmato.
0: Assolutamente
1: non era programmata.
0: No.
1: E le cose belle sono così, quelle che nascono così. E allora grazie Vittorio Brumelli.
4: Brumelli, mi raccomando. Adesso al tatuatore ci metto Brumelli.
1: Brumotti.
4: O Brunello.
0: Bravo, giusto per rimanere in Chianti, vedi?
4: Sì.
1: Ciao Max,
4: un bacetto.
1: Dopo.
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie,
1: ciao.
0: Grazie.
4: Ciao, ciao.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Rai su Radio.

Isn't ready, il nostro corpo non è mai pronto, ma ne parlavamo poco fa. Per farlo essere pronto bisogna prepararsi e quindi magari, perché no, intervenirci sopra con dell'attività fisica. Torneremo a parlarne tra poco dalla nostra Sara Lucarini al Tennis and Friends, perché sta è alla ricerca di alcuni ospiti ancora lì, che si aggirano davvero tantissimi, sia il pubblico così come anche i VIPs, come parlava poco fa il nostro Vittorio Brumotti. Allora, sulla Milano-Genova, prudenza, perché c'è stata una perdita di materiali tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova in direzione sud, mentre in direzione nord si snoda una coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Questo lo diciamo anche a beneficio di Barbara, che in questo momento, e Claudia altrettanto, che sono lì sulla 7 verso Milano. È una coda adesso dovuta al traffico congestionato, ma fino a poco fa c'era un incidente. La notizia adesso non è più attiva perché l'incidente in quanto tale è stato risolto, ma la coda si snoda ancora tra il chilometro 126 e il chilometro 114. Speriamo.

0: What's Love Got To Do It su Iso Radio. All'interno di Iso Weekend c'è la nostra Sara Lucarini in quel di Tennis and Friends al Foro Italico. Data la portata dell'ospite e l'importanza, in questo caso mi verrebbe da dire, come citazione cinematografica, Chiribbio, e lei lo sa.
1: Grande Max. E allora sì, sono qui in compagnia di Ornella Muti. Ornella,
2: sì, ecco.
1: Eccola, bella più che mai. Ma tu ieri stavi ballando?
2: Sì, infatti sono un po' stralunata stamattina.
1: Infatti in questo momento, diciamo dove siamo per chi ci sta ascoltando in radio, in questa bella macchina, eri accompagnata dal professore Giorgio Meneschincheri, eh?
2: Sì, per questo meraviglioso progetto di Tennis and Friends, che mira a sensibilizzare le persone alla prevenzione, allo sport, al benessere in generale, ed è veramente un progetto fantastico.
1: Ti sei fatta un po' il giro di tutto quello che c'è per capire?
2: Tutti gli stand, tutti gli ambulatori, ci sono non so 140 ambulatori, una roba veramente fantastica, ed è veramente bello che qualcuno abbia questo pensiero per la gente, perché sono tutte visite gratuite, per cui è... E poi in questa atmosfera anche allegra è bello, perché dà la possibilità alla gente di aprirsi un po' di più.
1: Allora, vicino ad Ornella è arrivato anche lui, Jimmy Ghione. Jimmy, ben trovato, sei in diretta su Iso Radio.
3: Porca miseria, cioè è la donna più bella del mondo, più brava del mondo. Io sai che sono anche il suo psicologo un pochino, perché quanto ti tiro su?
2: Tanto, tanto, in quei camerini, tanto.
1: Quindi cosa fai per tirarla su? Spiegacelo, dai, qual è la tua pozione?
3: Le ricordo ogni tanto che è la numero uno al mondo, e quindi ogni tanto se lo dimentica e dico: guarda che tu, anche solo con uno sguardo, hai vinto. Perché ricordatevi una cosa, lo dico sempre, che il ballo sono gambe, braccia, ma è tanto cuore, tanto sorriso, e lei ne è portatrice sana come me, sorriso e voglia di vivere.
2: Grazie Jimmy, grazie tanto.
1: È bella però questa vostra sintonia, empatia, no? In qualche modo molto spesso uno pensa nel mondo dello spettacolo che non ci possa essere, invece poi si trova una persone, no, con cui questa empatia c'è.
2: Io ci conosciamo da prima però, per cui siamo già amici da prima, e per me è una fortuna avere lui lì, perché lui è veramente una bomba di positività.
1: Allora, lo sport, a parte ballare, cosa fate per tenervi in forma?
2: Io cammino, faccio yoga, faccio girotonic, quello che posso faccio.
1: Te Jimmy?
3: Beh, io faccio tutti gli sport del mondo meno il ballo, ho imparato da 10 giorni.
1: Puoi far insegnare da Ornella?
3: No, ma assolutamente sì, però il ballo è un'espressione di vita, di felicità. Io che sono portatore sano di felicità, sono strafelice di ballare, bene, male, ma si balla col cuore.
1: E allora grazie, so che siete di corsa, di fretta, dovete andare a destra e a sinistra qua al Tennis and Friends.
3: Ma no, siamo qua a fare per prevenzione, perché la prevenzione è importante più che la cura.
1: Allora no, mi dicono che potete ancora rimanere se avete voglia, eh?
2: Devo andare a fare un controllo io.
1: Ah, ok, allora perfetto. Ok, grazie, grazie Ornella Muti, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Allora, aspettate Max.
0: Sì.
1: Qua mi fanno cenni, cose, io non so dove sto andando, vicino a me c'è anche il professore Giorgio Meneschincheri, che saluto nuovamente, mi sto spostando insieme a Miriam Fecchi, che saluto, è anche qui lei pronta a raccontare quello che avviene, no? All'interno di Tennis and Friends qui al Foro Italico, mi sto avvicinando anche a lei. Allora, chi abbiamo qui?
4: Eccomi qua, Adriana Volpe al rapporto.
5: Buongiorno.
4: Quando
5: Adriana,
4: Tennis and Friends chiama, io non manco mai, io rispondo. Eccomi qua, ormai sono tante edizioni che siamo qui a promuovere un evento importante che dà la possibilità a tutti i romani, o comunque a chi è qua a Roma, di passare al Foro Italico e di fare prevenzione. Ci sono tantissimi stand, come vedete, con tantissimi medici che mettono a disposizione il loro sapere, le loro tecnologie per fare prevenzione, ed è, io lo ricordo sempre, tutto gratuito. Quindi un'opportunità unica che abbiamo. Oggi ci sono tanti amici, tante persone dello spettacolo che sono venute a rendere omaggio al professor Giorgio Meneschincheri, che è l'anima di questo evento, che ha avuto veramente una grande visione ancora tanti anni fa. Visionario, ha capito l'importanza di comunicare la prevenzione e soprattutto l'abbinamento sport con salute. perché lo sport, lo diciamo sempre, migliora la qualità della nostra vita.
1: Adriana, io oggi ti trovo in formissima, a parte che sei altissima, ci vuole poco con me vicino, ma insomma non sei però vestita da atleta, nel senso che non hai magari la tuta per andare in campo, no?
4: Allora, oggi no, non ho la tuta, ma l'ho fatto negli anni passati, perché sai, adesso l'asticella si è alzata sempre di più. Cioè, ora ci sono atleti veramente importanti, cioè tennisti veri, e ci sono colleghi che si allenano tutto l'anno per giocare a tennis e per essere competitivi in questa occasione. Io faccio sport, però non gioco tantissimo a tennis, quindi lascio il campo a chi può dare
1: un valore aggiunto,
4: ecco, a un match, ed è, insomma, che sia bello vederli, ecco. Io posso fare la racchetta palle, ecco, la racchetta palle.
1: Allora siamo in due, dai, in due sul campo e non sul palco. Allora, grazie a Adriana Volpe, grazie per essere anche qui, perché anche avere voi, no, all'interno di questa bellissima manifestazione d'evento è importante anche per chi vi segue.
4: E grazie a voi di Isoradio che siete qui e che fate da cassa di risonanza questo grande evento. Complimenti a tutti voi e al vostro lavoro.
1: Grazie Adriana. Grazie Max, ti do la linea.
0: Grazie.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, silenzio.
2: YouTube con Silenzio, lì sono novità su Raizo Radio. Quando mancano poco meno di 10 minuti alle 13 ci sarà l'appuntamento con l'informazione, con le breaking news del GR1. Prima però monitoreremo quella che è la condizione del traffico in tempo reale, perché noi di Raizo Radio siamo gli unici a poterlo fare, e più che altro vedremo un po' se la nostra Sara Lucarini in quel di del Foro Italico al Tennis and Friends avrà altri ospiti da poter raggiungere. Intanto la 1 tra il nodo con la 24 e Guidonia Montecelio, qui verso Firenze c'è un incidente accaduto in direzione nord al chilometro 559. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 26 invece c'è stata una perdita di un tappeto in prima corsia tra Masone e Ovada verso Gravelluna Toce al chilometro 17.500 della carreggiata nord data l'insidia. Ribadiamo, sulla 26 tra Masone e Ovada c'è un tappeto in prima corsia verso Gravellona al chilometro 17.500 della carreggiata nord. Rimaniamo in Liguria, sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è una coda che si snoda tra il chilometro 125.800 e il chilometro 114.300. È una coda provocata da lavori, e adesso abbiamo una segnalazione da parte di Autostrade per l'Italia per chi fosse diretto a Milano o Torino da Genova utilizzare la A26, quindi ripercussioni ci saranno anche sulla Genova Gravelluna Toce. Fatto sta che sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano in direzione nord in questo momento c'è una coda dovuta a un cantiere. Poi invece sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova coda di 3 km dovute al traffico intenso. Tra poco ci salutiamo con Sara Lucarini.

0: novità di Audrey Hepburn, questa Sue Me su Rai Isoradio. Prima di tornare dal Foro Italico per i saluti con Sara Lucarini in modalità Iso Weekend, diamo conto di un incidente accaduto proprio a Roma sul grande raccordo anulare che sta provocando rallentamenti verso Casilina. È accaduto un chilometro prima dello svincolo 16 di via Prenestina e ci sono appunto i rallentamenti verso Casilina. E allora torniamo da Sara per l'ultimo collegamento. Sara?
1: Max, eccoci qua, sì, siamo giunti al termine quantomeno di Iso Weekend. Vi ricordo poi il prossimo appuntamento il prossimo venerdì, sempre dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica. Io voglio ringraziare il grande team che oggi mi è stato veramente di grande aiuto in mano: Antonio D'Alessandri, Cristina Santi, Gennaro Strazzullo, Jacopo Deodoro e Maurizio Lepri, tantissimi che servono, il team serve, la squadra serve, Max, no? Per rendere tutto questo possibile quando si sta in esterna.
0: Assolutamente, e al tempo stesso consentimi, qui ci sono Giovanna Insardi, Alessandro Adriani che sono anche loro in console e che ovviamente sono in collegamento proprio con i colleghi lì dal Foro Italico.
1: Siamo troppi!
0: No! Siamo giusti!
1: Siamo giusti!
0: Siamo la squadra!
1: Grazie Max, buona giornata a tutti, buona giornata a tutti gli amici che ci stanno ascoltando di Iso Radio. Ciao,
0: grazie,
1: Max.
0: Grazie a Sara Lucarini con Iso Weekend che tornerà settimana prossima naturalmente. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, vi rammento che sulla A1 c'è stato questo incidente che adesso provoca coda ed è accaduto verso Firenze tra il nodo con la 24 e Guidonia Montecelio e al chilometro 560 della Caregiata Nord. Code sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla 7 rimane la coda tra il chilometro 125 e 800 e il chilometro 114 e 300, sono code per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Qui tra l'altro era accaduto anche un incidente oramai ampiamente risolto, ma rimane la coda, adesso si sta lavorando alla cremente lì nel tratto in questione della 7. E da parte di Autostrade per l'Italia c'è la segnalazione e l'indicazione per coloro che fossero diretti a Milano o a Torino da Genova, provenienti da Genova, utilizzare la A26 dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, mentre ricordiamo che sulla Brescia-Padova c'è l'uscita chiusa per lavori, quella di Desenzano, per entrambe le provenienze da oggi, dalle 12.05 di oggi fino alle 8 del 6 di ottobre. Vi lascio con Francesca Michielin con La mia ragazza, che vi accompagna ai titoli, alle breaking news del GR1 delle 13 e poi ci sarà Alessandra Tocci, la maestra, a tenervi compagnia. Da Max Locafro, buon viaggio. Questa è Iso Radio, la Rai che veggia con voi, non si ferma mai.

0: GR1.
1: Assisi celebra gli 800 anni della morte di San Francesco. Papa Leone, il suo carisma porta frutto ancora oggi. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. Mattarella, la luce del patrono d'Italia, illumini le menti indurite dall'odio di guerre insensate. Ruppe l'idolatria del denaro, ci insegnò a difendere il creato e la dignità della persona. Ucraina, ha colpito di nuovo il ponte nord di Kiev durante la visita sorpresa di Merz. Il cancelliere tedesco Putin, fermi la guerra, ma Mosca minaccia, intensificheremo gli attacchi. Videomessaggio della Premier Meloni al convegno di Cidi Rotondi. Il centro è una cultura fatta di valori che abbiamo posto al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Renzi chiude la Leopolda a Firenze, botta risposta PD 5 Stelle sulle primarie nel campo largo. Manovra, la maggioranza rilancia le misure a sostegno di famiglie e imprese. Paura a Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping, coinvolto una trentina di bungalow e molte auto, 7 feriti, uno grave. Ritmi pulsanti incentrati sulla dimensione rituale della musica, ecco, lumina il nuovo album dei Camon Tigre, i brani testati sul pubblico mentre il progetto prendeva forma. Formula 1, in Malesia vince Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton. MotoGP, Marc Marquez protagonista in Giappone.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica.

James Brown, che si diverte con la sua voce, con il ritmo, fino all'ultimo secondo di questo magnifico pezzo con cui riapriamo. 13.05, avete viaggiato tutta la mattinata con Max Locafaro, gli ho dato il cambio, naturalmente anche in bicicletta si deve dare il cambio, anche al tennis si dà il cambio, io sono pronta a farlo e saremo insieme sino alle 17. Naturalmente non sono sola, alla parte tecnica Alessandro Adriani, Alessandra Toccia al microfono. Dunque, intanto ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. In strada qualcosa abbiamo, state rientrando, quindi le notizie di infobilità non mancano, ma come avete sentito quest'oggi Isoradio, in questo fine settimana Isoradio, oltre le solite proposte che vi facciamo editoriali, abbiamo aggiunto questa presenza a Tennis and Friends, grazie anche a Sara Lucarini, Iso Weekend, e poi l'Eroica. Queste strade bianche toscane immerse in una natura meravigliosa che fanno da sfondo a una ricerca un po' del passato da un punto di vista della meccanica delle biciclette, degli abbigliamenti, perché no, ma e della tradizione quindi, ma anche con uno sguardo al futuro. Un futuro fatto di terreni meravigliosi, di turismo, e considerando anche la quantità di gente che frequenta questa manifestazione. 9.000 ciclisti circa da 57 paesi. Questo è un po' quello che vi racconteremo, ma dato che pedalare è importante e fa bene, come fa bene giocare a tennis, avremo anche Pedalando l'Italia con Isoradio, con Tiziana Iannarelli. Questo lo abbiamo sullo sfondo e poi c'è la concretezza, la realtà di quanto sta accadendo in strada, quindi andiamo subito a Napoli, dove in tangenziale abbiamo tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli code. Un incidente poi avviene in A1 tra Modena Nord e Sud verso Bologna, al chilometro 159. Altro incidente, ma sempre in A1, tra la 24 e Guidonia Montecelio, siamo verso Firenze. Cosa è accaduto? Il traffico scorre su una sola corsia a causa di questo evento che è indicato al chilometro 560. Lasciamo queste zone e ci spostiamo direttamente in A7, dove vi confermo le code per lavori valutate 2 km verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Spostiamoci in Liguria, siamo in A10, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo 3 km di code a tratti. Attenzione ai materiali dispersi, mi sembra che sia un po' pericolosa la situazione dell'A7, descritta in A7, stiamo parlando del tratto Isola del Cantone Ronco Scrivia, direzione Genova, un pezzo di ferro è in corsia di sorpasso. Questo è solo, diciamo, l'aggiornamento, le notizie non mancano, come sapete, news, infomobilità, i vostri messaggi e poi l'Eroica in questo inizio di pomeriggio e tante rubriche, ma soprattutto musica, tanta musica.

Destinazione pomeriggio, e allora abbiamo detto musica, infomobilità, news, i vostri messaggi già stanno arrivando, come sempre siete presenti, non mancate mai in qualsiasi momento della giornata. Vediamo un po', abbiamo il nostro amico che adesso cercavo di rintracciare il suo nome, non è facile, Marco, mi scuso Marco, avrei dovuto riconoscerti, che fa anche una riflessione, penso, su San Francesco di oggi. Avete sentito quanto è presente, è stato ricordato alla RAI, viene ricordato in ogni notiziario del GR1, come se fosse... non fossero passati 800 anni da quando è esistito, perché il suo messaggio poi è ancora vivo. Insomma, il nostro amico Marco lo ricorda. Buona festa di San Francesco a tutti, mi associo all'augurio da parte di Marco. Poi abbiamo un amico che ci descrive l'incidente, ringraziamo anche questo. Poi Claudio viaggia con noi e ci saluta. Allora, tutti voi, buon pomeriggio e buon viaggio. Come detto, si comincia a rientrare evidentemente da un fine settimana che era ancora all'insegna di una estate-autunno, e abbiamo una serie di notizie importanti. Partiamo dagli aggiornamenti che ci portano nuovamente in A1, 3 auto in emergenza tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 159 e 600. Rimaniamo in A1, ma ci spostiamo tra il Bivio, Roma Teramo e Guidone Montecelio verso Firenze. Anche qui un incidente, il traffico scorre su una sola corsia e questo sta inevitabilmente causando delle code, ripeto, sempre verso Firenze. Lasciamo questa zona, andiamo in Complanare di Bologna, siamo tra l'uscita 9 San Donato, l'uscita 8 bis Granarolo, direzione nord, anche qui incidente, andiamo a vedere che cosa è accaduto, 2 vetture coinvolte in corsia di sorpasso, anche qui con effetto sulla viabilità. Vediamo la Liguria è la 10 in questo momento, aggiornata tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 3 km di coda a tratti, e poi ancora la 9, anche qui abbiamo delle novità, anzi più precisamente delle conferme, andando verso la Svizzera, l'operazione della Dogana, fanno sì che si formino delle code tra Como Centro e Chiasso. Spostiamoci dall'altra parte, andiamo in A14 tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 1 km di coda, anche per lavori. Scendiamo al sud, c'è la 3 in primo piano con 2 notizie, l'uscita di Castellammare di Stabia per provenienza a Napoli con coda, la barriera di Napoli Sud per provenienza a Salerno, anche qui traffico intenso e sono indicate code. Completiamo con la 24 che vede l'uscita di Vicovaro Mandela con coda e traffico intenso. In questo caso sono indicate queste code al chilometro 33 e 200.

13:23. Allora, leggendo dalla home page di una sorta di rivista che noi abbiamo qui in Rai, che si chiama Rai Place, che ci racconta anche quello che succede in azienda, oltre che le nostre vite personali legate all'azienda, quindi tutte le questioni amministrative, chiamiamole così, c'è una pagina dedicata al fatto che la Rai, in occasione della giornata dedicata a San Francesco, cambia le sue programmazioni. Intanto ricordiamo 4 ottobre, sono 800 anni dalla morte, e quest'anno torna ad essere festività nazionale. Questa è anche una scelta, e per promuovere questa ricorrenza la Rai propone una programmazione TV e radio e digital dedicata al poverello di Assisi, che è un po' il suo soprannome, e mentre è già in onda la campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cammino di San Francesco, sulle celebrazioni per la festa di San Francesco. E sono tante le proposte, le avrete viste anche dai giornali, si parla molto di questo libro di Benini, sono tanti coloro che intervengono rispetto a San Francesco. C'è anche un interessante articolo che prende proprio spunto da questo, perché oggi è anche la giornata mondiale degli animali, è stata scelta proprio in questa occasione. Sappiamo che Francesco aveva un colloquio privilegiato con qualsiasi tipo di animale. Allora l'articolo, a firma di Fulvio Cerutti, si intitola così: asini stupidi e squali killer, così i luoghi comuni sugli animali ci impediscono di conoscerli. Le foto sono bellissime e si vedono appunto gli animali che conosciamo forse meno. E oggi, nella giornata mondiale, dice: non servono e non bastano le leggi, serve la consapevolezza. E allora un po' così si riassume quei certi luoghi comuni: l'asino è stupido, lo squalo è killer, anche complici dei film, devo dire, fatti benissimo, come lo squalo ad esempio, il lupo in bocca al lupo, quindi cappuccetto rosso e quant'altro, il maiale, per indicare una persona che è sregolata, che è sporca, che ingorda, si dice sei un maiale. Qui invece tutte le spiegazioni, invece, come possiamo dire, logiche, perché l'animale si comporta in questo modo. A conclusione di questo interessante articolo vi leggo quello che dice, citando Schopenhauer, l'articolista, dice questo: se gli animali avessero una religione, gli esseri umani sarebbero il diavolo. E questo è Schopenhauer a dirlo, e così finisce l'articolo di Cerutti quest'oggi a ricordare la giornata mondiale degli animali in occasione del ricordo di San Francesco. E la raccomandazione è tutta per noi a comportarci meglio. Fatta questa premessa, avendo fatto questo collegamento tra animali e San Francesco, ce ne torniamo in strada. Spesso noi indichiamo animali in strada, tra l'altro, ma non in questo momento. In questo momento abbiamo traffico e code, ad esempio in A3, alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Rimaniamo in zona, ci spostiamo proprio a Napoli, nella sua tangenziale, abbiamo Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Le code e i rallentamenti che trovate invece in A14, sia in direzione sud che nord, quindi sia verso Pescara che verso Ancona, sono tutte dovute a dei cantieri, quindi possiamo riassumere in questo modo. Passiamo da Roma, siamo in diramazione Roma Sud, all'altezza di San Cesario in uscita troverete code e traffico intenso. Rimaniamo non lontano dalla capitale, siamo all'altezza di Guidonia Montecelio sino al bivio per la 24, in direzione nord abbiamo un traffico bloccato adesso, misure di traffico bloccato a seguito di incidente, il chilometro 560, il traffico che scorre su una sola corsia. Ci fermiamo in A1, poi passeremo alle altre autostrade, dove tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna abbiamo dei rallentamenti e del traffico intenso. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Voglio salutare Giuseppe perché ci scrive da un posto, adesso vi dico da dove, da Piana di Monte Verna, lui si trova in provincia di Caserta, ci saluta ma dice che ci sono problemi all'ascolto di Isoradio. Caro Giuseppe, Giuseppe, non sei l'unico, ci stiamo segnando le località sperando di poter risolvere questo problema. Ora Laura Pausini.

Angelina Mango così conclude il suo pezzo con Mengoni, Canto d'amore. Poco prima abbiamo ascoltato Van Halen e poi ancora prima abbiamo ascoltato Laura Pausini. Questo è il gruppo di artisti sulle destinazioni pomeriggio che viaggia con noi. E a proposito di noi, intanto ringraziamo voi che avete scritto al 348 103 1010. Adesso cercheremo anche di dare conto dei vostri pensieri e delle vostre riflessioni anche su San Francesco, anche sugli animali. Nel frattempo però torniamo in strada, perché si definiscono meglio alcune situazioni, in particolare ciò che sta accadendo in A1 tra la 24 e Guidonia Montecelio verso Firenze. Intanto si parte da un incidente indicato al chilometro 560, qui si trattava di un traffico che viene detto scorre su una sola corsia, poi la misura del blocco, le code, e adesso cosa rimangono? Rimangono un chilometro di coda, non c'è più il blocco, quindi il traffico viene sbloccato, ma rimane un chilometro di coda, mi sembra valutato in aumento, e questo è quanto sta accadendo in A1, è stato da poco aggiornato. Ci spostiamo ora in A10 a confermarvi le code a tratti stimate 2 km verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno dal chilometro 62. Vediamo anche la 7, il coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. L'approfondimento ci dice questo: per Milano e Torino da Genova utilizzare la 26 proprio per evitare questa coda che si sviluppa dal chilometro 125. Rimanendo poi sulla 7 abbiamo una dispersione delicata, nel senso che abbiamo un pezzo di ferro sulla corsia di sorpasso. Il tratto è Isola del Cantone Roncoscrivia, la direzione Genova, al chilometro 104 e 700. Spostiamoci ora a Roma, diramazione Roma Sud, a San Cesario in uscita troviamo code e traffico intenso. Rimaniamo a Roma, andiamo però sul grande raccordo anulare, dove segnaliamo rallentamenti per incidente prima dell'uscita 16 che corrisponde alla via Prenestina in direzione della Casilina. Ancora novità riguarda la 4, siamo nel tratto Brescia-Padova, code e traffico all'altezza dell'uscita di Sirmione in entrambe le direzioni. Vediamo se cambia qualcosa a Napoli, tutto regolare, tutto quanto detto prima, invece cambia qualcosa in A14, oltre alle code per lavori che abbiamo già così riassunto, abbiamo questo incendio tra Andria e Trani al chilometro 627, abbiamo fumo, andiamo a leggere sterpaglie a ridosso della carreggiata, quindi stanno bruciando sterpaglie tra Trani ed Andria al chilometro 627 e abbiamo effetto sulla viabilità con fumo, quindi fate attenzione.

0: sicuramente Isoradio. Speciale l'eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: Ecco, aspettavo anche l'altro trillio per darti la linea. Davide, buongiorno, buona domenica.
2: Ho comprato il campanello, era facciamolo ora. Sentire.
1: Era ora, prima facevi con le mani, destra quello... a sinistra, ti vedevo.
2: No, no, era quello di quando ero bambino, ah. Me lo sono conservato e lo porto sempre a Gaiolo in Chianti, da dove vi parliamo. Oggi è la giornata conclusiva, una 3 giorni fantastica, sì. È una sorta di carnevale e adesso abbiamo 2 ospiti d'eccezione, cioè 2 donne che hanno fatto il percorso lungo, medio e hanno cose da dirci. Daniela Pambricini e Giada Bollati, ben arrivate su Rai Isoradio.
3: Grazie, grazie.
4: Grazie mille.
2: Allora, voi organizzate... Visto che siete delle appassionate dell'eroica, da quanti anni la fate?
3: Io dal 2014.
4: Io da un pochino dopo, dal 2018 ho iniziato, ma una dietro l'altra, quindi sono arrivata a 14 edizione tra la Montalcino e quella di Gaiole in Chianti.
2: Vi è piaciuta così tanto che avete detto, voi siete di Foligno, avete detto ma organizziamo un facsimile.
3: Esatto, nel 2014 abbiamo fatto la nostra eroica e ci è piaciuta così tanto e ci è piaciuto così tanto il concetto e il format che abbiamo deciso di provare a organizzare noi una ciclostorica nelle nostre terre, che sono le terre di San Francesco, e per questo è nata la Francescana.
2: Che quest'anno fra l'altro, no, ha uno sfondo molto particolare vista la ricorrenza.
3: Esatto, a 800 anni dalla morte di San Francesco abbiamo tenuto la nostra 12ª edizione ed abbiamo inaugurato la ciclovia francescana, un percorso permanente che attraverso le terre di San Francesco.
2: Come senti Alessandra, qui ci sono tagli importanti dal punto di vista del chilometraggio.
1: Ma è bellissimo, e io penso che San Francesco sarebbe andato in bicicletta, questo lo penso, anche se lui 800 anni fa non c'era la bici, l'avrebbe sicuramente scelta come mezzo per muoversi nelle vostre terre, nelle nostre terre, bellissimo.
2: Daniela, come ti ma quanto dimmi Alessandra, ti sento?
1: Purtroppo ti sentiamo molto disturbato, no, sembra che tu stia a fare il giro dell'eroica in un altro emisfero e non qui. Siete sicuri che state in Toscana sulle terre bianche Gaiole in Chianti? Sei sicuro?
2: Giuro che siamo in Toscana, molto anche bene. Se ormai tutto il mondo hanno replicato, non solo a Foligno ma
1: appunto dal
2: Canada all'Australia al Giappone, ci sono le eroiche perché ha un successo talmente importante nel mondo questa manifestazione, sì, che è stata in qualche modo replicata. E allora, com'è stata? Quanta fatica c'è e quanta soddisfazione?
4: La soddisfazione è sempre tanta. Noi abbiamo fatto il percorso, diciamo, corto-medio. E prendiamo sempre il corto perché poi veniamo, insomma, no, da... nostre giornate un po' pesanti e cose varie, però è sempre pesante perché è il corto, che sono 46 chilometri, c'è un dislivello di 950 metri, quindi diciamo è sempre un percorso eroico per noi. Siamo a 2 passi, a circa 2 ore da Foligno a Gaiole, però veniamo sempre con tanto entusiasmo perché tra di noi c'è una grande sinergia e in amicizia io dico che si fanno sempre tante belle cose.
2: E abbiamo visto all'arrivo essere accolti, cara Giada, con grande entusiasmo, quindi si capisce che insomma ormai vi conoscete. Sono state in questa edizione 1200 donne che hanno partecipato, moltissime anche straniere, perché 81
1: e Davide, purtroppo perdiamo la vostra voce. Davide, purtroppo prendiamo la vostra voce, non so cosa consigliarvi. Se potete allora spostarvi, perché è un peccato perdere la testimonianza di Daniele Giada.
2: Allora ci proviamo a ricontattare.
1: Sì, riproviamo a ricontattarsi.
2: Intanto vi auguriamo buon viaggio.
1: Ecco, allora noi ci riprendiamo la linea e speriamo che Davide riesca a migliorare la linea.

Achille Lauro, Jolie per noi, 13.57, tra poco avremo Pedalando l'Italia con Isoradio. Nel frattempo io volevo leggere qualche titolo della stampa online dedicata all'eroica, dove appunto avete sentito Davide è presente, Isoradio è presente. Allora intanto cominciamo, Bici da strada, così titola, l'eroica 2026, percorsi, numeri, orari della diretta di TV, quindi fanno una diretta TV addirittura. Poi abbiamo La Nazione di Firenze, Brocci parla il papà dell'eroica, non è semplicemente una corsa, è una manifestazione. Il Giornale, il quotidiano, l'eroica in bici, una corsa dell'altro mondo, e La Nazione, tra bici, barba, vintage ed eventi per bambini, Gaiola è già in festa, e questo si sentiva sullo sfondo di Davide, la festa a Gaiola in Chianti. E poi ancora 9.000 ciclisti sulle strade bianche a Gaiola, eroica 2026, questa è la rivista In Bici. Andiamo a vedere cosa accade in strada, abbiamo ancora qualche novità, vediamo un po', non abbiamo più l'incendio con fumo in A14, abbiamo una coda a San Cesario in uscita, e stiamo parlando della diramazione Roma Sud, quindi siamo a Roma nel Lazio. Poi ci spostiamo in A1, traffico bloccato tra l'A24 e Guidonia Montecelio verso Firenze, c'è stato un incidente, c'è coda 2 km valutata in aumento, e la stessa lunghezza la individuiamo anche in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 2 km di coda. E allora un po' di musica e poi Pedalando l'Italia con Isoradio.

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia, con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica, benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio. Tiziana Iannarelli con voi, regia Gianni Grimaldi. Oggi pedaliamo nel Canavese in Piemonte, tra colline, laghi, boschi, castelli. Ad unirli è un percorso che può essere affrontato scegliendo tra due distanze: 58 chilometri con circa 500 metri di dislivello, oppure l'intero tracciato di 110 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1100 metri e la parte più impegnativa. Insomma, oggi i numeri raccontano solo una parte di questa storia, perché la 100% donne che si sta svolgendo oggi non è una gara, non è soltanto una manifestazione cicloturistica, è una giornata dedicata alle donne, alla libertà, alla solidarietà, alla possibilità di affrontare una sfida seguendo il proprio passo. La prima edizione c'è stata negli scorsi anni, oggi insomma c'è questa 100% donne che torna alla sua seconda edizione. L'idea di Paola Gianotti, ultraciclista, coach, speaker motivazionale, scrittrice, anche attivista ambientale, solidale e da poco tra l'altro anche mamma. Paola ha conquistato 4 Guinness, tra questi quello di donna più veloce ad aver circunnavigato il mondo in bicicletta. Buon pomeriggio Paola, bentornata a Pedalando l'Italia con Isoradio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, che piacere risentirvi.
1: Sì, e che presentazione che ti ho fatto. Tra l'altro sei mamma veramente da poco, ma sei impegnatissima in questa 100% donne che nasce da una tua idea. Ecco, quale esigenza ti ha portato a immaginare una manifestazione cicloturistica dedicata esclusivamente alle donne?
2: Perché dopo aver pedalato per tantissimi anni in giro per il mondo, ma soprattutto in Italia, perché ovviamente tutti i miei allenamenti sono nel nostro bellissimo territorio italiano, mi sono resa conto che tantissime donne, tantissime ragazze che mi seguivano erano un po' timorose nell'uscire da sole o nell'aggregarsi ad altri uomini, perché pensavano, insomma, si pensa sempre questa idea che l'uomo vada più forte e quindi che si ha paura a star lì dietro, che poi magari si faccia più difficoltà. E quindi ho visto che invece tra le donne c'era molta aggregazione, anche solo di piccoli gruppetti. E quindi ormai già tempo fa, perché figura un'idea che è arrivata prima del Covid, poi ho realizzato la prima edizione lo scorso anno, ma già balenava questa idea. E l'idea era proprio quella di unire tantissime donne, come hai detto tu, in una pedalata cicloturistica, quindi non in una gara, ma far vivere un'esperienza di libertà, di emozione, di vita in un territorio che è bellissimo, che è il nostro territorio del Canavese.
1: Ecco, ci sono state tante partecipanti alla prima edizione, ma che cosa ti hanno raccontato quelle donne alla fine del percorso? Cioè, quale energia ti hanno trasmesso?
2: È stata un'energia pazzesca, la stessa energia che sto vivendo qui oggi in questa seconda edizione, un'energia incredibile dove tantissime donne si sono riunite. Ho delle immagini molto belle, molto forti, ad esempio prima addirittura ancora della pedalata, una ragazza che è arrivata, arrivava da Reggio Calabria, e mi ha detto, prendendo il pacco di partecipazione, che era lì, era venuta qui a pedalare perché sua cognata era stata vittima di femminicidio. E una storia come questa è stata fortissima. Quando ti arrivano queste storie così forti e poi vedi queste persone che hanno la forza di reagire, di trovare un modo diverso attraverso la bicicletta e forse anche una spiegazione, anche se questa non c'è, è qualcosa di unico ed eccezionale. Vedere tutte queste donne insieme pedalare, che sorridono, che si aiutano, che cercano di tirarsi una con l'altra, che arrivano al traguardo con un sorriso incredibile, è veramente un'emozione pura. E penso che forse con le donne questo succeda ancora di più, senza negare nulla agli ometti, ma forse tra le donne questo è ancora più forte.
1: Ecco, questa, dicevamo appunto, non è una gara, ma quanto è importante liberare la bicicletta dall'idea delle prestazioni e permettere a ciascuna donna di vivere la giornata anche secondo le proprie capacità?
2: È importantissimo, perché tante volte noi vogliamo sempre confrontarci con le altre persone, con il cronometro, guardare le prestazioni, che non c'è nulla di male ovviamente. Io ho fatto tanti record, quindi per me la velocità ha sempre fatto parte della mia vita, però c'è qualcosa di più che va ben oltre. La velocità, il record, la prestazione ed è qualcosa che ti fa vivere la bicicletta a 360 gradi, perché quando siamo in bicicletta viviamo qualcosa che va al di fuori dei numeri. E quindi secondo me è importantissimo far capire ad ogni donna che anche vuole iniziare, che non ha mai iniziato a pedalare, di prendere la bicicletta, di andare, di seguire le proprie emozioni, di seguire il proprio ritmo senza stare a guardare le altre persone. Poi una volta che si iniziano, noi ciclisti lo sappiamo bene, poi magari si ha voglia di superare i propri limiti, ma sono i propri limiti che è una cosa diversa, quindi senza mettersi necessariamente in competizione con gli altri, ma seguire se stessi e ogni volta magari fare quei 10 km in più, fare quel pezzo di percorso che non si conosce. E questo secondo me, soprattutto per noi donne, dà una fortissima indipendenza e anche tanta tanta forza in più che tante volte ci manca a livello di pensiero, non a livello reale, ma a livello di pensiero.
1: Paola, torniamo tra poco perché ci fermiamo per gli aggiornamenti di Rai Radio. Subito dopo torneremo per parlare di bicicletta, libertà, sicurezza e solidarietà.

0: 14:11 scoccate in questo momento Elisa dopo Tiziana Iannarelli. Oggi il tema è un po' anche questo delle donne e la bicicletta. Tra poco torneremo appunto a sentire Pedalando l'Italia con Isoradio, ma andiamo in strada. Abbiamo un incidente che è appena avvenuto in A7 tra Vignola Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. L'incidente è segnalato al chilometro 86. Pedoni in A4 sono all'entrata di Bergamo verso Milano, quindi fate attenzione anche per la posizione. Torniamo a parlare della 1 perché tra la Roma Teramo e Guidonia Montecelio verso Firenze abbiamo un incidente, traffico bloccato e code. Di tutto questo che abbiamo sino a descritto rimangono solo le code, per fortuna anche valutate in diminuzione, ma stimate comunque un chilometro tra diramazione Roma Sud e Guidonia Montecelio verso Firenze. Quindi la notizia positiva è che il traffico è stato sbloccato. E allora torniamo da Tiziana Iannarelli, Pedalando l'Italia con Isoradio.
1: Bentornati a Pedalando l'Italia qui su Rai Radio. Oggi raccontiamo la seconda edizione della 100% Donne, la manifestazione cicloturistica in corso nel Canavese dedicata interamente alle donne. Con noi c'è Paola Gianotti. Paola, presenti la bicicletta come uno strumento di rivincita, indipendenza, libertà. Perché può avere un significato così profondo, soprattutto nella vita di una donna?
2: Secondo me può avere un significato profondo perché ogni volta che prendiamo la bicicletta, un po' come dicevo anche prima, riusciamo a scoprire più noi stesse, e questa è una cosa bellissima. Io quello che ho vissuto nel giro del mondo, ma anche nelle varie imprese, ma anche in un allenamento che faccio qui a casa in Canavese, è un po' cercare di scoprire i miei limiti, di scoprire chi sono, è anche una forma forse di meditazione. Quindi quando sono in bici penso, trovo delle soluzioni, mi emoziono, incontro persone e diventa una forma di libertà incredibile. Secondo me questa manifestazione, la forza di questa manifestazione è proprio quella. E poi tra l'altro tutte le iscrizioni vanno in beneficenza, e quindi le donne pedalano per le altre donne, e questo secondo me è un messaggio molto forte che vorrei che arrivasse veramente a tutte le donne d'Italia.
1: Paola, alla sicurezza dedicheremo presto una puntata a parte, però tu sei promotrice di una campagna per il rispetto dei ciclisti sulla strada. Ecco, seppure insomma più velocemente e più brevemente, quanto lavoro resta ancora da fare per cambiare la cultura di chi guida e garantire anche maggiore sicurezza a chi pedala?
2: C'è ancora molto da fare. Purtroppo nella scorsa estate ci siamo resi conto dei tantissimi incidenti che sono successi, e secondo me c'è un lavoro da fare a livello culturale che

0: è molto forte perché manca proprio una parte culturale che qui in Italia ancora non esiste e poi delle regole un pochino più severe rispetto a quello che ci sono ora. Sono state introdotte dei miglioramenti sicuramente, ci sono tantissimi comuni, tantissime persone, tantissime associazioni che si battono e che lottano tutti i giorni per la sicurezza della strada, ma c'è ancora troppa, troppa disattenzione e troppo utilizzo del cellulare quando si è in macchina e poco rispetto. Forse quello che mi amareggia un po' di più è che c'è poco rispetto e quello che dico io è che quando si è in bicicletta si è comunque la parte più debole della strada e quando si è in macchina non ci si rende conto ma sia veramente un mezzo che può uccidere le altre persone e quindi è molto importante essere rispettosi, è molto importante essere attenti e manca proprio forse questo aspetto culturale che deve cambiare in Italia già da quando si è bambini. Quindi io introdurrei tanto nelle scuole guide, farei proprio capire questo ed è un lavoro che ancora adesso sto facendo.
1: Che cosa intanto diresti per tornare al 100% donne, ad una donna che oggi sente il bisogno di ripartire, ma non ha ancora trovato il coraggio di compiere, insomma, questa prima pedalata?
0: Di fare il primo passo, come hai detto tu, di fare proprio la prima pedalata, perché quando si hanno degli obiettivi, delle idee grandi, bisogna iniziare. Perché tante persone si hanno paura magari del fallimento oppure di qualche cosa che non possa andare bene, del giudizio degli altri, del non avere le capacità di arrivare fino in fondo, perché vedono il progetto, l'obiettivo più grande di quello che magari è proprio nella realtà. E invece quello che è importante è proprio fare la prima pedalata, è proprio fare il primo chilometro. Una volta che si parte, se si ha la passione giusta e se si vuole veramente raggiungere il proprio obiettivo, fare quella svolta che da tanto tempo si è pensata, secondo me non c'è niente che si può mettere tra noi e il nostro obiettivo. E noi donne soprattutto abbiamo una grande forza, dobbiamo solo tirarla fuori, tante volte ce ne dimentichiamo.
1: Paola, ad agosto è nato il tuo bambino e hai scritto: ora inizia una nuova vita insieme, noi non vediamo l'ora di affrontarla, una pedalata alla volta.
0: Assolutamente sì. Ovviamente il mio piccolo ciclista è nato l'11 di agosto, io sono felicissima anche perché è stata una durissima salita, quel sogno di avere un bimbo, quindi pensa, l'ho aspettato per 6 anni e quindi è stata veramente la realizzazione di un altro grande sogno che mi ha fatto capire che anche in questo caso tante volte si possono raggiungere sogni che sembrano quasi irrealizzabili e ovviamente lì, la mia idea, il mio sogno è quello che sia anche lui un piccolo ciclista, non vedo l'ora di portarlo nel carrettino insieme a me a scoprire il mondo, a scoprire la nostra bella Italia, a fargli conoscere il nostro canavese, i nostri percorsi belli e a fargli scoprire quanto veramente la bicicletta possa cambiare la vita e migliorare anche il mondo.
1: Paola Gianotti, ti ringraziamo per essere stata con noi e anche per averci dato, insomma, questo sprint, questa voglia, per averci dato motivazioni in più.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Come dico sempre, non mollare nella vita, keep brave che è il mio motto, e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: E prima di salutarci, apriamo l'agenda del Turismo Lento, uno spazio dedicato agli appuntamenti in programma in tutta Italia. Cominciamo dagli eventi delle prossime settimane. Il 10 e l'11 ottobre in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale del Camminare con escursioni e iniziative promosse da Federtrek. Sempre il 10 e l'11 ottobre invece vi aspetto per i sentieri della linea Gustav a Valle Luce, Comune di Sant'Elia Fiume Rapido. Siamo nel Lazio. Dal 17 al 24 ottobre invece si cammina in Sardegna sul cammino di Santa Barbara tra dune e miniere. Questo cammino è proposto dalla Compagnia dei Cammini e poi un ultimo appuntamento, siamo a febbraio dal 24 al 26 alla Fiera del Levante, torna il BTM dedicata alle nuove tendenze delle destinazioni turistiche e naturalmente se volete segnalarmi camminate, pedalate, eventi dedicati a cammini, ciclovie e turismo lento potete scrivermi sui social, inseriremo nell'agenda del turismo lento quello che insomma vorrete proporci. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi, potete riascoltarci su Rai Play Sound perché l'Italia a piedi e in bicicletta è ancora più bella.

Allora, Sergio Caputo, si dice di lui californiano di adozione, romano di nascita, questo è certo. Passione smodata per la poesia e per la Beat Generation. Se lo volete sentire in concerto, ancora in giro, sabato 24 a Napoli, al Teatro Acacia, quindi si può ancora ascoltarlo. Bene, fa parte anche lui del nostro pomeriggio insieme, Destinazione Pomeriggio qui su Raiso Radio, e proseguiamo il nostro viaggio che si fa davvero semplice, perché possiamo quasi archiviare tutte le notizie. Questa è una buona notizia. Cosa rimane in strada? Allora, abbiamo coda a tratti solo in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, stimate 2 km, coda per l'attraversamento della dogana in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, coda per incidente, questo è un incidente, abbiamo già fornito l'informazione, un'auto coinvolta tra Vignola Borbera e Serravalle Schive in direzione di Milano, e siamo in A7, la coda che si forma appunto a ridosso dell'incidente per un tratto di circa 1 km. Queste sono le uniche notizie, le conto 5, davvero poche, a cui aggiungiamo un'entrata chiusa per lavori, Castellanza in entrata, e stiamo parlando della 8. Possiamo poi ampliare dedicandoci alla viabilità laziale, abbiamo Via del Mare rallentamenti tra Acile e Ostia Antica in direzione di Ostia, quindi in questo bel tempo ancora si va al mare, e poi abbiamo grande raccordo anulare a Roma, rallentamenti per incidente, l'uscita 16 Prenestina verso la Casilina. Non dimentichiamo anche la 4 che vede code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni.

Monica Ian, sino alle 14.33, non so se così vi è capita ogni tanto di vedere, per esempio negli aeroporti, la presenza di dei pianoforti, no? Siamo abituati, stiamo aspettando, aspettiamo il volo, aspettiamo il gate e qualcuno si mette a suonare il pianoforte. Lì uno. Invece alcune città, da un po' di anni, dal 2010 circa, sono invase dai pianoforti. Si partì appunto con Berlino nel 2010, l'iniziativa era di un pianista e un compositore, e poi questa iniziativa, quella di suonare in tutta la città, si diffuse in varie parti del mondo, Madrid, Atene, ma anche Lisbona, New York. Dal 2011 Milano, beh, noi l'abbiamo spesso raccontata, Milano Piano City, e adesso anche Roma, quindi il titolo è di pagina 20 del Messaggero quest'oggi: dal Pincio ai vagoni della metro, tutta la città è in concerto. Si parla di Piano City Roma, centinaia di spettatori ieri a Piazza di Spagna, al Ponte della Musica, la foto è magnifica, a Piazza di Spagna, poi anche Piazza Vittorio, Fontana di Trevi e oggi nuova maratona. Vediamo dove sono i luoghi dove troverete dei pianoforti se siete a Roma, se siete di passaggio a Roma. Intanto si comincia alle prime ore del mattino, alle 6.45, quindi hanno cominciato questa mattina presto, per noi Disoradio uno scherzo, Terrazza del Pincio, poi il Parco di Tor di Quinto, non così lontano dal centro di Saxa Rubra, poi nella vagone metro di Anagnina, questo intorno alle 15.30, quindi tra poco, stazione Colosseo alle 17, poi a Pietralata, Santa Maria in Trastevere alle 16, sul pontile di Ostia, forse il traffico che descrivevamo proprio verso Ostia magari può nascere proprio da questo, poi nuovamente al Palazzo delle Esposizioni in città, a Piazza di Pietra, quindi siamo proprio nel cuore di Roma, a Casa Sordi vicino all'Aventino e al Giardino degli Aranci, alla Biblioteca del Quarticciolo, al Maxi, all'Accademia d'Egitto, e si conclude con Piano Bici del Campidoglio alle ore 22 e poi col concerto a Piazza Campidoglio. L'idea è quella appunto di portare la musica in giro per la città e così di farla godere ai cittadini, ma soprattutto ai tantissimi turisti che ancora sono nelle nostre città. Questa mattina si è incominciato con Morricone, ma quale musica migliore per aprire una giornata dedicata appunto a queste armonie in città a Roma. Bene, questa è un'iniziativa interessante, non so se siete mai stati a Milano City, se vi è capitato di poter godere di questa musica, scriveteci al 348 103 1010. Poche notizie, ma le raccontiamo tutte. Siamo in A7, abbiamo un incidente tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano e sta causando code. Sempre in A7 troverete code per lavori verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Ci spostiamo poi ai nostri confini, l'attraversamento della Dogana Svizzera causa code verso nord tra Como Centro e Chiasso. 2 chilometri di rallentamenti e code verso Genova sono poi indicati in A10 tra Finale Ligure e Spotorno. E si muovono queste code, si formano dal chilometro 62.

0: Parlare d'amore.
1: Interessante progetto di Saif che abbiamo ascoltato in Parlare d'amore, che è stato presentato nei giorni scorsi. Allora, intanto lui inizia un viaggio all'interno delle mura di un carcere. Il carcere è quello di Chiavari, siamo in provincia di Genova, e lo scopo è quello di avere un dialogo con i detenuti. Diventa poi un documentario, appunto, girato all'interno del carcere, che si intitola Il cielo in una stanza. D'altronde siamo in Liguria. È stato scritto il testo da Cabona, il regista è Della Casa, e il documentario sarà poi disponibile sul canale YouTube da mercoledì 7 di ottobre, e diventa anche un tributo speciale a Gino Paoli, che appunto dà il titolo a questo documentario. Quindi Il cielo in una stanza, oltre che la canzone, diventa un documentario all'interno delle mura di un carcere, grazie a Saif che abbiamo appena ascoltato. Buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio. Qualcuno ci ricorda che cosa è accaduto oggi sull'Aurelia? Siamo dalle parti di Orbetello. Io ho trovato un'agenzia, un'ANSA della regione toscana, che ricorda un po' quanto è accaduto. Deve essere stato grande movimento. Allora andiamo a leggere il titolo, già ci dice tutto. Fatta brillare bomba da 500 libbre, penso che non sia poco, riaperte ferrovia Aurelia. Operazione stamani con gli artificieri del genio dell'esercito, siamo ad Orbetello, c'è stata questa prima bonifica, neutralizzazione dell'ordigno bellico e della seconda guerra mondiale, una bomba d'aereo di fabbricazione inglese da 500 libbre che era stata trovata a giugno nei pressi dell'Aurelia, quindi un po' pericoloso, all'interno dei lavori del cantiere della ciclovia tirrenica. Disinnesco, distruzione sono stati eseguiti dagli specialisti dell'esercito del reggimento Genoa Ferrovieri di Castelmaggiore, Bologna, in coordinamento con la prefettura, anche perché poi ci si deve fermare tutto, bisogna allontanare tutte le persone, insomma un'operazione complicata che è iniziata questa mattina con l'operazione appunto di messa in sicurezza, e poi nel pomeriggio circolazione dei treni su Roma Pisa Genova tornato regolare, viabilità stradale, ovviamente c'è molto vicino questo tema, ripristinate sull'Aurelia, e il prefetto di Grosseto è stato soddisfatto perché tutto è andato senza intoppi, in qualche modo, meno male. E noi torniamo, andiamo proprio sull'Aurelia, tra l'altro è arrivata proprio una notizia, quindi ringraziamo Marina che l'ha segnalato questo racconto, questa bomba della seconda guerra mondiale. Andiamo sull'Aurelia perché è avvenuto un incidente a Valle Crosia in direzione nord, ma non mi sembra che ci siano effetti sulla viabilità. Mentre ne abbiamo sulla statale 26 della Valle d'Aosta, rallentamenti per carichi dispersi, l'altezza è chilometro 69 in entrambe le direzioni. Ancora vicino Roma, siamo verso Lido di Ostia, rallentamenti e traffico tra Acilia e Ostia Antica, appunto verso il mare.

Olivia Dean in Destinazione Pomeriggio, news, infomobilità, i vostri messaggi, tanta musica. Questa è Isoradio, buona domenica a tutti voi, 14.56. Andiamo a vedere che cosa rimane in strada, pochissimo. Se prima avevamo 5 notizie, adesso ne abbiamo 4 e una chiusura che è una mezza notizia. Allora andiamo a vedere dove c'è qualche criticità in A7, coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Poi abbiamo code per l'attraversamento della Svizzera tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e code di 2 chilometri sono stimate verso Genova in A10 tra Finale Ligure e Spotorno, e sono definite code a tratti. La chiusura, quella che ho definito mezza notizia ma invece importante, la chiusura riguarda Castellanza in entrata, stiamo parlando della 8, siamo in appunto verso Milano, entrata chiusa per lavori, la riapertura è prevista per le 20 di oggi, questo è quanto. Salutiamo Antonio che appunto ricordava anche lui San Francesco, e devo dire che sono in tanti a ricordarlo quest'oggi. Tra l'altro Lanza metteva insieme tutte le notizie relative a San Francesco, che adesso vi vado a dire, che sono tantissime le iniziative. Partiamo da una mostra ad Arezzo con opere da tutto il mondo che lo rappresentano, quindi 8 secoli di rappresentazione. Poi in Umbria c'è tutto un viaggio importante da fare nei luoghi di San Francesco. E poi naturalmente a teatro, quanti sono gli spettacoli, se non sbaglio proprio al Brancaccio oggi a Roma alle 18 abbiamo Fra, che è uno spettacolo molto vivace, non è un musical ma insomma è quasi un colloquio con gli ascoltatori, con gli spettatori. Io ho avuto l'opportunità di vederlo e devo dire che è davvero interessante e divertente. Dicevamo dei luoghi di San Francesco che non sono pochi, da Assisi a Gubbio, da Norcia a Montefalco, e sono i paesaggi anche che lo ispirarono in qualche modo, e lui lasciò traccia di sé in tutti questi, in questi luoghi, e viene molto ricordato. Sono luoghi che sono diventati santi in qualche modo proprio grazie a lui. Magari diamo un'occhiata. Nel frattempo adesso anche musica, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010.

Cesare Cremonini, Paparazzi, prima Muse, 15.05. Allora, ad Assisi oggi c'è una grande alterazione di viabilità dovuta all'enorme afflusso di pellegrini. E allora ho preso dal sito appunto del comune anche delle riflessioni interessanti, perché sentite bene, dalle 6 di questa mattina alle 15 è divieto assoluto di introdurre oggetti, attrezzature che possono creare situazioni di pericolo. Va da sé, quindi vetro, lattine, oggetti contundenti, spray al peperoncino, animali di grossa taglia, droni, giocattoli a controllo remoto. Tutto questo oggi è vietato. Sin da ieri c'è un'importante alterazione di viabilità e c'è stato e ci sarà, domani avremo i numeri, un grandissimo afflusso di persone appunto nella giornata di oggi, e quindi il sindaco ha firmato questa ordinanza che prevede alcuni divieti nella piazza inferiore e superiore a Basilica San Francesco. Io non so se voi conoscete la Basilica di San Francesco, ma a questi due livelli, no, in qualche modo si va verso il cielo, e quindi c'è questa differenza. Tra l'altro noi a Misurato ci siamo anche collegati da Assisi qualche tempo fa, e quindi ce la siamo goduta questa città sia dall'alto che dal basso. E quindi questa ordinanza per il centro storico a Santa Maria, con tutti i dettagli. Il titolo è Viabilità 3-4 ottobre, come cambia la circolazione ad Assisi e Santa Maria, quindi un'importante alterazione di viabilità. E poi si parlava appunto sia dei luoghi di San Francesco, delle mostre, dei film di San Francesco. Ricorderete La Cavani, quanto ha dedicato, ma anche Rossellini, film ovviamente molto antichi in passato, ma La Cavani ha fatto anche una seconda edizione con Mickey Rourke che faceva San Francesco, è qualcosa di più recente ma sempre abbastanza del passato. E abbiamo un nostro amico Carmelo che segnala la grande mostra di San Francesco alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, e noi stavamo appunto descrivendo anche quella di Arezzo. In effetti San Francesco, non si offenderà, è stato molto paparazzato, prendo spunto da Cremonini, nel senso hanno cercato di ritrarlo in tutti i modi, sia in vita che dopo, proprio per l'impatto incredibile della sua figura. E poi c'è anche Santa Chiara, e anche qui figura spesso ricordata, erano molto amici, spesso raccontati anche insieme. Quindi oggi è la loro giornata, la giornata soprattutto di San Francesco, il santo pop, il più amato dagli italiani, più forse anche nel mondo, così anche vicino agli animali, come ci raccontava questo articolo che abbiamo raccontato quest'oggi dalla Stampa. Fatta questa premessa, diamo un'occhiata alla strada, ma sempre quattro notizie abbiamo, ma di numero vere, e torniamo a farlo. In A7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per l'attraversamento della dogana verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, coda a tratti 2 chilometri in A10 tra Finale Ligure e Spotorno. Infine segnaliamo una novità, si parla di pedoni in A16, siamo all'altezza di Napoli Est verso Napoli, fate attenzione, il chilometraggio indicato è il 13 e 200.

passa.

La novità di LP Don't Stop che abbiamo prima ascoltato, adesso ritroviamo insieme queste due voci, Mario Biondi e Renato Zero, Non smetterei più, 15 e 15. Intanto salutiamo Emanuele Rinaudo che si è adesso seduto alla parte tecnica qui su Raiso Radio. E torniamo a parlare di questa giornata. Sullo sfondo di questa giornata, come avete sentito, ci sono tanti temi. Uno su tutti, San Francesco, no? Abbiamo ricordato in tanti modi. Scriveva prima una signora: tanti auguri a tutti, Francesco all'ascolto. Allora, esiste sul sito dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, il contanomi. Allora, come funziona? Vogliamo sapere quanti bambine e quanti bambini si chiamano in quel modo, in quel dato anno? Allora si apre la pagina e a quel punto si va all'anno, al periodo, e si mette il nome. Ecco, io faccio questo, quindi nomi più diffusi ai bambini nati nel 2024. Non si può andare al 2025 perché si ferma al 2024. Scrivendo Francesco, che io sto facendo proprio in diretta, ma ovviamente l'ho fatto poco fa, poi sesso maschile naturalmente, scopriamo che il nome Francesco, che per tanti anni è stato frequentatissimo, utilizzatissimo, direi che nel 2013 più di 10.500 bambini si sono chiamati Francesco, con una percentuale che raggiungeva il 4,12%, si scende clamorosamente ad oggi al 2,22, cioè nel 2024, non oggi, insomma, fin quando hanno calcolato, 4.000 sono i bambini che sono stati chiamati Francesco, quindi per una percentuale che è scesa al 2,22. Quindi questo bel nome, questo nome così che evoca tante, tante cose, attualmente è caduto in disuso. In testa in questo momento tra i maschi abbiamo Leonardo, poi abbiamo Edoardo, poi c'è Tommaso e Mattia. Questi sono i nomi in questo momento più in auge. Se volete divertirvi a scoprire qualche nome, vi ripeto, Istat conta nomi, molto veloce, naturalmente va da sé, non quando siete in macchina, questo è logico. Bene, torniamocene in strada, diamo un'occhiata, ecco arriva la quinta notizia, sono i pedoni in A4 tra Bergamo e Seriate verso Brescia, che vanno a sommarsi alle code in A7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, un chilometro si è formato, le code a tratti anche tra in A10 tra Finale Ligure e Spotorno, 2 chilometri di coda verso Genova. Ancora pedoni in diramazione Capodichino tra Capodichino e l'A1 verso appunto la Milano-Napoli, pedoni anche in A16 a Napoli Est verso Napoli.

0: Ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Rai Isoradio.

E questa è la novità di Giorgia Parafulmini. Nel frattempo, eccola qua, se piove. Ecco appunto, Parafulmini, così finisce questo pezzo, questa novità. Nel frattempo invece RaiNews.it fa vedere le immagini del concerto, elegantissima, vestita di bianco, di nero, davvero splendida. Il titolo è questo: Giorgia, l'ultima tappa del tour a Milano, sold out, sul palco Annalisa, Emma ed Irama. All'Unipol Dome, il gran finale, dopo 2 anni di musica e oltre 40 date, palazzetto sold out, 3 ospiti per una serata che già guarda al futuro. Questo è il testo di Adriano Conte, che viene ripreso il TG2, che viene ripreso appunto da RaiNews.it. E ecco cosa si dice: Giorgia chiude sabato sera, appunto ieri, Unipol Dome di Milano, il suo G Last Call, palazzetto tutto esaurito, finale di un viaggio live durato ben 2 anni, con tantissimi spettatori, 290.000 biglietti venduti, 40 date, durato 2 anni. Accanto a lei Annalisa, Emma ed Irama, e poi tanti pezzi, ti ricordo, Ricordo di un amore di Pino Daniele, poi Skyfall, Annalisa ha portato Skyfall di Adele, una serata che è stata costruita su Giorgia. Si ricorda qualcosa? Gocce di memoria, come saprei, di sole e d'azzurro. E noi ci siamo goduti però la novità, Parafulmini. Bene, questa è la musica tra ieri e oggi, le novità sempre presenti qui su Rise Radio, sulle nostre scalette, sulle nostre giornate e sul vostro viaggio. Viaggio che vede il fermo dei mezzi pesanti, lo ricordiamo, ogni domenica sino alle 22, quindi questo è quanto anche per quest'oggi. Nel frattempo vediamo se è arrivata qualche novità. Sono risolte le code in A7 tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano, quindi possiamo archiviare questa notizia. Mentre abbiamo una coda per lavori in A7 che vi confermiamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda per l'attraversamento della dogana tra Como e Chiasso verso la Svizzera, siamo in A9. Questa coda si forma e si sviluppa tra il chilometro 38 e il chilometro 41. La Liguria ora in primo piano con la 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, abbiamo 2 chilometri di code a tratti. Spostiamoci ora, scendiamo anzi per la precisione in A1, siamo tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, arriva la novità di rallentamenti e traffico intenso, un tratto di circa 12 km. Anche la 27 è una novità, il tratto è Mogliano Veneto, tangenziale di Mestre, direzione Venezia. Abbiamo una coda per viabilità esterna che non riceve, un tratto di circa di meno di 4 km. Poi questi pedoni in strada che non sono ancora indicati, in diramazione Capodichino, tra Capodichino e il bio per la 1, in direzione appunto da Milano-Napoli, segnalati al chilometro 3, e in A16 all'altezza di Napoli Est verso Napoli, anche qui abbiamo pedoni. A questo vorrei aggiungere una notizia che riguarda la Sicilia: abbiamo la 29 di diramazione Alcamo-Trapani con rallentamenti per incendio, siamo all'altezza di Milo, quindi secondo me è sul mare, se non ricordo male, in direzione di Alcamo stessa.

remixata da Bob Sinclair, abbiamo ritrovato Annalisa con Sinceramente. Allora, torniamo a dare un'occhiata alla viabilità, perché sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga abbiamo una corsia chiusa per incidente, quindi prudenza. Siamo all'altezza di Molteno in direzione al confine con la Svizzera. Da qui ci spostiamo sulla Ionica, statale 106, rallentamenti prima di Motta San Giovanni, questa è la località, vi do anche il chilometraggio, il 17 in direzione di Taranto. Confermati poi rallentamenti per incendio in A29 diramazione Alcamo-Trapani all'altezza di Milo direzione Alcamo. Dicevamo, in questa giornata dedicata a San Francesco, in questo momento le breaking news sono tutte del presidente Mattarella, le sue dichiarazioni sempre rispetto al santo, la nostra presidente del Consiglio, ma anche del Papa. C'è poi un Aggi che riassume il significato di questa giornata da un punto di vista, come possiamo dire, amministrativo, definiamolo così. Intanto ricordiamo che la ricorrenza di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara da Siena come patroni Italia risale al 1939. Viene poi riconosciuta come solennità civile con legge 132 il 4 ottobre nel 58. Nel 77 invece poi viene eliminata, interviene infatti una disciplina sulle festività, l'intento è quello di ridurre le festività. E tra queste che vengono ridotte c'è anche il 4 ottobre. La ricostruzione poi adesso è un pochino complicato, sappiamo che comunque con la legge 151 del 2025 la festa di San Francesco viene in qualche modo riproposta e quindi si sceglie appunto quest'oggi di tornare ad essere festività. Poi cade anche di domenica e qui entriamo tutto in un campo un pochino più complesso. Comunque anche da questo punto di vista ha una lunga storia, no, certo non gli 800 anni di Francesco, della morte di San Francesco, ma insomma anche questa è una storia interessante. Bene, ancora buona giornata a tutti voi, tantissimi auguri. Dicevamo del Papa, ecco la dichiarazione del Papa ripresa dal televideo, sia pace, vi sia pace in nome di Francesco, per creare pace e concordia tra i popoli. E quindi dice, ricordando che San Francesco ha riparato la Chiesa con la forza e l'amore fraterno, ecco questa è la dichiarazione del Papa. Torniamo a dare un'occhiata poi a ciò che è cambiato in strada, se abbiamo qualche novità da aggiungere, quindi con gli aggiornamenti vediamo dove vi porto in A1. Siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, un chilometro di coda in aumento per veicolo fermo in avaria.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e poco prima Prince, questa è la nostra musica. Allora entra, ricordiamo l'appuntamento alle 16, sarà con il centro servizi di abilità romana, capiremo meglio il traffico cittadino. Nel frattempo ci chiedete notizie della A1, che forse abbiamo fornito un po' sommariamente, ma adesso torniamo subito ad aggiornare. Allora siamo in A1 verso Firenze, abbiamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud 2 chilometri di coda. Queste code sono stimate in aumento e sono dovute a un veicolo fermo in avaria, si formano dal chilometro 313. Rimaniamo in A1, siamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, quindi verso nord. Abbiamo in un tratto di autostrada di circa 10 km rallentamenti e traffico intenso. Ancora l'A1 in primo piano verso Bologna tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord, rallentamenti. Questa è l'indicazione, mi sembra che di A1 non abbiamo più niente, quindi adesso procediamo con gli aggiornamenti. Abbiamo sul raccordo di Casalecchio una novità, l'uscita di Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni contraddistinta da code e traffico intenso. Andiamo in A7, anche qui abbiamo una coda dovuta anche ai lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, coda per lavori segnalata al chilometro 106. Queste sono le novità, questa è l'A1. Allora ringraziamo Matteo che ci scrive, segnala che non si riesce ad ascoltare molto bene Isoradio in A8. Caro Matteo, non è l'unico tratto, evidentemente o stanno nuovamente sistemando, tarando le antenne, chiamiamole così, oppure c'è qualche difficoltà. Abbiamo segnato tutte le località che avete segnalato anche voi per difficoltà di ricezione. Poi abbiamo il nostro amico Antonio che appunto ci chiedeva nuovamente dell'A1 con maggior chiarezza. Detto questo, 15:44, torniamo alla musica e abbiamo un grande Pino Daniele da condividere.

la nostra musica studiata per ogni momento della giornata. Siamo nel pieno del pomeriggio e allora abbiamo questa Cat's Eye con Animal e poco prima Pino Daniele con Tell Me Now. Questa è la nostra musica, destinazione pomeriggio. Andiamo a dare un'occhiata adesso alla viabilità. Qualcuno ci chiede le notizie nuove, allora andiamo subito in A4. Sì, vi confermo la presenza di pedoni tra Bergamo e Seriate verso Brescia. In effetti come notizia fa un po' paura, poi di solito per fortuna rimangono all'interno, diciamo, degli spazi almeno così dell'emergenza, via degli spazi di emergenza, ma comunque non dovrebbero essere lì. Andiamo in A7, tra coda per lavori è descritta tra Ronco Schio e Isola del Cantone verso Milano. Sempre verso Milano, 3 km di coda per lavori si formano anche tra Bolzaneto e Busalla. Ricordiamo poi questa chiusura che riguarda la 8, si tratta sempre di Castellanza in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per le 20 di oggi. Ancora abbiamo una novità che ci viene dalla 26, il tratto diventa Carpugnino-Meina, la direzione sud verso Genova-Voltri, 1 km di coda anche per lavori. Rimaniamo in Liguria, siamo ora in A10, tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova si sono formate delle code, sono aumentate, siamo arrivati a 4 km ma sono valutate a tratti. Ancora di nuovo la 1 in primo piano, la vediamo tutta, il primo tratto riguarda variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti, poi ancora Calenzano, variante di Valico verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso, e poi abbiamo 3 km di code in aumento tra Incisa Rigello e Firenze Sud verso Firenze, quindi verso Nord. E queste sono tutte le notizie relative alla 1. Aggiungiamo a ciò che arriva una novità che riguarda la 14, non tanto le code e rallentamenti che trovate, che sono tutti sempre come al solito per cantieri, ma qui abbiamo un incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. L'incidente in questo caso è indicato al chilometro 127. Destinazione pomeriggio è fatta di infomobilità, di musica, di news, dei vostri messaggi e anche degli aggiornamenti di Roma Servizi, quindi tra poco scopriremo meglio il traffico romano.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Isidoro Piterà, buon pomeriggio, buona domenica, a te la parola.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento si segnala forte traffico sul Lungotevere Tordinona, in via di Ripetta, su alcuni brevi tratti di via Nomentana, in via Marsala e su parte di via Prenestina. Traffico anche sul tratto del raccordo anulare, compreso tra via Tuscolana e via Ardeatina. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

novità, stile, il titolo, Karol G e Bruno Mars, 6:12, allora stiamo avvicinando al clou del pomeriggio, si torna a casa e infatti stanno aumentando le notizie. Prima ne avevo contate 4, compresa la chiusura, mentre adesso devo dire che i tratti interessati sono davvero tanti. Partiamo dalla 14, l'ultima novità che ci porta tra Pescara Sud ed Ovest verso Ancona, 1 chilometro di coda si è formato anche per lavori. In A1 un aggiornamento, il tratto diventa in Cesareggello Firenze Sud, la direzione Firenze, abbiamo 5 chilometri di coda in aumento dovuti anche a veicolo fermo in avaria. Novità poi riguarda sempre in A1 il tratto Ponte Corvo Ceprano, abbiamo un incendio indicato al chilometro 654. Variante di Valico, movimento anche lì, circa 5 km di autostrada tra Badia e Variante di Valico verso Bologna, siamo di fronte a traffico intenso. In A26 Carpugnino Meina verso sud verso Genova Voltri vede 2 km di code, abbiamo anche un cantiere in questo tratto. Queste sono le ultime novità, ne arriva un'altra, diramazione per Ravenna, al bivio con l'A14, quindi chi da Ravenna procede verso Bologna, verso nord, troverete dei rallentamenti. Code importanti in Liguria, in A10 in particolare, tra Pietraligo e Spotorno verso Genova, 4 km di code a tratti sono indicate. Queste sono gli ultimi aggiornamenti, le ultime novità, e adesso ci sentiamo un bel Claudio Baglioni, avrai ben 5 minuti di Claudio Baglioni, ecco, tanto è la durata del brano.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

dopo Claudio Baglioni, Madonna, con questa novità 16:23. Buon viaggio a tutti voi, un viaggio che adesso sì, si fate sul serio, eh? Adesso sì che incomincia ad esserci tanti tratti contraddistinti da code e rallentamenti. Dopo un inizio molto tranquillo, ecco lì che andiamo a descrivere davvero tante code. A questo riguardo voglio anche ricordare che sino alle 22 abbiamo il fermo dei mezzi pesanti. In primo piano comunque viene aggiornata la viabilità ligure, siamo in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 6 km di code a tratti. Da lì ci spostiamo direttamente in A14 nel tratto raccordo 1 Bologna Casalecchio, Bologna Borgo Panigale, siamo in direzione nord, siamo in direzione della 1, abbiamo dei rallentamenti, mi sembra di poter dire che sono circa 5 km di autostrada interessati ai rallentamenti. Torniamo a parlare di lunghezza di code, lo facciamo spostandoci in A1 tra Baldarno e Firenze Sud verso Firenze, 5 km di coda. La causa risolta, era un veicolo fermo, la tendenza di questa coda è la diminuzione, però come detto sono sempre 5 km verso Firenze. Roma ora in primo piano, abbiamo aggiornato la viabilità romana, adesso torniamo a farlo. Diramazione Roma Sud, incidente code tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione di quest'ultima, e stiamo parlando della diramazione Roma Sud. Persiste questo incendio in A1 tra Ponte Corvo e Ceprano, non sembra avere effetti sulla viabilità né creare rallentamenti o code, fate attenzione, il chilometro è 654. Dalla 1 ci spostiamo direttamente in A7 per la coda per lavori segnalata tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano, 1 km di coda è la stima, e anche la 24 vede code in entrata San Gabriele Colle d'Ara, anche qui siamo di fronte a traffico intenso e a code. Ce ne andiamo direttamente ai nostri confini, siamo ora in A9, l'attraversamento della Dogana Svizzera causa code in direzione nord tra Como Centro e Chiasso. Completiamo il nostro giro per ora con la 27 dove abbiamo rallentamenti e code tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre, siamo verso Venezia e una coda dovuta anche a viabilità esterna che non riceve.

E tra mezz'ora circa avremo il GR1, così tutte le piccole cose che noi abbiamo raccontato, spezzettate qua e là dalle 13, diventeranno organicamente un'edizione del GR. E poi ci sarai te, Simone? No, non ci sarà Simone, ci sarà Roberto Fragomeno. Pure voi questi orari, però allora non è giusto, non è possibile. Comunque Roberto Fragomeno subito dopo dalle 17 in poi, e poi appunto Simone Mercurio. Bene, detto questo, torniamo a dare un'occhiata alla viabilità, che sta aumentando di notizie. Si torna a casa e quindi dobbiamo dire che i tratti interessati da code e rallentamenti non sono pochi. Io parto ancora da questi pedoni che non si sono mossi, sono sempre in A16 a Napoli Est verso Napoli, pedoni al chilometro 13. Passiamo da Napoli direttamente ai nostri confini con la Svizzera. Le operazioni doganali seguitano a creare delle code, siamo in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Passiamo dalla 1, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna abbiamo dei rallentamenti. Andiamo anche in A24, abbiamo l'entrata di San Gabriele Colle d'Ara con traffico intenso al chilometro 136 e 300. Ancora la 14, una coda per lavori, tutte le code della 14 sono massimamente dedicate, sono causate da lavori, ricordiamo questa perché viene aggiornata, tra Grotta Mare e Pedaso un chilometro, e siamo in direzione di Ancona. Stessa situazione la indichiamo anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Lasciamo la 14, ci spostiamo a Roma, siamo nella capitale, siamo in diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo verso quest'ultimo, verso nord abbiamo indicazione di incidente. Novità ad Altrafora nel Monte Bianco, in direzione della Francia, in direzione nord verso Chamonix abbiamo una coda. Per ora non sappiamo i tempi di percorrenza, comunque si è appena formata, l'aggiornamento è appena arrivato di un paio di minuti fa, e ricordo appunto, Piazzale Italiana ad andare in Francia verso nord si forma una coda.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

dei giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore. 16:44, ricordiamo alle 17 avremo il GR1, poi sarà Roberto Fragomano a accompagnarvi in fine di questa serata, di questa domenica che ha sullo sfondo, a parte tanto sport, abbiamo raccontato Tennis and Friends, abbiamo raccontato l'eroica con Davide Santirocchi, queste bici d'epoca non aiutate dall'abbigliamento perché si usava l'abbigliamento di allora con questo caldo, e insomma l'importante è trovarsi su strada bianche nel splendido paesaggio toscano e andare in bicicletta, insomma tanto sport, ma poi soprattutto San Francesco, che abbiamo così ricordato da vari punti di vista nella giornata di oggi, e appunto il ricordo prosegue fino a sera perché le iniziative anche in Rai sono tante, anche in TV, andate a vedere, ci saranno tante cose da vedere interessanti. Nel frattempo noi ce ne andiamo in A13, dove tra Monselice e Terme Euganee verso Padova abbiamo dei rallentamenti per incidente, dell'incidente non abbiamo dettagli, è avvenuto al chilometro 93. Andiamo in A4, anche qui una novità, Dalmine-Cavenago il tratto, direzione Milano, code a tratti, diciamo dal chilometro 167 al 150. In A1, per lavori, anche per lavori, si rallenta il traffico tra Firenze Sud ed Impruneta verso Bologna. Ancora la 1 in primo piano, Valdarno, Firenze Sud verso Firenze, code a tratti. Avviene un incidente in Complanare di Bologna, siamo tra l'uscita 6 Castelmaggiore e l'uscita 5 Quartiere Lame, siamo in direzione nord. L'incidente è segnalato al chilometro 12, fate attenzione, non abbiamo dettagli. Code importanti le abbiamo in A10, 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In A26 tra Carpugnino e Meina verso Genova Volte in direzione sud siamo a 3 km e direi che queste sono le code più lunghe. Ah no, ne abbiamo ancora un'altra, sempre a Liguria, in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 3 km di coda, in questo caso anche per lavori. Che bella vita! Lei Angelina Mango insieme ad Ariete, novità per loro. Ma quanto è piccola.

Red Hot Chili Peppers sino alle 16.52, sino quasi al GR1, e tra poco Roberto Fragomeno con voi. Questa è la situazione, c'è anche da ringraziare e salutare Emanuele Rimbaudo. Spero di aver detto giusto il cognome, no, vero? No, allora ridimmelo in cuffia. Rinnaudo, però che cognome! Complicato, non è? Rinnaudo. Va bene, ti ringrazio. Alessandra Tocci, noi ci ritroviamo domani mattina alle 5. Saremo pronti a iniziare una nuova giornata assieme. Dunque, nel frattempo salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi. Non so se è stato detto che il Monte Verna nel Casentino è dove San Francesco ricevette le stimmate ed è presente nella Basilica del Santo. E ancora si torna a parlare di San Francesco, grazie della precisazione. Poi abbiamo Gennaro che ci saluta, dice che ci manda delle bellissime immagini di quadri, molto carina, poi leggiamo meglio il suo messaggio. 348 103 1010 si resta sempre a vostra disposizione, naturalmente, noi che non ci fermiamo mai, che siamo sempre al vostro fianco. Cambia qualcosa in strada? Allora andiamo a descrivere la diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate e la 8 verso sud, coda per lavori. E poi abbiamo un incidente in A13, lo confermiamo, tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Incendio, questa è una novità, non è l'unico, oggi ne abbiamo descritto più di uno. Siamo a Tevere Est, l'area servizio Tevere Est, il chilometro del 464, incendio. Andiamo in A8, anche lì viene aggiornata la viabilità tra Gallarate Nord e diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano, e abbiamo una coda anche per lavori. In A13, che stiamo seguendo per questo incidente, cambiano un po' le notizie, siamo passati da rallentamenti a code, un chilometro tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Anche in A12 abbiamo una novità, code e traffico tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova, quindi anche questo, coda e rallentamenti e traffico intenso. Siamo dunque ai saluti, abbiamo Tananai adesso, poi andiamo con il segnale orario e poi GR1. Buon pomeriggio, buona serata, buon rientro a casa. Non ho

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che gli Stati Uniti vogliono organizzare nuovi colloqui trilaterali a fine mese con l'obiettivo di porre fine al conflitto. A Kiev ancora raid durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, mentre il Cremlino minaccia: combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. E dei conflitti in corso ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Assisi durante la cerimonia per la festa nazionale di San Francesco, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Ascoltiamo un passaggio del discorso del capo dello Stato.
3: Addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
2: A Firenze si è conclusa la 14ª edizione della Leopolda, la tre giorni politica organizzata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
4: Matteo Renzi chiude la tre giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia: candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia: venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte: rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
5: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni, al bivio, prende la direzione per andare a casa.
4: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: La cronaca si rafforza: l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la vicenda di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto ieri in ospedale a Napoli dopo essere stato trovato in una strada di Caivano venerdì gravemente ferito. Secondo i legali della famiglia, è caduto dal tetto di un capannone dove lavorava in nero e poi sarebbe stato abbandonato. Se è vero, voglio giustizia, dice la moglie. Ha tentato di uccidere la sua compagna, ma lei riesce a fuggire. L'uomo poi si toglie la vita. È successo a Torino, in corso le indagini dei carabinieri.
6: La discussione, le urla, l'aggressione, poi un tonfo sordo, un uomo che cade dal decimo piano di un palazzo alla periferia di Torino. È così che i residenti dello stesso palazzo raccontano quanto avvenuto questa mattina. Una coppia, entrambi italiani, lui 37 anni, lei 31, una bimba di un anno, litigano, sembra, per futili motivi. La situazione però degenera in breve tempo. Lui la aggredisce, la spinge sul balcone, tenta di farla cadere. La donna riesce in un primo momento a divincolarsi, ma è stordita e lui le si avventa addosso. Le mette le mani al collo, prova a strangolarla. Ancora una volta la 31enne riesce a fuggire, questa volta definitivamente. Prende la figlia in braccio e scappa dai vicini chiedendo aiuto. È a quel punto che si sente quel tonfo sordo. L'uomo si getta dal balcone, morendo sul colpo. I carabinieri sono in questi minuti sul posto e stanno raccogliendo la testimonianza della donna, che in buone condizioni, come la figlia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da quanto emerso finora, non risultano esserci state denunce in passato per maltrattamenti o violenze nei confronti della compagna. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dalle rivoluzioni astronomiche di Copernico e Galileo Galilei alle leggi della meccanica di Newton. È la collezione di un unico proprietario che sarà all'asta da Sotheby's a New York il 20 ottobre. Fra i pezzi principali, una prima edizione di un volume di Copernico pubblicata nel 1543, con la teoria del Sole al centro del sistema planetario e la Terra in orbita attorno ad esso. Una svolta rispetto alle concessioni dell'epoca. Il suo valore è stimato fra i 700.000 euro e $1 milione. Un viaggio dipinto nello scorrere di un giorno lo propone al visitatore la mostra Un capolavoro di giornata a Palazzo Pallavicini di Bologna. 100 le opere in mostra.
7: Una mostra il cui percorso procede per ora del giorno, come un orologio con precisione. Sono infatti 12 sezioni, 2 ore ciascuna, il giro esatto delle 24 ore. Gli artisti esposti appartengono tutti all'Ottocento europeo. La curatrice Francesca Sinigaglia.
8: L'Ottocento è il secolo in cui i pittori capiscono che andare fuori all'aria aperta è fondamentale per catturare la realtà.
7: Si parte col sole all'alba, poi l'ora di colazione.
8: E poi la città che si risveglia, i negozi, i bambini che vanno a scuola, a pranzo in un caffè importante, nel pomeriggio le donne che vanno nei giardini, i bambini che giocano, poi il tramonto e poi la sera, infine la luna che si alza e illumina ogni dettaglio, compreso delle ninfee importanti.
7: Quelle notturne dipinte da Monet, tra i grandi artisti di questa mostra.
8: Monet, Renoir e naturalmente i grandi macchiaioli, i signorini, i fattori, i divisionisti come Pellizza da Volpedo, una mostra che recupera la realtà, la imprime sulla tela e ce la fa vivere in 24 ore.
7: Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, prossimo GR alle 18.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
10: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Call Me, il film, ricordate il film, chi era l'interprete, qual era il film, qual era l'anno di uscita del film, avete tempo scaduto, mi spiace, era American Gigolo con, vediamo, Richard Gere, beh l'anno non ve lo ricordate, sto facendo un piccolo qui.
1: Fine anni 80.
0: Fine anni 80 è un modo che non vincerà mai nessun quiz dicendo fine anni 80.
1: Chi 88. Ti
0: va? 88, vediamo, andiamo a controllare American Gigolo, vediamo se appartiene realmente al 1988, visto che siamo oramai tutti quanti multitasking, io mentre vi parlavo ho scritto American Gigolo sul computer, 1980, film di Paul Schrader, quindi proprio non ci siamo, non ha vinto nessuno, il montepremi è enorme, rimarrà qui nel nostro gruzzolo. Buonasera a tutti, buona festa di San Francesco, questa è Isoradio, salutiamo Alessandra Tocci che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Marco Mascenco

E torniamo alla Via Verità, 17-18 minuti in A14 tra Faenza ed Imola, direzione nord, rallentamenti per traffico anche tra la 13 e la 1 in direzione nord verso la 1. Ci sono code in questo momento sulla 1 tra la Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna per traffico intenso. Sulla 26 tra Carpundino e Mena verso sud Genova 3 km, in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 6 km di coda, in A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova abbiamo code e queste sono dovute appunto al traffico intenso. Incidenti in A1, siamo in prossimità di Napoli tra la provinciale 1 per Casorie, diramazione Capotichino verso sud verso Napoli al chilometro 745-500. Tra poco vediamo tutte le altre notizie. Ora Marco Mengoni, questa è Guerriero.

0: Le 17:26 minuti qui su Isoradio, è il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova per un incidente avvenuto fra 2 auto. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 35 minuti. Mentre tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta verso Bologna troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Il traffico qui transita su 2 corsie. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo 1 chilometro di coda in direzione di Ancona per lavori di ammodernamento tra Grottammare e Pedaso, Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo ora al nord sulla A4 Milano-Brescia per segnalare 3 chilometri di coda per un incidente tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano. Sulla A7 Serravalle Genova per lavori ci sono invece 3 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e 1 chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, sempre in direzione di Milano. Ancora lavori infine sulla vicina A26 dei Trafori, con 4 chilometri di coda tra Carpugnino e Meina verso Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio. Rai Isoradio.

Gran bel brano che ha arricchito la nostra programmazione di questa sera, di questo 4 ottobre del 2026. Dopo, dal 1977 torna festa nazionale il 4 ottobre, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, così come Santa Caterina da Siena. Allora, la viabilità intanto in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per incidente, siamo all'inizio, al chilometro 1,500 della A12 in direzione di Genova, code per incidente. Sulla 12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova abbiamo code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia Est verso Brescia, code sulla tangenziale di Mestre tra la 27 e Terraglio verso la 4 Venezia-Padova, sulla tangenziale ovest di Milano code tra la statale 11 Padana Superiore e Baggio Cusago in direzione della 1, sono per il recupero di un mezzo coinvolto in un incidente. Sulla statale 49 della Pusteria tra Vandoise di Sopra e San Lorenzo di Sebato in entrambe le direzioni il traffico è intenso, anche qui sono segnalate in questo momento delle code.

Taste Like Summer, James Blunt, alle 17:41 minuti. Buona domenica a tutti, buon San Francesco e agli amici che sono al nostro ascolto in diretta qui su Isoradio. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate verso Milano. Abbiamo 4 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 183 e 800. In A10 tra Genova Preda e la 7 verso Genova rallentamenti, sempre in A10 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 2 km di coda per incidente, un tamponamento tra 5 auto e un camion tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova. Attenzione, un tamponamento appunto che vede coinvolte 5 automobili e un camion. Ora incidenti in A13, altro tamponamento tra 2 auto in corsia di sorpasso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, direzione Nord Padova, siamo al chilometro 40 e 300 e si sono appunto formate code per circa un chilometro. Questo al momento la situazione sulla 13. In A1 tra Incise e Firenze in Pruneta verso nord Bologna 3 km, tra Valdarno e Firenze Sud verso nord Firenze code anche tra Colleferro e diramazione Roma Sud in direzione nord verso Firenze, sono dovute al traffico intenso. Ora Paola Turci.

Elton John, questo brano in buona compagnia, il baronetto inglese Sir Elton John. 17:49, allora vediamo un po' alle 18, come sempre l'appuntamento con Fabrizio Casinelli, la classifica del Radio Corriere TV, i primi 10 della settimana, quindi il top della musica che anche noi ascoltiamo qui su Isoradio. Sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, 4 km di coda per incidente, un tamponamento tra 5 automobili e un camion, la causa appunto delle code. Sulla 1 tra Parma e Fidenza direzione nord Milano, code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso nord Bologna, anche qui code a tratti. In A14 code tra Faenza e la 1 in direzione nord, direzione appunto A1. C'è traffico in questo momento anche sulla diramazione per Ravenna, proprio in prossimità della A14 da Ravenna in direzione di Bologna, mentre in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso nord Padova abbiamo un chilometro di coda, incidente all'altezza del chilometro 40 e 300. 3 chilometri per lavori in A1 tra Incisa e Firenze in Pruneta verso nord Bologna, code a tratti tra Valdarne e Firenze Sud verso Firenze, questo è per traffico, code anche tra Colleferro e diramazione Roma Sud, sempre in carreggiata nord. Sulla complanare della 24 a Roma tra il raccordo e fine complanare verso la tangenziale abbiamo code per un incidente, questo in entrata a Roma in città.

Peggy Goo, questo Human, 17:57 minuti, tra poco la classifica del Radio Corriere TV, i primi 10. Sulla 22 Brennero Modena, tra Ruverito Sud e Alavio, direzione Sud Modena, abbiamo code per incidente, mentre altri aggiornamenti dalla 4 tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, abbiamo code qui per un mezzo fermo in Pan. Ora Lazza, questo brano e Cenere, poi Radio Corriere TV.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Prontissimi anche oggi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 per Giulie Bresce, serenamente. Oggi andiamo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1, posizioni redatte, perché la classifica è redatta interamente dagli amici di Airplay, i 20 brani più ascoltati, più suonati dalle radio nella scorsa settimana. Partiamo subito con la musica, numero 10 questa settimana, Annalisa e Madame Amica.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo la settimana prossima, torniamo con la vostra classifica, la classifica del Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì alle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.

Questo è un hit internazionale senza tempo, decisamente, ancora lo ascoltiamo molto, molto volentieri. Qualche primavera sulle spalle se la porta, dagli anni 80 direttamente. Video Kill the Radio Star, i Buggles alle 18:10 minuti, dopo la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli, che tornerà il prossimo fine settimana qui su Isoradio sempre alle 18. Noi torniamo invece in autostrada, torniamo agli aggiornamenti, le ultime notizie a partire dalla 1, rallentamenti tra Lodi e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Ci sono code in A4 per incidente, 5 km, siamo al chilometro 183-800 tra Ponte Ollio e Seriate verso Milano. E poi abbiamo code a Milano Est in direzione Milano, code tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia.

0: Tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 8 km di coda sulla 26 tra Carpugnino e Meina verso sud Genova 5 km per traffico e per lavori.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Sono le 18:18 minuti in questa domenica in diretta qui in viaggio con Isoradio. Allora stiamo un po' seguendo la situazione traffico, ci sono alcune notizie sicuramente importanti come quella della 4 Milano-Brescia tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, 5 km di coda per un incidente. Tra poco ci collegheremo di nuovo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo anche a Milano sulle tangenziali, sulla Ovest, tra la statale 11 Padana Superiore e la vecchia Vigevanese verso la 1 code anche tra la statale 412 della Valtidone, settimo milanese, in direzione della 8 Milano Varese, sono code per traffico intenso. Sulla 28 la barriera di Cordignano verso Sacile, code al Casello, anche qui per traffico intenso. Statale 10 Padana Inferiore a San Giuliano, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla 22 Brennero Modena, tra Vipiteno e il confine verso il Brennero, anche qui ci sono code per incidente. Poi rallentamenti tra Trento Nord e Rovereto Sud in direzione di Modena, questo sulla 22. Sulla 4 Venezia Trieste, tra Meolo Roncade e la tangenziale di Mestre verso Padova, code, anche queste sono dovute al traffico intenso.

0: Settembre, le bambole di Pezza, 18 e 27 minuti, siamo di nuovo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
1: Una buona serata a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove tra Nervi e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova segnaliamo 6 km di coda per un incidente che ha coinvolto 5 auto e un camion. Nella stessa direzione troviamo una coda per traffico intenso tra Rapallo e Nervi, con tempo di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico intenso sulla vicina 10 Genova Ventimiglia registriamo code a tratti tra il bivio con la 26 dei trafori e il bivio per la 7 verso Genova. Il tratto si attraversa in un quarto d'ora. Sulla 7, per interventi di ammodernamento della rete, segnaliamo un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in entrambi i casi verso Milano e con tempi di attraversamento di un quarto d'ora. Situazione simile sulla 26 dei trafori, dove ci sono 5 chilometri di coda tra Carpognino e Meina verso Genova. Il tratto si percorre in mezz'ora. Ancora per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code in direzione nord tra Grotta Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e in direzione sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, con il tratto che si percorre in mezz'ora. Per traffico intenso troviamo code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, con tempo di attraversamento di 40 minuti. Andiamo sulla 1 a Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, con tempo di percorrenza di 35 minuti, tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempo di attraversamento di 20 minuti. Situazione simile la ritroviamo anche tra Anagni e la diramazione Roma Sud verso Firenze, ma con il tratto percorribile in 25 minuti. Per lavori di manutenzione troviamo, per chi viaggia in direzione nord, 2 km di coda tra Incisa e Impruneta, con tempo di attraversamento di mezz'ora, e 1 km tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi, con tempo di attraversamento di un quarto d'ora. Medesima la situazione sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Qui si impiega 25 minuti per attraversare il tratto. Sulla 4 Milano-Brescia, inoltre, tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, ci sono 5 km di coda per un incidente tra due auto, e in direzione opposta troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Sulla 9 Lanate-Chiasso, invece, per il traffico in uscita dall'Italia, segnaliamo una coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Si impiegano 15 minuti per attraversare il tratto. E infine, sulla 27 Venezia-Belluno, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria si è formato 1 km di coda tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: le 18.32 siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo luogo tenente Fausto De Santo.
1: Buonasera a lei, vostri ascoltatori. Al momento sull'Italia abbiamo tempo stabile con un cielo con poche nubi, garantito da alta pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale. Nelle prossime ore non ci saranno grandi cambiamenti, se non che dalla sera saranno possibili riduzioni di visibilità per foschie anche dense e locali banchi di nebbia nell'area del Delta del Po, e riduzioni per foschie nelle aree interne, nelle vallate di Umbria, Toscana e dell'Alto Lazio. Un accenno al tempo per domani, lunedì 5 ottobre, sarà una giornata un po' diversa da oggi, con moderato maltempo al mattino su Trentino Alto Adige e Lombardia, in trasferimento poi dal pomeriggio su Piemonte e Liguria e poi con un'attenuazione dei fenomeni poi dalla serata. Sempre nel pomeriggio di domani avremo rovesci temporali sulla Sardegna, che poi si sposteranno in serata sulla Toscana e colpiranno in particolar modo le aree costiere. Poche nubi o cielo al più velato sul resto del paese. Questa è tutta, buona linea e buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Rai Isoradio.

Rolling Stone, Jealous Lover, il brano che ci ha portato alle 18.43, tra poco accendiamo la TV, i titoli del TG3, ora andiamo in A7 perché tra la 10 e la 12 verso nord Milano abbiamo un chilometro di coda per un incidente all'altezza del chilometro 129, in A26 5 chilometri per lavori tra Carpunnino e Meina direzione sud Genova, sulla 10 abbiamo code a tratti tra Renzano e la 7 verso Genova e tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo 8 chilometri di coda. Risolto l'incidente in A12, rimangono code per traffico tra Rapallo e la 7 verso Genova.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga, questo suo successo, 18 e 46 minuti. E ora andiamo a vedere un po' la situazione in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi, direzione nord Bologna. Abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso. Arriviamo in Appennino, in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord rallentamenti. Tra Incise e Firenze in Pruneta, verso nord Bologna 2 km. Tra Incise e Firenze sud, verso nord Firenze, code a tratti. Tra Valdarno e Incisa, sempre carreggiata nord, incidente 2 km di coda. Siamo all'altezza del chilometro 331. Incidente anche sulla Roma-Napoli, tra Ferentino e Anagni verso Roma. Ci sono comunque delle code su questo tratto in carreggiata nord anche per traffico intenso. Ci spostiamo in Romagna, in A14, tra Rimini Nord e Rimini Sud, sia verso Ancona sia verso nord Bologna. Abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Si torna dal fine settimana in molte zone del nostro paese. Andiamo in A3, tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, verso sud Salerno. Code incidente all'altezza del chilometro 15 e 800. Saluto un po' di ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, per esempio Sabrina, Valentina, Massimo e Francesco. A proposito, auguri Francesco, sono in giro per Roma, dicono stupenda, quindi insomma una bella passeggiata quasi autunnale, perché il clima direi che è abbastanza così estivo anche oggi, intorno ai 30 gradi a Roma. Saluto Morena, le prese con le code al casello di Orte. Poi altri radioascoltatori che ci stanno segnalando situazioni, l'incidente in A7 che abbiamo appena ricordato, Massimo fermo a un'area di servizio sul tratto appenninico in viaggio, devo arrivare a Milano, mi sono concesso una sosta. Hai fatto bene Massimo, buon proseguimento di viaggio, di domenica, di festa. Ascoltiamo questo Deep Down Alok.

0: rimani.
1: Malika Ayane che stiamo ascoltando con il nuovo singolo, questo è un salto indietro nel tempo, adesso è qui 18:55 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco accendiamo la TV, i titoli del TG3, poi prima delle 20 accenderemo su Rai 1 e seguiremo i titoli del TG1 come facciamo d'altronde tutte le sere della settimana. Per quello che riguarda invece la viabilità, torniamo un po' a vedere le ultime notizie che ci portano sulla 11. Code tra la 12 Alto Pascio direzione Firenze, code in A1 tra Valdarno e Incisa verso Firenze 3 km per un incidente, mentre sulla 1 tra Casal Pustellengo e la tangenziale ovest di Milano verso Milano ci sono code, queste sono dovute al traffico intenso. Un salto in Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo a Balestrate verso Palermo, ci sono rallentamenti qui dovuti a un incidente. Statale 18 Tirrena Inferiore a Rutino verso Reggio Calabria, anche qui stessa situazione, rallentamenti per incidente, mentre sulla 5 Torino Courmayeur tra Verres e Pont Saint Martin verso Torino un chilometro di coda. Sulla 4 Torino Milano tra Biandrate, Vico Lunghe, Novara Est verso Milano code per traffico ma anche per lavori in corso. Sulla tangenziale ovest di Milano tra la 4 e la vecchia Vigevanese verso la 1 code a tratti, anche sulla est di Milano tra la statale 415 Paullese e la tangenziale nord verso Lecco code a tratti. Sulla Brescia Padova tra Montecchio e Vicenza ovest verso Padova ci sono code per lavori in corso, ovviamente anche per traffico intenso, mentre sulla Padova Venezia tra Meolo Roncade e la tangenziale di Mestre verso Padova code anche queste dovute appunto al traffico intenso. Ora J-Ax e poi il TG3. No, ci fermiamo un attimo, non andiamo con la musica, sì andiamo e poi il TG3. Morì.

0: J-Ax, yeah. Vita, morte, miracoli, attenzione sulla 16, ci sono 3 km di coda tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, segnaliamo ad Avellino Ovest in uscita un veicolo in fiamme, tra poco vediamo anche la situazione a Napoli sulla tangenziale, ma adesso, come sempre a quest'ora, arrivano i titoli del TG3, li ascoltiamo insieme.
1: Mattarella ad Assisi nell'ottavo centenario della morte di San Francesco in tempi di guerre insensate indica a tutti la via della pace, non si uccida nel nome di Dio, Papa Leone in Terra Santa, vittime innocenti. Renzi chiude la Leopolda, i moderati di Forza Italia vengano con noi, Tajani il centro è solo il nostro partito, tensioni sui fondi alla difesa, il PD pensino alla sanità, non alle armi. Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere Merz, colpito di nuovo il ponte a nord della città, rapporto shock dell'ONU su vittime civili e violenze. Brasile, quasi 160 milioni di persone alle urne per eleggere il presidente, duello tra Lula e Bolsonaro Junior, scambio di accuse ai seggi, risultati dopo le 22. Processo a Kaufman per l'omicidio di Anastasia della sua bambina rischia di saltare la deposizione dei genitori per la burocrazia di Mosca. Appello al TG3, vogliamo testimoniare. Vasto incendio in un campeggio di Peschiera del Garda a fuoco, una ventina di case mobili, diversi feriti, un turista tedesco ustionato in modo grave, il racconto dei testimoni, forte boato prima delle fiamme.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Annalisa Mica con Madame, 19:09 minuti, proseguiamo la nostra diretta, la nostra trasmissione, il nostro viaggio insieme questa domenica sera in Liguria. Andiamo e vediamo che tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova la coda è sempre di 8 km, sulla 26 tra Carpugnino e Meina verso sud Genova 6 km di coda anche per lavori in corso, sulla diramazione Gallarate Gattico della 8 tra Gallarate Ovest e la 8 verso la 8 2 km di coda anche qui lavori e code sullo stesso tratto tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, qui siamo sulla 8 Milano-Varese, code appunto per traffico intenso. C'è un veicolo in fiamme in A1 tra la 58 e Lodi direzione sud Bologna, siamo all'altezza del chilometro 22, sempre in A1 tra Casal Pusterlengo e la tangenziale ovest di Milano verso nord, verso Milano ci sono code per traffico anche in A1 tra Parma e Fidenza in carreggiata nord.

Giorgia, nessun dolore, 19:17 minuti, domani sera la nostra nazionale alle 20:45 da Bologna contro la Turchia di Montella, diciamo match di ritorno, ma per gli appassionati di pallone anche stasera ci saranno altri incontri di Nations League, si giocherà Galles-Danimarca, Grecia-Germania, match interessante ad Atene, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia, quindi tutte partite per gli appassionati, per gli intenditori, insomma non saprebbero sicuramente quale scegliere. Io tra tutte queste sceglierei Portogallo-Norvegia, ma anche Grecia-Germania non è male. Ricordiamo che la Grecia è in testa al suo girone proprio davanti alla Germania. Allora torniamo però alla viabilità in questo orario serale di domenica, strategico perché molti stanno ritornando dal fine settimana. Sulla 26 tra Carpundino e Meina verso sud Genova abbiamo 6 km di coda per lavori, in A10 tra Arenzano e la 7 verso Genova code a tratti, sempre in A10 tra Pietra Ligure e Spoturno verso Genova 8 km di coda, sulla 12 tra Rapallo e la 7 verso Genova tempo di percorrenza circa un'ora.

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Rai Radio.

Oggi San Francesco, 4 ottobre del 2026, beh, una grande mostra ad Arezzo dedicata proprio a San Francesco tra la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in piazza San Francesco 4, confinante con la Basilica di San Francesco e l'ex chiesa di Sant'Ignazio. Questo ovviamente è un'occasione degli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, l'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, il titolo dell'esposizione inaugurata ufficialmente quest'oggi e rimarrà aperta pubblico fino al prossimo 10 gennaio del 2027. Arrivano opere da tutto il mondo, dal Metropolitan Museum of Art di New York, dalla National Gallery di Londra, dalla Pinacoteca Vaticana, dalla Galleria degli Uffizi, dalla Galleria Borghese di Roma, insomma veramente dai maggiori musei del mondo. E anche l'occasione per visitare una città bellissima, stupenda, molto suggestiva, appunto Arezzo.

Everybody get up and dance, l'invito di Madonna in questo suo hit del momento, 19:36 minuti, un invito che ovviamente chi sta guidando, chi sta viaggiando non può in qualche modo cogliere, però mentalmente, insomma, magari la prossima volta, appena così c'è un attimo di tranquillità, quando si è al volante non si è ovviamente pronti per ballare, cose simili. Rimaniamo concentrati, attenti alla guida, traffico ancora molto intenso in alcune zone, per esempio code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione nord, poi rallentamenti tra il raccordo di Casalecchio e la 1, sempre in direzione nord verso la 1. In A1 tra Parma e Fidenza verso nord Milano, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Casal Pustellengo e la tangenziale ovest verso Milano. Code, stessa ragione, traffico intenso. In A4 segnaliamo tra Seriate e Agrate verso Milano code tra tangenziale est di Milano e Milano est sempre in direzione di Milano, e code tra Pero e Sesso San Giovanni in direzione di Brescia. La ragione è ovviamente sempre la stessa, il traffico intenso.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 € di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Anche quest'anno, come da tradizione, in tutte le domeniche di ottobre, domenica 1 novembre, si apriranno le porte di Sant'Agata Feltrea in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, giunto alla sua 42esima edizione. Visitare questa manifestazione significa immergersi in un'atmosfera ricca di suggestioni, dove spicca la tradizione gastronomica locale, con la presenza di numerosi stand di artigianato, gastronomia e prodotti tipici provenienti da tante regioni italiane. Il protagonista assoluto sarà il tartufo bianco pregiato che i visitatori troveranno nella suggestiva piazza Garibaldi. Venite a trovarci nei fine settimana d'autunno e buon tartufo a tutti.
3: Rai Isoradio.

Torniamo alla viabilità sulla 4 Padova-Venezia tra Meolo Roncade e la tangenziale di Mestre verso Padova. Abbiamo code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia-Centro verso Brescia. Code in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Anche qui il traffico è intenso. Andiamo ancora sulla 4 tra Montecchio e Vicenza ovest verso Padova. Rallentamenti anche per lavori. Diramazione per Moncalieri. Rallentamenti tra svincolo San Paolo e Torino Corso Unità d'Italia in direzione di Torino, mentre sulla 12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, anche qui traffico intenso e sono segnalate delle code.

Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

siamo andati a vela, fino a Philadelphia, addirittura Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler, la sua chitarra e ovviamente la voce di James Taylor, questo brano, questa accoppiata vincente, questi due grandi artisti che si sono incontrati appunto per questo brano che abbiamo ritrovato nella nostra programmazione in questo 4 ottobre. Allora vediamo un po' le ultime notizie anche per chi da poco si sintonizza su Isoradio, vediamo la situazione in A10, siete molti ancora a viaggiare in Liguria, sulla 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova 6 km di coda, tra Arenzano e la 7 verso Genova code a tratti, in A12 tra Recche e la 7 verso Genova tempo di percorrenza 1 ora, sulla 26 tra Carpugnino e Mena verso Genova 4 km di coda e tra la 10 e Masone verso nord e Gravellona Toce 1 km perché qui c'è un mezzo fermo in panne. Tra poco il TG1, i titoli.

0: Festa nazionale di San Francesco a 800 anni dalla morte. Mattarella, in tempi di guerre insensate, ci indica la strada della pace. Meloni ha forgiato la nostra identità. Manovra maggioranza, sostegno a ceto medio, opposizioni, governo spende soldi per riarmo e non per salari, botta e risposta a Renzi Tajani sui centristi. Ancora bombe russe su Kiev, un attacco proprio mentre arriva Merz, rapporto shock dell'ONU, 15.000 civili morti o feriti da inizio anno in Ucraina. Il Brasile alle urne, sfida tra Lula e il figlio di Bolsonaro, ma la criminalità cerca di influenzare il voto, il TG1 nelle favelas di San Paolo. A Torino tenta di strangolare la compagna davanti alla figlia, lei scappa dai vicini con la bimba, lui si getta nel vuoto e muore. Garlasco, i Poggi, per noi il colpevole Stasi, se ce ne sarà un altro ne prenderemo atto. Dopo 19 anni Chiara deve riposare in pace. Voli, arrivano le nuove regole europee per i passeggeri, dal bagaglio a mano ai rimborsi per i ritardi, ecco tutte le novità. Stasera su Rai 1 Roberto Benigni racconta San Francesco d'Assisi, una serata evento subito dopo il TG, un'interpretazione unica del Cantico delle Creature, il più antico testo poetico della letteratura italiana, e tra poco Benigni sarà ospite da noi in studio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: You are not alone, Michael Jackson. Sono le 23:04 minuti, abbiamo seguito i titoli del TG1, eccoci in studio, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale anche in questa domenica sera, anche in questo giorno di festa, festa di San Francesco. Proseguiamo la nostra diretta con tutti gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità. Alcune situazioni si stanno risolvendo, ma il traffico rimane intenso in alcune zone, per esempio in A1 tra Colleferro e diramazione Roma Sud, carreggiata nord, tempo di percorrenza 45 minuti, abbiamo code in entrata a Roma sia sulla diramazione Roma Nord verso il raccordo, sia sempre verso il raccordo sulla diramazione Roma Sud, sulla 24 tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma. Code a tratti, ci sono code in A16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, anche per lavori circa 3 km di coda, ci sono code a Napoli in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Doganelle e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli, abbiamo code per traffico intenso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Francesco Rossi, questa è Io No, 20 e 15 minuti, la serata di Isoradio, il ritmo della sera in diretta con voi che siete ancora in viaggio. In A14 la situazione tende però a migliorare da code e rallentamenti, questo evidenzia insomma un flusso di traffico meno denso, meno intenso tra Faenza ed Imola in direzione nord Bologna. Non ci sono più problemi nel nodo bolognese, il traffico è tornato regolare, abbiamo code in A12 tra Recco e la 7 in direzione di Genova e qui il tempo di percorrenza è di un'ora.

E allora ecco qui di nuovo gli aggiornamenti, molti di voi ci segnalano la loro posizione, la situazione traffico, quindi integriamo le vostre segnalazioni con le notizie poi ufficiali che arrivano dai nostri sistemi, notizie che coincidono con le vostre. A Roma, diramazione Roma Nord, code in entrata verso il raccordo tra Castelnuovo di Porto e il raccordo, così come sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, traffico di rientro anche sulla 24 tra Carsoglio Ricole e Tivoli in direzione di Roma, sono segnalate delle code.

Judith Ness, questo è il nuovo singolo dell'artista inglese. 20 e 25 minuti, ritmo della sera qui su Isoradio. In arrivo Simone Mercurio, ci terrà compagnia, ci terrà informati fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio con Alessandro De Gerardis, questa notte da mezzanotte e mezzo fino all'alba di lunedì 5 ottobre. Da Roberto Fargomeno, grazie per l'ascolto, grazie a Marco Mascia in consola. Domani.

Ed è Noemi, eccola qui con il suo nuovo singolo Tu cosa fai questa sera alle 20:38. Buona serata, buona domenica sera. Simone Mercurio dopo il nostro Roberto Fragomeno, eccoci qua fino a 00:30 in diretta a tenervi compagnia, a tenervi informati, a sentire tanta musica buona, meno buona, quella che vi piace, ognuno ha i suoi gusti ovviamente. 348 103 10 10 il nostro numero, i nostri contatti, scriveteci, raccontateci quello che vi pare, raccontateci cosa state facendo, da dove state tornando o dove state andando, magari in questa domenica sera venite da cosa, come avete passato il weekend, raccontatecelo, vogliamo sempre sapere, anche perché prendiamo spunto, così le prossime volte magari andiamo noi nei posti belli dove siete stati voi, oppure li evitiamo. Dunque ripeto, 348 103 10 10.

Eccolo qui, Zucchero Sugar Fornaciari senza una donna, 20 e 46 su Raiso Radio. Siamo stati a Gaiole per l'eroica ora in coda direzione Milano. È l'eroica corsa 209 km con bici d'epoca su strade bianche, ci dicono Luisa e Franco, lo sappiamo bene, ci siamo collegati anche noi questo pomeriggio e stamattina con il nostro Davide Santirocchi che è da quelle parti. Allora, sulla 1 c'è un incidente a Calenzano in entrata verso Bologna al chilometro 278 e 100, proprio in entrata verso il capoluogo emiliano romagnolo. C'è traffico intenso nel tratto proprio tra Calenzano e il bivio della A1 con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Sono 5 i chilometri di coda definiti a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno, questo ai noi in direzione est verso Genova. È un tratto sempre molto trafficato, come dire, denso di auto, dunque ne teniamo conto, diciamo ogni volta. Restando sulla 7, restando in zona genovese, pardon, ma andiamo sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano, qui invece ci sono 2 km di code per lavori. Sulla 16 Napoli Canosa, Travellino Ovest e Baiano, siamo in direzione ovest verso Napoli, code per lavori con tendenza 1 km. E infine 2 km sulla 26 tra Carpugnino e Meina in direzione sud verso la Genova Voltri.

Eccola qui, Anna Castiglia, Niente di me, con i suoi cambi di ritmo musicali. Si sente che questa ragazza che arriva da Catania ha uno stile, si è nutrita di buona musica. Insomma, si è nutrita di buona musica, ha ascoltato i fondamentali del rock, del sound, anche articolato un po' più elettronico. Brava, brava Anna Castiglia, questo è il suo nuovo disco, questa è la nuova canzone tratta dal nuovo disco appena uscito, 20:54, alle 21 arriverà il GR naturalmente. Allora, notizie che arrivano da strada, non ce ne sono praticamente novità. Diminuiscono di un chilometro le code tra Pietra Ligure e Spotorno sulla 10 Genova Ventimiglia. E allora, insomma, approfittiamo per salutare chi ci scrive al 348 103 1010, e ci dà anche suggerimenti, no? Perché questa per esempio è una manifestazione che personalmente non conoscevo. Ed Elisa ce la ricorda: sto tornando a Prato dal Festival Libropolis di Pietrasanta, mo' trovato il tempo anche per la spiaggia, autostrada A11 liscia e scorrevole. Allora, insomma, stavo guardando proprio cos'è questo Libropolis Festival dell'editoria indipendente del giornalismo d'approfondimento, che trasforma la splendida cornice di Pietrasanta in provincia di Lucca in un laboratorio di idee e confronto aperto. La manifestazione nasce per accendere i riflettori su quell'editoria coraggiosa che non segue le mode del momento, piccole e medie editori che pubblicano saggistica, analisi geopolitiche, filosofia e inchieste d'attualità. Tra le vie e i palazzi storici della città si alternano giornalisti, studiosi, filosofi e saggisti per discutere dei grandi cambiamenti economici e sociali del nostro tempo. Bene, bello, bello, bello, ci piace. E la nostra Elisa arriva proprio da lì. Musica, adesso continuiamo, perché tra un po' arriva il GR. Che succede? Perché Marco Mascia, che tutte le pubblicità si porta via. Cosa vuoi? Cosa mi dici? Arrivano i Gorillaz e subito dopo il GR1.

0: ore 21.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le novità sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota aveva accoltellato il comandante. L'uomo voleva prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo Channel 12, preparava l'attentato da mesi e aveva già studiato lo scalo durante precedenti voli. In Israele intanto è scontro sui controlli di sicurezza. Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. E restiamo in Medio Oriente. Si è dimesso il ministro iraniano del petrolio nel pieno della crisi dei carburanti provocata dalle ripercussioni del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran non ha reso note le motivazioni della decisione. Al suo posto ad interim il capo della compagnia petrolifera nazionale. Altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco. Se Mosca non verrà fermata, prima o poi colpirà anche noi, ha affermato ribadendo il sostegno al paese. Dal Cremlino intanto la linea resta dura: combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky annuncia nuovi test con la Germania su missili e droni intercettori contro gli attacchi russi. In Italia migliaia di persone ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono a 800 anni dalla morte. Presente il capo dello Stato Mattarella, in un tempo segnato da guerre insensate e crudeli, ha affermato il suo messaggio: illumini il mondo e indichi la via della pace. Per la Premier Meloni, Francesco ha lasciato un messaggio universale che continua a illuminare il nostro cammino e alla pace è dedicato anche l'appello di Papa Leone XIV all'Angelus.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: È in onda in questi minuti su Rai 1 lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconta la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti, illustrandone conflitti, contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Adesso la cronaca con un tentato femminicidio a Torino. Un uomo si è tolto la vita dopo aver provato a strangolare la moglie.
5: Un volo di 30 metri, 10 piani. Qualcuno ha cercato di fermarlo, gli ha urlato di non farlo, non è bastato.
6: Abbiamo sentito solo urlare e poi il tonfo.
5: Prima le urla dietro quella finestra, la lite violenta. Lui 37 anni, la moglie 31, litigano, racconta lei per futili motivi, i vicini sentono. Lui forse cerca di spingerla giù, le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei si divincola, poi prende la loro bambina di un anno, scappa, trova rifugio in una casa vicina e a quel punto, da solo, che avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Non ci sono denunce precedenti, i vicini dicono di conoscerli solo di vista, si erano trasferiti poco più di un anno fa, quando lei era ancora incinta. Una coppia tranquilla, serena, così la descrivono tutti, sono sconvolti. La donna è stata soccorsa, è al sicuro, la bambina è con lei. I carabinieri continuano ad indagare. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista in TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi e se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ancora cronaca con la morte di un operaio. Ieri a Napoli era stato abbandonato per strada venerdì a Caivano.
7: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
8: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
7: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
8: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
7: Napoli, Lilli Viccaroteo, GR1.
3: Il meteo, tempo stabile, clima mite su quasi tutta l'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, ma già dalla notte sono attese le prime avvisaglie di cambiamento al nord-ovest con l'arrivo di nubi alte e velature. Si tratta dei primi segnali di un cedimento dell'alta pressione che cederà il passo al ritorno della pioggia su tutta la penisola a partire da metà settimana. E chiudiamo con lo sport Formula 1. Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli ed Hamilton. Nella MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi con Bastianini quarto. E ci fermiamo qui su Radio 1. Torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Ballet, come dicevano quelli bravi, no? Una volta c'era, se non sbaglio, sono stati ospiti all'epoca di Mike Buongiorno e li chiamò Spandau Ballet, allegria, allegria, Spandau Ballet. True, alle 21:11 minuti su Raiso Radio, e già c'è qui la nostra Alma Manera scalpitante con il suo crossover che sta per partire. Ma intanto aggiorniamo riguardo le ultime cose che stanno accadendo su strada in questo momento. Sulla rete autostradale tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra via Maddalena e Corso Malte, direzione ovest verso Pozzuoli, si riducono a 4 km di code tra Pietra Ligure e Spotorno, sulla A10 Genova Ventimiglia, direzione est verso il capoluogo ligure. Sulla A16 Napoli Canosa, incidente tra Tufino e nodo con la 30 Caserta Salerno, direzione ovest verso Napoli. Altro incidente sulla A1 Calenzano in direzione Bologna, in entrata verso Bologna, al chilometro 278 e 100. Torniamo in zona ligure. Sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla c'è una coda per lavori di 2 km in direzione nord verso Milano. Adesso crossover.
1: Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti, oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze. Sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa, viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo subito il nostro cammino nella vita del nostro ospite di questa sera. Una passeggiata nella sua carriera, si tratta di Briga, e con noi, benvenuto a Crossover, la musica a 360 giri, Briga.
3: Grazie e buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Posso dirti una cosa? Tu sei un vero artista crossover, perché nella tua vita c'è

0: di ascolto. Io ho sempre ascoltato tanti tipi di musica differenti e poi sono quelli che cerco di portare in studio e di divulgare alle persone.
1: Tu sei alto un metro, una curiosità, sei alto 1,90 m.
0: Sì.
1: Ed è tutta musica la tua altezza, perché hai iniziato molto presto. Tra l'altro tu vieni da un'esperienza, se posso dirlo, i tuoi esordi, possiamo andare indietro un po' nel tempo, hai fatto il talent più famoso d'Italia. Com'è stata quell'esperienza, amici?
0: No, è stata un'esperienza importante perché, diciamo, per il mio retaggio culturale avevo 24 anni e quindi dovevo cominciare ad avere delle risposte da quelli che erano i miei sogni. Facevo musica da tanti anni perché quando sono arrivato al famoso talent
1: Ti eri già
0: mi ero già
1: autoprodotto.
0: autoprodotto, quindi avevo già un po' di gavetta, un bel po' di gavetta e quel momento lì mi è servito per ampliare sicuramente il mio bacino d'utenza, per imparare tante cose perché comunque si tratta di una scuola a tutti gli effetti e essere messo poi in una sala tutti i giorni con grandissimi professionisti, questo senz'altro aiuta.
1: Ascolta, noi a Crossover facciamo incontrare, infatti fra poco ci raggiungerà un artista di nuova generazione, facciamo incontrare artisti più, diciamo, maturi, consolidati come sei tu, di grande esperienza, e li facciamo incontrare generazionalmente, quindi generi e generazioni che si incontrano qui a Crossover. Cosa ti senti tu di dire a chi vuole iniziare il percorso nella musica? Perché è sempre molto delicato creare una carriera e vivere di musica, cioè, perché dobbiamo ricordare sempre che la musica è anche un lavoro.
0: Hai presente i cavalli con i paraocchi? Di
1: Sì.
0: fare così. Bisogna andare dritti e cercare di basarsi sul percorso piuttosto che sui risultati, perché i risultati poi sono figli di un percorso pulito. E sarà più difficile, ma se si inseguono i numeri, se si insegue quelle che sono le esigenze di mercato, poi si rischia anche di perdere un po' la misura. Non sono io che lo dico, ci sono tanti, tanti ragazzi, tante ragazze che hanno cominciato a cantare, che hanno avuto un grandissimo successo e poi comunque si sono trovati in un momento di instabilità anche mentale, no? Qui entriamo poi nel discorso anche della salute mentale, quindi io consiglio sempre, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, che porto avanti la mia passione, di pensare al percorso, perché quello poi alla lunga premia.
1: Ascolta Briga, tu hai avuto la possibilità di stare al fianco di grandi artisti veterani della musica, Patti Pravo, Venditti, Grignani. C'è oggi qualcuno col quale vorresti collaborare, anche artista internazionale? Ti viene
0: No,
1: perché
0: mi viene da ridere
1: sorridi?
0: perché vorrei fare una battuta un po' splatter, cioè quelli con cui vorrei collaborare
1: Non
0: internazionali,
1: ci
0: purtroppo
1: sono
0: sono
1: più.
0: tutti morti, quindi
1: Ah, ecco, capito.
0: però niente, sono venuto qui a Saxa Rubra questa sera ascoltando un disco meraviglioso di Hit Miser, che è stato il primo gruppo di Elliott Smith. Mi piace tantissimo Cesare Cremonini, mi piace tantissimo Elisa, e magari sono dei sogni nel cassetto che cercherò di realizzare più avanti.
1: Chissà, noi di solito quello che si dice qua si realizza, quindi almeno qualche esempio ce l'abbiamo avuto, tipo chi arriverà fra poco ai nostri microfoni può testimoniare che quello che si è detto qua poi si è realizzato. Ma adesso ascoltiamo la musica di Briga, Gira la musica con Allegra, un brano dedicato a sua figlia.
2: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesce a dormire.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce di Briga Allegra, un brano dedicato alla sua piccolina. Cosa ci dici di questo brano? Raccontacelo tu questo brano, l'abbiamo ascoltato, però com'è nato, a parte ispirato alla tua bambina?
1: Sì, è stato uno dei brani più difficili per quanto riguarda la scrittura, perché il brano è stato scritto 4-5 volte, anzi 4-5 brani diversi che ho buttato perché poi non mi piacevano, e a un certo punto è arrivata l'ispirazione perché ho capito quale fosse poi la chiave giusta per scrivere questo brano, cioè non buttarla su mia figlia, perché sennò sarebbe venuto tutta una copia di Avrai, no? Di Claudio Baglioni, che è una canzone inarrivabile. E ho capito che dovevo buttarla su di me, cioè su quello che provavo io e che avrei provato io il giorno della nascita di mia figlia. Quindi è una canzone che è una proiezione di emozioni. Quando questa canzone l'ho scritta, praticamente l'avevo incisa 2 giorni dopo, a mia moglie insomma le si sono rotte le acque e abbiamo capito che la bambina sarebbe nata di lì a pochi giorni, e ho fatto un grande casino e ho smosso tutte le acque possibili per farla uscire, diciamo, durante la settimana della sua nascita, e sono molto felice perché insomma è una canzone speciale, ho scritto quello che volevo. Ma a volte ci sono, cioè ti puoi sbagliare, no? Puoi sbagliare l'approccio alla canzone, ecco, e quindi devi trovare la chiave giusta.
0: L'hai trovata, l'abbiamo ascoltata, sicuramente piace anche ai nostri radioascoltatori, ma continuiamo a passeggiare nella tua vita musicale subito dopo il break.
2: 21 e 21 minuti primi, anzi 22 in questo momento, grazie Alma. Allora torniamo su strada, perché sulla statale 19 delle Calabrie c'è traffico rallentato in entrambe le direzioni per un incidente 3 km prima della Sala Consilina A3. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti in entrambe le direzioni, 2 km e mezzo dal confine con la Svizzera. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato verso il passo dello Spluga, il confine svizzero, per un veicolo in avaria poco prima di Bellano, 8 km e mezzo per l'esattezza. Infine in Sicilia, sulla statale 84 occidentale Etnea, rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente poco prima di Adrano. In Puglia, traffico rallentato sulla statale 274 Salentina di Patù verso Santa Maria di Leuca per la presenza di alberi sulla carreggiata poco prima di Taviano Est.
0: Crossover.
3: La musica a 360 giri.
0: Siamo rientrati in studio, sono qui in compagnia di Briga. Ci ha raggiunto un artista di nuova generazione. Si parlava proprio di questo prima con Briga, che Crossover è l'anima di Crossover di questa trasmissione, è proprio far incontrare chi ha esperienza con chi invece sta iniziando a camminare nella musica, a passeggiare nella musica. In questo caso è Brezza, un felice ritorno qui a Crossover.
4: Ciao, buonasera Alma, buonasera Briga, buonasera a tutti ovviamente gli ascoltatori.
0: Sei testimone che ti abbiamo portato fortuna?
4: È vero, è vero.
0: Cosa è successo nella tua vita negli ultimi mesi, da quando l'ultima volta ci siamo incontrati?
4: Beh, allora io ho intrapreso questo percorso appunto con Lazio Sound, in cui mi sono iscritto inizialmente, poi avevo vinto la categoria cantautori e sono venuto qua. Subito dopo, effettivamente, poi sono stato alla finale assoluta e fortunatamente insomma mi hanno votato, tra l'altro c'era anche Briga a votare, e mi hanno votato e quindi ho vinto effettivamente come vincitore assoluto.
0: Bene, bene. E cosa bolle in pentola?
4: Beh, attualmente bolle in pentola in realtà un EP prodotto proprio da Lazio Sound. E poi vabbè, tante cose, nel senso che ci saranno vari appuntamenti che sono stati creati da Lazio Sound per il vincitore, in questo caso per me.
0: Cosa ti piace della musica di Briga, visto che ce l'hai accanto?
4: Beh, allora io devo dire che in realtà Briga lo seguo da quando sono piccolino, perché quando lui in realtà ha fatto poi il talent che ci davi prima ero piccolino e quindi me lo guardavo.
0: Quanti anni avevi?
4: Oddio,
0: eri piccolino.
4: Me devi ricordare l'anno.
1: 12 anni fa.
4: Ok, 12 anni fa, ok, quindi se avevo 22 anni, cioè no, scusami, 12 anni.
0: 12 anni. l'età di mia figlia, l'età di mia
4: esatto.
0: figlia.
4: E quindi sì, in realtà, vabbè, all'epoca andavo a tanto 6 di mattina, che me la ricordo ancora ovviamente.
1: Ma pure adesso si difende come
4: anche adesso. E quindi insomma sono stato onorato di essere già stato valutato da lui come giuria e sono onorato adesso di essere qua accanto insomma
0: a Briga, che poi Briga ha questa altezza, però sì. Poi è una persona di una mitezza, di una compostezza. Si vede proprio che è il classico papà di famiglia. Questa è una cosa molto bella, perché trasmette questo. Briga, ma così come la sua musica, che, come ho detto prima, riesce a contaminarsi di generi e riesce anche a trovare la classicità del cantautorato, che non è una cosa scontata nel mondo urban, hip hop, rap. Giusto, Briga?
1: Sì, io sono d'accordo. Chiaramente, come ti dicevo prima, i miei fari musicali appartengono a quel genere lì, per quanto riguarda la canzone italiana. Scrivendo in italiano poi mi viene...
0: Però non mi hai dato un nome contemporaneo, a parte quelli che...
1: Contemporaneo di cantautorato non te lo saprei dire, perché per me non...
0: No, col quale tu vorresti proprio collaborare. Hai detto Elisa prima.
1: Ho detto Cesare Cremonini.
0: Cesare Cremonini, mi piace moltissimo la tua scelta di Cesare Cremonini, che è sempre stato anche lui molto in un mondo, no? Che non è mondo... totalmente mainstream, quello che nominavamo prima, perché in realtà Cremonini non ha fatto Sanremo, è stato ospite ma non ha fatto Sanremo in gara, no?
1: No, ma vabbè, per essere mainstream non c'è bisogno di fare Sanremo,
0: assolutamente.
1: Lui lo è e basta,
0: anche se campione. Resta il festival una grande vetrina,
1: certo, però servirebbe più a uno come me che a uno come lui non serve.
0: Certo, ha veramente costruito un percorso incredibile e chissà che non possa collaborare con te.
1: E vediamo.
0: E poi invece un nome internazionale.
1: Nome internazionale, guarda, io non ascolto molto questi artisti che vanno adesso, tranne qualcuno che mi piace, però non vorrei entrare nel discorso, ci vorrei collaborare perché non accadrà.
0: giustamente,
1: più che altro una questione del Mattia Briga ascoltatore, cioè a me piace di questi moderni Harry Styles, mi piace Justin Bieber, mi piace cioè questi bravi comunque, mi piace Billie Eilish, per esempio l'esibizione che lei ha fatto, mi sembra agli Oscar, con sì. Se non sbaglio il fratello che suona la tastiera, è una cosa che mi ha fatto venire brividi, una delle più belle esibizioni degli ultimi anni, da cui poi il panorama italiano tutto dovrebbe imparare e prendere qualcosa, perché quelle sono cose fatte bene. E se no io sono un'anima, diciamo, rock, ecco.
0: Ascolta, anche penso che un po' anche noi, anche Brezza è un'anima rock, e lo ascoltiamo Brezza con Il peggio di me. Gira la musica, crossover, Brezza. Delle volte

0: di me.
1: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Il peggio di me di Brezza. E che cosa ci dice Briga di Brezza? A questo punto, che tu lo conosci perché l'hai anche ascoltato live.
2: Sì, sì, anche se insomma Paolo Vita dell'organizzazione di Lazio Sano
1: che salutiamo.
2: Mi ha dato questo
1: grande
2: ruolo,
1: grande direttore artistico Paolo Vita di Lazio Sano.
2: Mi ha dato questo ruolo borderline di mettermi in giuria, e quindi è sempre un po' antipatico
1: valutare.
2: Ma lo
1: valutare, sai che so, ecco, che lui vuole che ancora tu sia in giuria per la prossima edizione.
2: Ma io sono felice.
1: Mi ha detto un uccellino.
2: E mi diverto moltissimo. Comunque diciamo che sono io nutro grande rispetto per chi ancora presenta i brani suonati con la band, con i musicisti, con chi scrive i brani magari in saletta o a casa in jam session. Ecco, il fatto è che io faccio questo quando vado in preproduzione con i miei dischi. Io chiamo tutti i musicisti con cui collaboro solitamente, con cui suono, e andiamo in una villa. Questa cosa l'ho fatta anche recentemente, abbiamo preso una villa in Abruzzo e abbiamo cominciato a improvvisare, a fare delle jam.
1: Bello.
2: Sono usciti 4 brani che poi darò al produttore per renderli un po' più, diciamo, tra virgolette, radiofonici. Quello, certo, che mi ha stupito di Brezza è che lui comunque è salito sul palco alla fine di Lazio Sound con un pezzo molto bello, molto orecchiabile, scritto bene e con la band. Quindi già questo per me lui aveva vinto.
1: Adesso ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo. Linea al meteo.

0: 32 minuti dopo le 21, grazie Alma, ci colleghiamo con il meteo e con il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, ai vostri ascoltatori. Al momento sull'Italia abbiamo un tempo stabile con un cielo pressoché con poche nubi, il bel tempo è garantito dall'alta pressione che sta interessando ancora il Mediterraneo centrale. Nelle prossime ore non ci saranno grandi cambiamenti, ma in nottata saranno possibili riduzioni di visibilità per foschie anche dense e locali banchi di nebbia nell'area del Delta del Po e riduzioni per foschie nelle aree interne nelle vallate di Umbria, Toscana e Lazio. Per quanto riguarda il tempo di domani, 5 ottobre, sarà una giornata un po' diversa da quella di oggi, con moderato maltempo in mattinata su Trentino Alto Adige e Lombardia. Precipitazioni poi saranno in trasferimento dal pomeriggio su Piemonte e Liguria e poi ci sarà un'attenuazione dei fenomeni dalla sera su tutto quanto il nord. Sempre nel pomeriggio di domani avremo rovesci temporali sulla Sardegna che poi si sposteranno in serata sulla Toscana e che interesseranno in particolar modo le aree costiere. Poche nubi o con cielo al più velato sul resto del paese. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri.
4: Rientriamo in studio con me il giovanissimo Brezza in compagnia di Briga. Anche lui, anche tu sei giovane, cioè noi siamo ancora
5: non
4: giovani,
5: come Brezza.
4: Siamo di un'altra generazione, ma lo spirito, bisogna valutare lo spirito in un artista, come ci si sente la
5: l'energia. Io faccio 38 anni a gennaio.
4: Quindi. Vabbè, che cosa saranno mai 38 anni? Nulla. E a questo punto però mi tocca dire che dobbiamo continuare a camminare nel fare questo viaggio nella vita musicale di Briga con un altro brano, Sognatori, scritto e interpretato da te e prodotto da Tom Beaver, giusto?
5: Exactly.
4: Exactly. Chi è Tom Beaver? Diciamo ai nostri radioascoltatori chi è Tom Beaver.
5: È un produttore abruzzese molto bravo, con cui collaboro da diversi anni, soprattutto nella realizzazione del mio ultimo album uscito a giugno del 2025, che si intitola Sentimenti. E in questo momento mi sta dando una grande mano, mi ha dato una grande mano in un periodo molto delicato della mia carriera, perché ho dovuto, diciamo, riorganizzarmi. Io avevo un contratto con un'etichetta indipendente che si chiama Oniro. Da quando avevo praticamente iniziato abbiamo deciso poi, dopo diciamo il Covid, di separare le nostre strade sempre in maniera molto pulita e serena. Quindi ho dovuto riorganizzarmi, mi sono rimesso in proprio con la mia etichetta che si chiama Nigno de Rua e ho scelto lui per ricominciare il viaggio.
4: E lo continuiamo questa sera a Crossover, ma soprattutto quando vuoi noi siamo qua per ascoltare la tua bella musica. Gira la
5: Grazie
4: musica a Crossover con Sognatori, Briga, una canzone che racconta della storia d'amore con la sua Arianna. Gira la musica, Briga, Sognatori.

0: Sognatori di Briga, come ho detto prima, un brano che parla della storia d'amore con tua moglie, con Arianna. Giusto?
1: Sì, sì, un brano che doveva essere, diciamo, il manifesto del nostro desiderio di diventare genitori, quindi ecco un po' un richiamo all'universo. E, un brano che l'altro anno ho presentato a Sanremo, purtroppo non è stato preso, ma che è stato, diciamo, spinto per un mesetto da Fiorello nella sua trasmissione La Pennicanza.
0: Perché
1: un brano
0: ha fatto bene Fiorello.
1: Che gli è piaciuto tantissimo, io sono rimasto molto molto felice, quindi ritorniamo anche al discorso di prima, no? Che magari si chiude una porta, si aprono altre porte.
0: Si apre un cancello,
1: si
0: un
1: apre
0: portone.
1: Un cancello, e in questo caso questa canzone mi ha portato, insomma, a questo bello omaggio da parte di Fiorello, che mi ha passato il pezzo in radio TV per tanto tempo e quindi mi ha dato una grossa mano.
0: Bravo, bravo Fiorello. E noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare altrettanto, di sostenere i talenti. Brezza, a questo punto dimmi i tuoi appuntamenti, che cosa è successo proprio nel periodo proprio recente, recentissimo?
2: Beh, allora io in realtà oggi torno da Faenza, dal MEI, che è stata, insomma, un'esperienza. Ieri abbiamo suonato sul palco centrale del MEI.
0: Diciamo che cos'è il MEI? È il meeting delle etichette indipendenti. Da oltre 35 anni si occupa proprio della musica, non solo degli emergenti, ma di tutti gli indipendenti.
2: Esatto.
0: Che qualcuno si auto anche produce. Noi abbiamo avuto la fortuna di vincere il premio del MEI con la trasmissione Crossover, la musica a 360 giri, proprio perché diamo spazio al talento oltre i circuiti del mainstream e agli indipendenti.
2: Beh, perché comunque gli indipendenti, come dicevamo anche prima fuori onda, in realtà più andiamo avanti e più effettivamente ci esistono, no? E
0: sì.
2: Tra l'altro, vabbè, oggi Briga è qui presente.
0: Tra l'altro, Briga, tu hai una tua etichetta oggi.
1: Sì, io ho questa etichetta che in realtà ho fondato nel 2016,
0: sì.
1: Solamente che avevo ancora dei contratti in vigore, quindi la tenevo essenzialmente per i punti editoriali, dato che comunque io creo le top line melodiche dei miei brani, scrivo i testi, sono l'autore sempre assoluto dei miei brani, e quindi la usavo, diciamo, un po' come contenitore, ecco. Quando poi, come prima ti dicevo, ho dovuto riorganizzarmi, chiaramente le ho dato tutto, insomma, lo sviluppo che ritenevo opportuno e l'ho valorizzata. Adesso produco anche due ragazzi che fanno rap, si chiamano Medici e Druido, sono
0: bene.
1: Molto bravi. Mi fa piacere poi
0: magari li ospitiamo.
1: Se vorrete ospitarli, produco la mia musica, faccio le procure dei concerti, ecco, cerco di trovare posti per suonare, faccio gli accordi con un po' tutti, quindi insomma è un lavoro che non riguarda solo il fatto di cantare o di scrivere canzoni, ma molto molto di più.
0: Brezza, quindi questa esperienza al MEI com'è stata?
2: Beh, bella, devo dire bella. Poi, se posso dire adesso di quello che ha appena detto,
0: certo.
2: Briga, sono ancora più onorato di stare al suo fianco in questo momento, perché veramente è quello che vorrei tanto fare. Quindi, cioè, io lo dico sempre, no? I musicisti per me sono altri. A me piace proprio creare un progetto, portarlo avanti. Mi definisco sempre creativo, è più adatto come termine.
0: Stai scrivendo qualcosa di nuovo?
2: Sto scrivendo, sì, sto scrivendo, perché appunto, vabbè, abbiamo un EP da produrre, quindi è sempre uno, le canzoni ce l'ha da produrre, però comunque scrivere sempre altro è...
0: Certo, certo.
2: E niente, vabbè, in realtà poi in futuro dovremo presentarci al contest di San Marino.
0: Ah, il contest, esatto. Di San Marino. E il Festival di Sanremo, ci avete pensato?
2: Al Festival di Sanremo...
0: Lavori in corso.
2: Però sicuramente andremo a casa Sanremo, appunto, sempre con Paolo,
0: certo.
2: Paolo Vita.
0: Certo.
2: Che ringrazio. E niente, questo, insomma.
0: Che bello cogliere l'emozione. Vedo, Briga, che ha questa emozione nella voce, questa... l'entusiasmo, l'emozione, ma anche gli occhi lucidi, sì.
2: Sì, devo dire, lo sento, lucidi. Me lo sento.
0: è cambiato tanto negli ultimi mesi.
2: Beh, sì, tutto
0: vita.
2: Devo dire, tutto velocemente, cioè tutte piccole cose che in realtà per un artista indipendente che ha appena iniziato, insomma, trovarsi le cose da fare nella musica per me è...
0: Che cos'è per te la musica, Brezza?
2: Beh, per me la musica diciamo che è ritrovarmi un po' con me stesso, no? E quindi dico sempre guardare il mare e mettere a posto i pensieri.
0: Bello, una bella immagine. E tu, Briga, che cos'è per te la musica?
1: La musica, non lo so, non si può descrivere con una parola sola. Potrei dirti che da quando ero piccolo è stato qualcosa che mi ha guarito. Ti racconto questo episodio che tra l'altro ha raccontato per tutta la vita mia madre a me. Io da bambino soffrivo d'asma da molto piccolo, lei mi prendeva in braccio e cominciava a cantare.
0: Ah, la tua mamma, come si chiama la tua?
1: Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
1: Ciao ma, e io improvvisamente ricominciavo a respirare in maniera un po' più fluida e mi sono successe anche nella mia vita un altro paio di episodi che mi hanno fatto capire quanto sia importante per me la musica come cura dell'anima, sai, quando magari in fase adolescenziale insomma devi fare degli step mentali per cui ti vengono un po' di paranoie, di pensieri,
0: di trip
1: mentali, esatto. Allora mettevo sugli Oasis nelle cuffie prima di andare a dormire oppure i Cranberries con Dolores O'Riordan e improvvisamente mi riequilibravo. E poi c'è la sfera professionale, chiaramente io vado un po' in guerra perché da indipendente tu scendi in campo e devi sgomitare per farti sentire, per crearti il tuo spazio. Da solo non c'è nessuno che fa piazza pulita per te e questo mi dà tanta soddisfazione perché quello che continuo a fare da tanti anni lo faccio da solo. Ovviamente immagina di cosa potrebbe essere se ci fossero altre situazioni dietro di me, però io sono molto soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso.
0: In bocca al lupo a Briga,
1: Crepi.
0: In bocca al lupo a te, Brezza, e ascoltiamo un altro brano di Briga per concludere questa passeggiata veloce ma intensa nella vita musicale di Briga. Vieni con me, presentacelo tu.
1: Vieni con me è il primo singolo di Sentimenti, il primo singolo della mia rinascita artistica e professionale, uscito ad ottobre del 2024, la produzione è di Tom Beaver. E il testo è il mio e spero che vi piaccia, è una canzone che è andata molto bene.
0: Grazie ai miei ospiti, tornate presto a trovarci, vi seguiamo con affetto, perché poi ci affezioniamo poi ai nostri artisti che passano qui dai microfoni di Isoradio a Crossover. Saluto la mia squadra, Alex Messina, il mio regista, Ennio Salomone, i nostri tecnici del suono. E che dirvi, buona serata dal Mamma Nera, gira la musica con Briga, vieni con me. Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie.

Ed eccolo qui, Will Smith, Getting It With It, 22:04. Will Smith, insomma, che è un cantante, ha iniziato come attore anni fa con Il Principe di Bel-Air, forse qualcuno se lo ricorda, adesso è una grande star di Hollywood e insomma pare che le ultime notizie su di lui lo diano come protagonista di un film che si chiamerà Super Max, un nuovo progetto cinematografico diretto da David Gordon Green, regista noto per aver firmato la trilogia di Halloween, e il film, le cui riprese sono previste in questi mesi, vedrà Smith nei panni di un uomo ingiustamente recluso all'interno di una prigione di massima sicurezza, quindi una sorta di, come dire, di fuga da Alcatraz o Ali della Libertà versione 2.0 o 3.0 si potrebbe dire. Ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Emanuele Rinnaudo alla parte tecnica, saremo insieme sino a 12:30, orario in cui daremo la linea, la notte in viaggio di Raiso Radio, sempre in diretta, sempre qui 24 ore su 24 in questo sabato sera, con poche notizie su strada, praticamente quasi nulla, non ci sono, insomma, no news good news si dice, non ci sono incidenti, ci stanno un paio di code per lavori come quella della 1 tra il Bivia 1 fine con Planare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione nord verso Milano. Traffico intenso, viene definito così, è relativa coda sulla 4 a Milano Est in direzione ovest verso Milano, però insomma per esperienza ci dicono che quando non c'è scritta la durata della coda vuol dire che è sotto al chilometro. E poi un chilometro esatto di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione est verso Genova. Per quanto riguarda le chiusure, praticamente anche quelle questa sera non ci sono, se non un paio, come questa di nel tratto Rioveggio Bivio con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, chiuso il tratto per lavori sino a domani mattina alle 6, entrata chiusa a lunga scadenza per lavori sulla 7 a sera Valle Scrivia in entrata verso Milano, questa fino al 15 novembre 2026, entrata chiusa questa fino al 18 ottobre, d'occhio bello, siamo sulla 13 in entrata verso Bologna, tratto chiuso per lavori sino a domani mattina sulla 13 stessa tra Padova Industriale e il Bivio con la 4 Torino Trieste, siamo in direzione nord verso Padova, poi entrata chiusa fino al 27 novembre sulla 14 Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna, e infine abbiamo la 26 Genova Volti Gravellona Toce, chiusa Meina sia in entrata verso la Gravellona Toce sia in uscita dalla Genova Volti. L'alternativa che viene consigliata è l'entrata di Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'entrata di Baveno. Poi infine chiudiamo con le chiusure, sembra un gioco di parole ma è così, sulla 23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso per lavori sino a domani mattina tra Gemona, Osoppo e Carnia, siamo in direzione nord verso il Tarvisio. Queste sono, sembravano tante forse dette tutte insieme, ma insomma rispetto alle 90 notizie di chiusura circa che abbiamo tutte le sere, è così in questo sabato sera, è ovvio, insomma sono giornate di grande rientro e quindi si riduce la possibilità delle chiusure, insomma si evitano. 22:07, arriva una novità, Angelica. Speriamo.

poi ci sono quelle notizie collaterali che fanno un po' sorridere, un po' pensare. Una vecchia storia, per esempio, quella di far restare l'ora legale a favore, insomma, cancellando di fatto l'ora solare, che tra un po' nella notte, no, tra il 24 e il 25 ottobre, infatti, si dovranno mettere le lancette un'ora indietro, si dormirà un po' di più, ma farà buio molto prima. E dunque, insomma, io sono tra quelli che preferirebbe restare così per come si è, perché quando si arriva a una certa ora e comincia già a far buio, io mi deprimo. Sono uno che ama la luce e direi che sono compagno in questo caso, solo in questo caso per quanto mi riguarda, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta premendo con forza sul Congresso americano per approvare il cosiddetto Sunshine Protection Act, rendere l'ora legale permanente in tutti gli Stati Uniti. La ragione dichiarata dal mondo dei club sportivi

e sostenuta dal tycoon americano, dal presidente americano, e avere più ore di sole a disposizione prima del tramonto per completare, udite udite, le 18 buche del golf, delle sue partite di golf, e favorire il business del tempo libero. Una discussione ovviamente che ci tocca da vicino, ma fa veramente in qualche modo sorridere, perché la motivazione del presidente degli Stati Uniti è quella di giocare a golf con un po' di luce in più. Tra l'altro, l'Unione Europea aveva votato a favore dell'abolizione del doppio cambio d'ora già nel 2019, ma il dossier poi è finito in stallo al Consiglio dell'Unione Europea per la mancanza di accordo tra i paesi membri del nord e del sud. A voi piacerebbe? Ditemi se vi piacerebbe, insomma, fareste come Trump, tenendo l'ora legale per sempre, quindi qualche ora, anzi un'ora di luce in più, o preferirete il ritmo dell'ora solare, quindi tra un pochino in qualche modo farà buio molto presto, e mandateci un messaggio se volete. In questa serata di domenica 4 ottobre, San Francesco, al 348 103

Si chiama Kintsugi, Kintsugi, questa canzone di Elisa prodotta da Stardust ed è una canzone che titola in giapponese, no? Perché il Kintsugi o Kintsugi, che dir si voglia, è un'antica tecnica giapponese che ripara oggetti di ceramica rotti usando una lacca speciale mista a polvere d'oro, argento o platino. Praticamente le brocche rotte, i vasi rotti, insomma saldati in qualche modo con questa speciale mistura di lacca dorata o argento o d'argento o di platino, crea di fatto da una seconda vita questi oggetti, rendendoli anche opere d'arte. Ed è una metafora personale che Elisa ha voluto dare per le ferite interiori della gestione dell'ansia, della rinascita, in qualche modo un grido di resilienza che che urla chi magari in questo momento sulla Genova Volta in Gravellona Toce sta incrociando delle entrate chiuse per transito trasporti eccezionali a Baveno in entrata verso Genova Volta e in uscita da Gravellona Toce. Poi ci sono le entrate chiuse, come sappiamo, di Meina sulla A26 Genova Volta in Gravellona Toce, sia in entrata verso la stessa sia in uscita dalla Genova Volta. La 26 è nota per questi nomi che si possono pronunciare in tutte le maniere: Baveno, Baveno, Baveno o Meina, Meina, Meina, e sono uguali. Adesso io non mi ricordo sinceramente quali sono le pronunce esatte. Se volete aiutateci al 348 103 1010, perché il DOP ce le dice in tutte e due le maniere. 22 e 28 minuti Raiso Radio. Tra un pochino leggiamo quelli che sono i messaggi che stanno arrivando riguardo l'ora legale. La volete solare, la volete legale, volete che si smetta di mettere la lancetta un'ora indietro, come ha chiesto il presidente degli Stati Uniti, per terminare di giocare a golf con un po' di sole, con un po' di luce ancora? Oppure preferite l'ora solare, come tra il 24 e il 25 ottobre accadrà?

La nuova canzone di Max Pezzali, Leali, che farà insomma da colonna sonora, da sigla, quella che è la seconda stagione della serie dedicata agli 883, alla sua amicizia con la sua carriera di Max con Mauro Repetto. E insomma pare che lo stesso Max Pezzali, quando ha terminato di scrivere questa canzone, ha capito che questa canzone era di fatto dedicata al suo vecchio amico e socio Mauro, e insomma racconta la storia di questi due ragazzi di Pavia. Allora, a proposito della storia dell'ora legale, giustamente c'è chi ci scrive al 348 103 1010, storia dell'ora legale, ora solare, adesso siamo ancora nell'ora solare, tra un po' la notte tra il 24 e il 25 ottobre si tornerà all'ora legale, e quindi si darà un'ora in meno. No, ora solare tutta la vita, ci scrive Alberto. Basta questa telenovela, ogni anno la stessa storia. Il presidente degli Stati Uniti, insomma, ha chiesto invece al Congresso americano per fermarsi e restare all'orario di adesso. Vediamo un po'. Marco da Milano che ci scrive: Donald Trump che fa pressing sul Congresso americano a Washington solo per non doversi fermare prima di finire le 18 buche nel suo club. È una notizia assurda e iconica lo stesso tempo. Comunque, lo appoggio in pieno, ridateci la luce la sera, l'ora solare è deprimente. Alla fine un'ora cambia anche abbastanza poco. Sulla storia dell'ora legale ci scrive Roberto B, si firma così, da Roma: sono al 100% con Trump, ma uscire da lavoro il 25 ottobre e trovare il buio pesto su via Cristoforo Colombo mi distrugge il morale ogni anno. Unione Europea, sveglia, Bruxelles copiate dagli americani, sempre se ci riesca Trump a convincere i suoi. Poi, buonasera da Napoli, mi chiamo Gennaro, io la notte del 25 ottobre festeggio solo l'ora di sonno in più la domenica mattina, poi da lunedì comincerò a lamentarmi del buio prima delle 6 di sera come tutti gli anni. Leggiamo random ancora: io che cerco di convincere il mio capo in ufficio a Mestre a farmi uscire un'ora prima la sera, ho la stessa identica grinta di Trump che vuole cambiare le leggi del Congresso a Washington. Donald, uno di noi, saluti da Luca da Mestre. Insomma, è sempre la solita diatriba: chi vuole il sole, chi vuole l'ora solare, chi vuole l'ora legale. 348 103 10 10, se avete piacere in questo finto sondaggio, diteci come la pensate, come sarebbe bello. Sarà un good day.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

Another Silver Lines insieme a Emily Warren, 49 minuti in questo istante dopo le 22. Allora, ci sono notizie che si leggono e ogni tanto ti fanno sperare, credere in un mondo migliore. In mezzo a tante notizie, per esempio di spopolamento, c'è un'Italia delle aree interne che non si arrende e decide di lottare con il coraggio delle nuove generazioni. Sì, quei giovanissimi tanto vituperati, la cosiddetta Gen Z, si fanno chiamare così, la generazione Z. La storia arriva dall'ANSA e ci porta a Canistro Superiore, che è un piccolo comune della Valle Roveto in provincia dell'Aquila, che conta solo 170 abitanti. Bene, nel borgo del paese, il bar centrale, aperto dal 1994 dai zii di un giovane del posto, aveva tirato giù la saracinesca più di 10 anni fa, lasciando la piazza senza il suo punto di riferimento per la socialità, la spesa e un semplice caffè. Insomma, i ragazzi del posto, allora i giovanissimi del posto, cosa hanno fatto? Hanno deciso di fare squadra, quindi guidati da un tenore concittadino, compaesano, Alejandro Mariani, si sono guardati in faccia e hanno fondato una cooperativa di comunità. I soci fondatori erano 6, ma in poche settimane sono diventati quasi 30, coinvolgendo anche chi vive fuori per studio o lavoro, ma torna nel fine settimana poi per dare una mano al piccolo paese di Canistro Superiore, appunto nell'Aquilano. Proprio ieri sabato 3 ottobre, il bar centrale ha riaperto ufficialmente tra la festa di tutto il paese. Il progetto non è solo far girare la macchina del caffè, insomma, riaccendere i tornei di briscole 3-7 abituali per magari i pensionati del posto, ma la cooperativa si è posta come obiettivo di riportare la consegna del pane fresco ogni mattino, offrire ristoro ai trekkers che percorrono il cammino del brigante Chiavone, tipico della zona, e organizzerà serate di un cosiddetto home restaurant e cultura. Quindi, insomma, rinvigorito e ringiovanito quello che è un vecchio bar che aveva chiusa. Come ha sintonizzato lo stesso Alejandro, insomma, il capo in qualche modo di questa cooperativa: non volevamo vedere il nostro paese morire. Dunque, un esempio straordinario di come l'amore per le proprie radici possa battere il declino. E voi avete mai pensato di fare una scelta di vita simile, insomma, per salvare il vostro luogo del cuore? E soprattutto, avete un luogo del cuore? 348 103 10.

Mina e Renato Zero alle 22.55 su Rai Radio. Tra un pochino arriverà il GR1 delle 23. Ultime notizie che arrivano dalla strada, dalla rete autostradale, è quella che ci indica il traffico rallentato sulla 1 tra Firenze in Fruneta e in Cesareggello. Siamo in direzione sud verso Roma. Novità dai tratti chiusi sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro. In direzione sud verso Lenate c'è il tratto chiuso sino a domani mattina alle 5. Tratto chiuso anche sulla 23 tra Palmanova, sulla Palmanova Tarvisio, tra Gemona Osoppo e Carnia, in direzione nord verso il Tarvisio. Su a Meina invece abbiamo scoperto che si dice così, confermato così dire, sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, entrata chiusa per lavori sia l'entrata di Meina verso Gravellona Toce sia in uscita dalla Genova Voltri. In alternativa, Autostrade consiglia l'entrata di Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'entrata di Baveno. E dunque 22.56, arriva Prince, subito dopo che succede? Mi fanno segnali dalla regia. Lo rimandiamo tra un po', allora, aspetta un attimo, ok? C'è l'entrata chiusa per lavori al chilometro 170 S100. Lo possiamo mandare, carissimo Marco Mascia, tra un po' il GR delle 23.00.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini in Brasile. Chiusi i seggi elettorali, al via lo scrutinio elettronico. I risultati tra poche ore sono quasi 160 milioni chiamati a scegliere se confermare la sinistra o dare una svolta conservatrice al paese. Se nessuno dei due dovesse superare il 50%, l'eventuale ballottaggio sarà previsto il 25 di ottobre. A largo dello Yemen, segnalate da una petroliera senza precisarne le origini, diverse esplosioni nelle sue vicinanze, episodio registrato in un momento di forte tensione militare nel paese. Il governo yemenita ha annunciato infatti l'avvio di un'offensiva contro gli Houthi per riprendere il controllo dell'intero paese dopo la recente avanzata nel sud-ovest da parte del movimento filo iraniano. Negli scontri avvenuti nella città di Taiz, denunciati 70 morti. Ora in Spagna, dove il primo ministro Sanchez potrebbe decidere domani se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede già invece al governo e apre all'alleanza con Vox. Torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio a Torino, un uomo ha provato a strangolare la moglie, poi si è tolto la vita.
2: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al decimo piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
3: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
2: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone, poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
4: Abbiamo sentito solo urlare, penso una persona che cercava di fermare il ragazzo e poi il tonfo.
5: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
2: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se poi la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Violenza tra minori in provincia di Chieti. Un ragazzo è stato accoltellato da un 14enne ubriaco, apparentemente senza motivo. Il servizio di Max Franceschelli.
6: L'hanno salvato gli amici, che sono riusciti a bloccare a terra l'aggressore e a disarmarlo. Una tranquilla serata si è trasformata in un dramma ieri a Francavilla al Mare. Intorno alle 23 un gruppo di ragazzi minorenni stava passeggiando su Viale Nettuno quando si è avvicinato un 14enne che nessuno di loro conosceva. Era agitato e pronunciava parole senza senso. D'improvviso ha estratto un grosso coltello da cucina e si è scagliato contro il gruppo. Ha colpito ripetutamente con violenza un 16enne alle braccia e al busto prima che gli altri riuscissero a fermarlo. Nella colluttazione anche l'aggressore si è ferito ad una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai due giovanissimi, poi trasferiti all'ospedale di Chieti. Per fortuna le ferite non sono profonde e la vittima se l'è cavata con 12 giorni di prognosi. Resta la gravità di un'aggressione nata senza alcun motivo apparente, provocata forse dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
1: Meteo: ancora tempo stabile e mite grazie all'anticiclone, ma al nord-ovest arrivano già dalla notte i primi segnali di cambiamento. L'alta pressione è in graduale cedimento e da metà settimana torneranno le piogge su gran parte dell'Italia. In chiusura il cinema. Flop clamoroso al botteghino americano per Digger, il nuovo colossal ecologista di Iñárritu con Tom Cruise.
7: Signor Presidente, 55 minuti fa la mia azienda mi ha informato dell'esplosione sulla piattaforma.
8: Che ha causato uno spostamento d'acqua che ha scatenato lo tsunami.
7: Numero delle vittime stimate centinaia di migliaia.
9: È stato Digger a ficcarci in questo casino e sarà Digger a tirarci fuori da questo casino.
1: Il debutto di Digger nelle sale, con appena 8 milioni di dollari incassati a fronte di un investimento stratosferico da quasi 300 milioni tra produzioni e promozione. In vetta vola invece Verity, il thriller sentimentale con Anne Hathaway e Dakota Johnson, che nel fine settimana ha incassato ben 33 milioni di dollari. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR a mezzanotte.
10: Hey.
0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: I più programmati su Rai Radio. Eva.

Hello, sentite la voce di Robert Plant in questo pezzo che ha un groove spettacolare. Non so se avete notato i cambi di ritmo, Marco Mascia, hai sentito che roba che si faceva nel 1979? A un certo punto nel centro della canzone parte un ritmo che sembra un po' una samba, no? Sudamericana. E praticamente è accaduto che nel 78 c'erano seduti a vedere una partita dei mondiali in Argentina John Paul Jones, Robert Plant, John Bonham, stavano lì a vedere una partita di calcio dei mondiali del 78 e gli venne in mente di fare questo intermezzo a Bonham, a Bonzo Bonham, per all'interno di questa canzone. Poi a un certo punto, insomma, in mezzo alla canzone, subito dopo sulla coda avete sentito che c'è anche un assolo pazzesco di Jimmy Page col suono acido, una chitarra che non sembra una chitarra, molto inconfondibile dietro questa architettura sonora. Pensate che c'è una storia tragicomica, il racconto di un uomo che attende speranzoso sotto il temporale la donna dei suoi sogni, convincendosi di essere stato scaricato, per poi accorgersi di aver sbagliato soltanto l'indirizzo dell'appuntamento. Una cosa che sarà capitata anche a voi, insomma, di avere un appuntamento con la più bella del reame o il più bello del reame, e ci vediamo a questo appuntamento a ore totte al bar davanti all'angolo di via Coso. Andate lì, non la trovate, poi venite a scoprire che l'appuntamento non era in quel posto, insomma, l'avete presa in quel posto anche voi. 348-103-1010, ditemi se vi è capitata, insomma, un appuntamento mancato ma poi in qualche modo recuperato, oppure no. 348-103-1010. Tra un po' torniamo su strada perché ci sono c'è un nuovo incidente che è sulla 1 tra Reggio Emilia e la Brennero Modena, e poi tra il Brennero Modena

My Way in Greta da Arezzo, questo brano del 2003 di Pau e compagni, che hanno sempre rivendicato insomma questo brano come uno dei loro preferiti, e la rivendicazione appunto di un'identità rock indipendente per la band toscana, che insomma è stata nostra amica compagna di quest'estate nel tour Unplugged che hanno fatto insieme a Isoradio, insieme al nostro Gian Maurizio Foderaro. L'abbiamo anche ascoltati live, intervistati live, io e Maria Cristina Zoppa all'interno di Cambio, il lato C della musica, il nostro programma del martedì sera, che tornerà anche questo martedì dalle 22 a mezzanotte, due ore di musica scelta, insomma con vari protagonisti intervistati, e curiosità, musica, novità, insomma c'è anche il bello di Simone, insomma la piccola rubrica in cui io personalmente scelgo due brani. 23 e 24 minuti primi, sembra un gioco dei numeri, a quest'ora si può fare, su Raiso Radio in diretta. Allora, ci sono novità che arrivano dai tratti non gestiti da autostrade, chiusa in entrambe le direzioni la statale adriatica per un incidente tra gli svincoli di San Salvo Marina e Vasto Marina. Ripetiamo, siamo sulla statale 16 adriatica in entrambe le direzioni al chilometro 522, è chiuso il tratto dell'Adriatica. Rallentamenti sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro per un incidente in direzione di Piano d'Ardine, e sulla statale 100 di Gioia del Colle verso Bari dopo Casa Massima. Sulla statale 33 del Sempione rallentamenti in entrambe le direzioni verso il confine svizzero, mentre sulla 36 del Lago di Como e dello Spluga si procede a rilento per un veicolo fermo verso il confine svizzero. Rallentamenti anche sull'Appia tra Terracina e Terracina Pontina in direzione di Roma, e infine sulla Salentina di Patù, la statale 274 verso Marina di Leuca per alberi sulla carreggiata. Queste le ultime notizie che arrivano dei tratti non gestiti da autostrade, che è rock, eccolo qui, Nothing But Thieves con il loro nuovo singolo Different Kind of Happiness.

A Taste of Honey, un assaggio di miele. Boogie Hoogie Hoogie, 23:36 su Rai Radio, ben trovati in questa che è l'ultima ora insieme al sottoscritto. Mezzanotte arriverà il GR1 della mezzanotte, subito dopo ci saluteremo e daremo il timone della baracca di Iso Radio alla nostra Maria Cristina Manca per la notte in viaggio di Rai Radio. Allora, c'è un incidente sulla A1, bivio A1 22, Brennero Modena, Reggio Emilia, in direzione nord verso Milano al chilometro 146. Altro incidente nel tratto, viene segnalato in maniera simile due volte. Bene, quindi bivio A1 22, Brennero Modena, Reggio Emilia, in direzione nord verso Bologna. L'incidente viene dato però anche in direzione sud verso Bologna nello stesso tratto. Evidentemente c'è stato qualche scavalcamento di carreggiata. Altro incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Nocera Barriera, in direzione nord verso il capoluogo campano. E adesso per la prossima canzone è un capolavoro anche di musica, di testi, ma anche una storia molto particolare, perché ci sono storie d'amore e di musica che sfidano il tempo e persino l'assenza. Il 23 settembre è uscito Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito lasciato dal grandissimo Gino Paoli prima della sua scomparsa nello scorso marzo di questo 2026. Un pezzo che era nato per essere cantato insieme all'amica di una vita, Ornella Vanoni. Ornella, come sappiamo, è mancata poco prima di riuscire a incidere la sua voce e Gino ha scelto di non sostituirla con nessun'altra. Ornella era insostituibile, e riempire quel silenzio con la tromba magica del comune amico Paolo Fresu. Un'opera di una poesia straziante che racchiude il senso di un'intera vita e che fa venire sempre, insomma, i brividi in qualche modo. Tra l'altro Gino Paoli aveva lasciato testamento, insomma, far uscire, pubblicare la canzone il 22 settembre, in qualche modo tra le date dei loro compleanni, e quel vuoto vocale appunto è con il buon Paolo Fresu alla tromba. La canzone si chiama Quando ti rivedrò, Gino Paoli e Paolo Fresu.

26, 29, 30 luglio 2027 del prossimo anno gli Oasis saranno allo Stadio Olimpico e insomma la corsa ai biglietti è praticamente già esaurita, sono tutti già esauriti e c'è stata una corsa sfrenata e prezzi che sono saliti alle stelle. Tra un po' insomma parliamo anche del fenomeno del secondary ticketing che insomma lascia poco sperare e c'è molto da piangere e non ridere, perché insomma si aggirano i prezzi del secondary ticketing, che è illegale, oltre le 900 euro a biglietto. Insomma direi che è un pochino troppo. Non lasciatevi fregare dal secondary ticketing, insomma chi volesse andare a vedere gli Oasis, anche se sold out sicuramente già da adesso, ma sicuramente a ridosso delle date su Fansale, che sono i rivenditi ufficiali di Ticket One eccetera, insomma si troverà sicuramente già qualcosa. Quindi insomma pazienza, come dire, ci sarà un'altra volta 900 euro, neanche un affitto quasi, insomma, a Roma, qua per un monolocale forse. Allora, su gli Oasis abbiamo già detto e discettato, sono tanti quelli che saranno, insomma. Però il prossimo cantante che andiamo a sentire, anche lui è uno che insomma non le manda a dire, e tra l'altro sarà brevissimo per il suo live autunnale 2026 che si chiama Never Green, Perfette Sconosciute, un tour particolarissimo, anzi un tour, sono due location praticamente, Roma e Milano, Roma Teatro Sala Umberto dal 27 ottobre al 15 novembre 2026 e poi a Milano al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre. Francesco De Gregori ha scelto di cantare le perfette sconosciute del suo repertorio, quindi quelle canzoni B-side che non hanno avuto grande successo, che sono sconosciute ma sono comunque perle della sua discografia. Questa invece la conosciamo tutti.

Sharon, il suo nuovo singolo Not For The Lack Of Trying, alle 23:54 su Rai Su Radio. Allora, sulla statale 16 Adriatica è chiusa, c'è la chiusura per un incidente in entrambe le direzioni al chilometro 522 tra San Salvo Marina e Vasto Marina. Sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente 18 km prima di Nola a Trenta in direzione di Piano d'Ardine. Poi, andando in autostrada, invece c'è sempre questo incidente sulla 1 tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena e Reggio Emilia in direzione nord verso Milano. E c'è l'incidente segnalato anche in direzione sud verso Bologna, quindi evidentemente c'è stato uno scavalcamento di carreggiata. C'è un altro incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Cavale Tirreni e Nocera Barriere in direzione nord verso Napoli al chilometro 37 e 700. Arriva Baglioni subito dopo il GR1 della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Elezioni in Brasile, Bolsonaro avanti nel primo turno, 51% contro il 41% di Lula. Spoglio in corso, a breve il risultato. Ucraina sotto le bombe, raid su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Il Cremlino, combatteremo persino per lo 0,01% del Donetsk. Rapporto shock dell'ONU, nel 2026 15.000 civili uccisi o feriti dai russi. Fly Dubai, svelato il piano del copilota, far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv. L'attentato preparato da mesi, Netanyahu ordina un'inchiesta. 800 anni da San Francesco, concluse le celebrazioni, l'appello di Papa Leone, basta guerre. Mattarella, il poverello, illumini il mondo, la RAI gli dedica una serata evento. Il colpevole estasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto. Intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi, ora lasciatela riposare. La settimana dei Nobel si comincia con la medicina. Per la pace in lizza anche la Stazione Spaziale Internazionale, dove Mosca e Washington lavorano senza barriere. Formula 1, la fuga di Kimi, secondo nel Gran Premio del Bahrain. Antonelli allunga su Russell nella classifica mondiale. Nations League, Italia-Turchia, stasera a Bologna, sfida decisiva per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe costargli la panchina. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano le elezioni presidenziali in Brasile. Il progressista Lula contro il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro. In corso lo spoglio, si conta scheda su scheda in una sfida tutta da decidere. Linea alla nostra inviata Stefania Battistini.
3: Sì, buonasera. Il presidente in carica Lula è arrivato da pochissimo qui al suo comitato elettorale di San Paolo, mentre lo scrutinio elettronico, rapidissimo, ormai entrato nel vivo, siamo oltre a un terzo delle schede scrutinate. Lo aggiorniamo in diretta. Flavio Bolsonaro è in testa con il 50,63% dei voti, mentre Lula è fermo al 41,2%. Siamo appunto soltanto a un terzo delle schede scrutinate, però è impressionante vedere che questo famoso 50%, la soglia per passare al primo turno in questa fotografia, è stata raggiunta da Jair Bolsonaro. Dobbiamo però sottolineare che i voti degli stati chiave, soprattutto Rio de Janeiro, ancora non sono arrivati, sono fermi a percentuali intorno al 10%, quelli saranno determinanti poi per decidere la partita. Quello che si vede però in questo momento è che il distacco tra i due è molto alto, una forbice di 10 punti che non era quella fotografata dai sondaggi, che davano addirittura Lula in testa. A voi.
2: La guerra in Ucraina, a Kiev nuovi raid russi anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz, intanto resta aperta la via diplomatica.
4: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Nel 2026 morti e feriti civili sono aumentati del 55%, secondo un rapporto ONU. Dal Cremlino però nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov, Valeria Fraschetti, GR1.
2: La vicenda Fly Dubai, nuovi dettagli sul tentato dirottamento di un volo diretto a Tel Aviv, il corrispondente.
5: rischia la pena di morte il terrorista del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo gli inquirenti emiratini e le autorità israeliane che collaborano alle indagini, il copilota avrebbe agito da solo e avrebbe ammesso che intendeva far cadere l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo i media, inoltre, Hammam al-Hammami era già atterrato nello scalo di Tel Aviv più volte e aveva programmato l'attacco a luglio, poi annullato. Una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, accusa il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. E intanto non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Almeno 2 i morti in 2 attacchi diversi. A Khan Yunis l'esercito ha ucciso Sakr Musa Kaisi, operatore umanitario che, secondo l'IDF, aveva partecipato ai massacri di Hamas del 7 ottobre. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Spagna prosegue la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione su Sánchez per il voto anticipato.
6: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei 2 decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che fino ora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ad Assisi, per le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella Basilica Superiore, la messa presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. E anche Papa Leone nell'Angelus ha ricordato il patrono d'Italia con un nuovo appello per la pace. Ascoltiamo il pontefice.
7: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
2: Un monito contro le guerre anche dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha partecipato alle commemorazioni. L'inviato.
8: Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato. Il suo insegnamento è patrimonio universale.
9: Sergio Mattarella parla dalla loggia del Sacro Convento, definisce Francesco una figura mite ma per nulla accomodante e ricorda il suo messaggio di pace e fratellanza che da 800 anni risuona nel mondo, una voce che tuttavia resta oggi spesso inascoltata.
8: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
9: Davanti a 3.000 pellegrini il capo dello Stato cita Papa Francesco per sottolineare la natura ecologista del santo, la sua attenzione all'ambiente, l'amore per il creato. Ci ha insegnato la dignità e il rispetto per la persona, aggiunge. Una lezione attualissima, conclude Mattarella evocando le parole di Papa Leone sui tempi attuali, fatti di violenza, manipolazione e arroganza.
8: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
9: Assisi con Federico Foroni, Valentino Lusso, GR1.
2: E Rai 1 ha dedicato al Santo Patrono una serata evento con Roberto Benigni.
10: Altissimo, onnipotente, buon Signore. tue sono le laude, la gloria.
0: Il Cantico delle Creature, composto da Francesco d'Assisi nel 1224. Roberto Benigni lo recita, chiudendo la serata che lo ha visto protagonista, con il suo appassionato racconto dell'opera poetica di San Francesco e della vita del santo patrono d'Italia. Il primo in tutto, dice.
11: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista, una personalità incontenibile, eroica.
0: Un anticipatore e un rivoluzionario.
11: Francesco di Pietro di Bernardone, figlio del mercante di stoffe, guida una rivolta generazionale in tutta la città. Tutti i figli contro i padri, contro le famiglie, altro che 68.
0: Capace di affascinare i ragazzi della sua generazione, una vita straordinaria, simbolo di amore assoluto per l'umanità e per il creato.
11: Ogni cosa è più di quello che è a prima vista. Si può dire che la chiarezza fa parte del mistero. L'universo cantato da Francesco nasconde un tesoro.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Caro carburanti in cima all'agenda di governo, la Premier Meloni ha sentito nelle scorse ore il presidente emiratino Bin Zayed.
12: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz, Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio. Sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
2: Manovra economica e alleanze al centro del dibattito tra i partiti.
13: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
14: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
13: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. Quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
15: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
13: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle, l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte, che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
2: Ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
16: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
17: Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti, la cronaca, caso Garlasco. La Procura di Pavia indaga sulla mancata trasmissione al pubblico ministero dell'esito negativo del test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. E dopo un lungo silenzio parlano in TV i genitori di Chiara Poggi.
18: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la Procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi.

0: eventi, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, IGR1.
1: Tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna, che è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. La morte dell'operaio abbandonato a Caivano. In corso le indagini per appurarne le circostanze, e con ogni probabilità si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro.
2: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
3: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
2: Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
4: Eppure si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
2: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Meteo, tempo ancora stabile ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. Al via la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
5: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
1: Torna a Torino Reset Festival, la rassegna che da 18 anni mette in dialogo talenti emergenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
6: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
1: Daniele Silvestri, che sentite in sottofondo, Dente, Naip, francamente sono i nomi che affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. Il festival è ideato da Daniele Citriniti, che lo dirige insieme con Anna Rita Masullo, che lo presenta ai nostri microfoni.
7: Reset Festival sarà una grandissima festa, perché quest'anno compie 18 anni e lo festeggeremo con tantissimi amici e tantissime le professionalità che invece affiancheranno i futuri addetti ai lavori della musica, e insomma sarà una grande festa piena di musica, piena di nuovi inizi e piena di talento.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia di apertura: le elezioni in Brasile, urne chiuse alle 22, spoglio al 64%. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro è in vantaggio con il 49% dei voti, il presidente in carica Lula al 42%. Continueremo ad aggiornare.

0: trovarvi nelle prossime edizioni del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in apertura, questa sera Bologna, Italia-Turchia, quarta partita nel girone di Nations League. Azzurri al terzo posto con 4 punti, dietro a Belgio 6 punti e Francia 7. Al Dallara la Turchia di Montella arriva con 0 punti. Un'altra sconfitta potrebbe essere fatale al tecnico italiano, ma il commissario tecnico azzurro Mancini, che di Montella è stato compagno con la maglia della Sampdoria, afferma di aspettarsi un avversario più competitivo di quello sconfitto con un vistoso 4-1. Sentiamo.
3: Due settimane la fatica affiora, meglio non correre rischi. Che non giocherà Scamacca, a questo punto è il candidato attendibile per giocare al centro dell'attacco, visto che più Esposito ha giocato le prime 3 partite. La stanchezza fisica è di tutti, così le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini, che al Dallara ha debuttato in A con il Bologna a 16 anni, con Burnici in panchina. Forse anche da quell'esordio precoce ha origine la sua filosofia: offrire possibilità ai ragazzi. L'età media è già stata portata verso il basso, intorno ai 25 anni contro la Francia. Il rinnovamento continuerà, i veterani sono pronti a collaborare. Barella in panchina dall'inizio contro la Francia e prima a Coverciano, mentre la nazionale era in Turchia, non fa polemiche. È disponibile a giocare anche un minuto, dice, ma stasera dovrebbe partire dall'inizio, in una sfida diversa rispetto a quella di Bursa, per la voglia di reagire alle difficoltà, alle contestazioni della Turchia, prevede Mancini.
4: Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi, nonostante le 3 sconfitte, credo che sarà una partita diversa, sì.
3: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
2: I risultati di ieri, Nations League, gruppo A, Galles Danimarca 0-1. Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1, Portogallo-Norvegia 2-1. Per quanto riguarda il gruppo B, Kosovo-Austria 1-1, stesso punteggio in Irlanda-Israele. Gruppo D, Azerbaijan-Lituania 1-0, Malta-Andorra 1-0. Parliamo adesso di motori sulla pista malese di Sepang, Gran Premio del Bahrain con l'accelerata di Antonelli in chiave campionato del mondo.
5: La pioggia, l'attesa, le macchine che si spengono a caso, colpa di un software della federazione che impazzisce in condizioni estreme, l'aggiornamento in corso d'opera, insomma, l'ora e mezza abbondante di attesa prima del via del Gran Premio non è stata banale, affatto. Ma non è stata banale nemmeno la corsa, anzi, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio, ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
2: Piloti italiani bravi anche in Giappone, parliamo di moto.
6: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo, quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa, sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena 2 lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi 2 per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49, un margine non insormontabile ma sicuramente importante. Dall'Indonesia settimana prossima deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a 3 invece che a 2. Luca Cesaretti, GR1.
2: Impresa storica per il judo italiano nella giornata d'apertura ai campionati del mondo alla National Gymnastic Arena di Baku in Azerbaijan. Assunta Scutto ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria 48 kg firmando un primato assoluto per lo sport azzurro. Si tratta della sua quinta medaglia iridata consecutiva, record mai raggiunto prima da nessun atleta italiano nella storia della disciplina. L'oro è andato alla giapponese Koga. Ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buonanotte.
7: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Fino alla fine, Live to Tell, Madonna, mezzanotte e 30 minuti in punto, siamo giunti al termine, dopo il GR1 è già arrivata la voce della notte.
1: Eccomi, ce l'ho proprio della
0: sentiamo
1: notte.
0: La voce della
1: eccola,
0: notte.
1: Eccola.
0: Cristina by night.
1: Ho proprio la voce notturna.
0: Fammi sentire la voce quella sua dente della notte.
1: Beh, la devo...
0: Quella sexy.
1: Quella deve arrivare, Simone, deve arrivare.
0: Arriva
1: dopo,
0: pian piano.
1: Dopo
0: crei...
1: un caffè,
0: ah, quindi
1: dopo...
0: tu crei l'atmosfera piano piano.
1: Sì, come un famoso brandy.
0: Crea l'atmosfera.
1: Esatto.
0: Vedo che sei in buona compagnia in questa notte. C'è il buon Adriano Lippi.
1: Eh sì, abbiamo invece salutato il buon Marco Mascia.
0: Marco Mascia che tutte le notti si porta via.
1: Esatto, hai fatto pure la rima.
0: E in Epifania io dico che se ne porta via lui anziché la Befana. È così.
1: Ora ti do il permesso di andare via.
0: Sì, vedi, sto dicendo troppe.
1: Stai dicendo parole e libertà.
0: Parole e libertà, quelle che dico sempre, tra l'altro, durante le mie conduzioni.
1: Va bene, dai. Allora,
0: facciamo che va bene.
1: Buonanotte e buon riposo.
0: Buonanotte in viaggio con Maria Cristina Manca, da Simone Mercurio è tutto. Ciao.
1: Ciao.

E allora ci siamo, mezzanotte e 38 minuti, questa è la notte di Rai Isoradio. È la notte sicura di Rai Isoradio. Chissà perché stavo proprio guardando che ho messo una base che non era la base giusta per parlare, ma adesso io la ricolloco ed è questa la base giusta. Oh. Allora, dicevamo, mezzanotte e 38 minuti, dopo aver ascoltato Simone Mercurio fino alla mezzanotte e mezza, ci ritroviamo per passare questa notte insieme e ricordando sempre di essere prudenti e ricordando sempre il 348-103-1010 a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Vediamo com'è la situazione in strada, perché vedo che ci sono diverse segnalazioni di incidenti. Partiamo però dalle chiusure. Intanto Serravalle Scrivia in A7 è chiusa provenendo da Genova, la riapertura questa mattina intorno alle 6. Abbiamo poi un tratto chiuso con riapertura sempre fissata per le ore 6 di oggi 5 ottobre, parliamo sempre della A7, Genova Bolzaneto Busalla, direzione Nord Milano, tratto chiuso fino alle 6, mentre resterà chiuso sempre per lavori fino alle 5 di questa mattina il tratto dell'Allenate Como Chiasso, quello tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud verso Lainate. E c'è un transito di trasporti eccezionali che viaggia sulla 26 Genova Gravellona Tuce e che anch'esso determina una chiusura, quella del tratto compreso tra Arona e Bivia 26 statale 34 del Lago Maggiore in direzione nord verso Gravellona Tuce. In questo caso però la riapertura è fissata per le ore 4. Diamo ancora uno sguardo, abbiamo la stazione di Baveno sulla 26 che è chiusa in entrata verso Genova Voltri in uscita provenendo da Gravellona Tuce. In questo caso, sempre per il passaggio del trasporto eccezionale, la stazione di Baveno verrà riaperta sempre alle ore 4. E procediamo, vediamo cosa abbiamo ancora dai nostri sistemi. C'è un incidente, è avvenuto intorno alla mezzanotte e 20. Siamo in in A1, Fidenza, Bivia 1 a 15 Palma La Spezia, direzione sud Bologna. Incidente al chilometro 92, non ha ripercussioni per la viabilità. Mentre ce ne sono ancora per un incidente segnalato sempre in autosole, incidente che però è risolto perché vedo che l'incidente si chiude la segnalazione, rimangono i rallentamenti che si registrano tra il Bivia 1 a 22 Brennero Modena e Reggio Emilia, direzione nord, direzione Milano. Sempre alle 6 riaprirà l'autosole Rioveggio Bivia 1 variante di Varico verso Bologna, tratto che è chiuso per la notte. Altro tratto chiuso la 23, la Palmanova Tarvisio Gemona Soppo Carnia verso Tarvisio, tratto che riaprirà anch'esso per le ore 6 di questa mattina. È chiusa anche la 13 fino alle 5, Padova Industriale Bivia 13 a 4 verso Padova, tratto chiuso fino alle ore 5. C'è una segnalazione di incidente che ci parla della tangenziale di Napoli. E dunque abbiamo questo incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino, incidente al 14.600, coinvolta una moto. È un invito alla prudenza, ripeto, perché non ha assolutamente effetti sulla viabilità. Attenzione a dei pedoni ora in autosole, chiusi Valdichiana verso Firenze, pedoni che si muovono tra il chilometro 384 e 500 e il 409.

Vasco Rossi, mezzanotte 56 minuti, ben ritrovati nella notte sicura di Rai Iso Radio. Subito qualche notizia, poi l'appuntamento sarà con il giornale radio. Intanto vi ricordo che c'è questo incidente in A1, incidente segnalato tra Fidenza e Bivio, 1 a 15 Parma La Spezia verso sud Bologna, in chilometro 92. Incidente che riguarda anche un altro tratto della 1, quello tra il bivio con la 22 Brennero Modena e Reggio Emilia verso Milano, un incidente risolto ma che provoca ancora disagio alla viabilità perché la circolazione è ancora rallentata.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile. Con il 65% dei voti scrutinati, la situazione vede Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, al 49,5%, il presidente uscente progressista Lula fermo al 42,2%. Con questi risultati si va al ballottaggio, ma non è ancora detto, perché manca poco a Bolsonaro per raggiungere la vittoria al primo turno. Bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato. Se non fermiamo Mosca, prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a tre nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 finora i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli agghiaccianti di stupri da parte dei russi. In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco parlano i genitori di Chiara Poggi. Nostra figlia merita di riposare in pace, così il padre e la madre della giovane uccisa nel 2007 in un'intervista televisiva. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, vorremmo solo che questa storia finisse, hanno dichiarato, chiedendo la fine del circo mediatico che da mesi ormai va avanti su questa vicenda. Tragedia scampata a Torino, dove una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a che non ha perso i sensi, accasciandosi a terra. Poi l'uomo si è ucciso lanciandosi dal decimo piano, nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono poi entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Sport, Formula 1, Verstappen trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, stasera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereonotte Brasile.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

La voce inconfondibile di Tina Turner, questa è Private Dancer, un brano tra l'altro scritto da Mark Knopfler, che aveva proprio pensato inizialmente alla sua band, ai Dire Straits. Poi questa canzone trovò la voce perfetta, quella di Tina, e diventò uno dei momenti più intensi del suo straordinario ritorno sulla scena. Una storia notturna, sensuale e anche un po' malinconica, se vogliamo, perfetto comunque per viaggiare di notte. Ci ritroviamo, 1:08, siete in viaggio nella notte sicura di Raiso Radio, Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica, alle 2:30 ricordo l'appuntamento con Top 20 Radio Corriere insieme a Fabrizio Casinelli, andremo a scoprire appunto la classifica del Radio Corriere, i brani più venduti. Nel frattempo salutiamo Laura che ci invia questo messaggio: i rallentamenti lì su all'altezza della Modena Brennero sono risolti, ci siamo appena passati. E infatti te lo confermo, cara Laura, perché si chiude questa segnalazione e quindi torna a regolare la circolazione nel tratto della 1 tra il Bivia 1 a 22 e Reggio Emilia direzione nord Milano, incidente che avevamo già dato come risolto, restavano questi residui rallentamenti. C'è invece ancora l'invito alla prudenza per l'incidente in un altro tratto dell'autostrada del Sole, quello tra Fidenza e Bivia 1 a 15 Parma La Spezia, direzione sud, direzione Bologna. Ancora segnalati i pedoni sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, si muovono tra il 385 e il 409. Fate attenzione, tra l'altro adesso ne vengono segnalati degli altri anche sulla Bologna-Padova. Tra Bologna Arcoveggio e Bivia 13 a 14 verso Bologna, pedoni anche in questo tratto della 14. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli, era indicato tra Camaldo e le zone ospedaliera verso Capodichino. E poi, tornando a parlare anche della chiusura che interessa la A26 Genova Gravellona Toce, vedo che se non sbaglio ci sono, anzi è un altro tratto dell'autosole che vede adesso dei rallentamenti per un passaggio di un trasporto eccezionale, quindi non sta passando questo trasporto soltanto sulla 26 in qualche modo, perché determina appunto la chiusura del tratto e vi ricorderò tra poco quale, ma adesso ci sono anche rallentamenti che si registrano in A1 tra Balsamoggio e Sasso Marconi verso Firenze per il passaggio di un trasporto eccezionale. E contestualmente al messaggio di Laura voglio salutare anche il nostro caro Mirko, che come tutte le notte va a consegnare i cornetti e noi gli diciamo sempre: ma se passi a Saxa noi siamo qui. E lui dice: non potete capire quanta compagnia mi fate tutte le notti, grazie e un abbraccio. E allora ricambiamo con affetto questi saluti al nostro caro lavoratore notturno. Adesso torniamo alla musica con Biagio Antonacci.

0: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

la voce di settembre, già riconoscibile questo ragazzo, l'abbiamo già sentito in passato, questo brano nuovo, Lentiggini, una canzone delicata, intima, che racconta quei piccoli dettagli capaci di rimanerci addosso, molto di più di quanto immaginiamo. Una voce giovane, ma ripeto, già con una bella identità, quella di settembre. Allora, intanto in strada andiamo in viabilità ordinaria, perché abbiamo diversi aggiornamenti che ci arrivano appunto dalla statale 7 bis di Terra di Lavoro, dove il traffico è rallentato a causa di un incidente all'altezza di Nola, allacciamento a Trenta Caserta Salerno in direzione della statale 7. Sulla 4, la statale 4, via Salaria, invece, si rallenta per una dispersione di carico e tra l'altro viene segnalato liquido sull'asfalto, quindi molta attenzione, magari gasolio, olio, insomma non abbiamo contezza, però la circolazione è rallentata un chilometro prima di Rieti, siamo sulla statale via Salaria, la statale 4. Abbiamo poi la statale 16 Adriatica, che vede rallentamenti per incidente tra Vasto Marina e San Salvo Marina in entrambe le direzioni. L'incidente è segnalato al 522 e 200. Torniamo in autostrada, andiamo a dare un'occhiata agli aggiornamenti che riguardano i tratti di autostrade per l'Italia. Vi avevo già dato la soluzione dell'incidente a Napoli sulla tangenziale Camaldoli, zona ospedaliera verso Capodichino. Diamo ancora un'occhiata anche ai rallentamenti che si registrano ancora in autosole tra Balsamoggia e Sasso Marconi verso sud Firenze per un passaggio di un trasporto eccezionale, e questa devo dire è l'unica segnalazione di rallentamenti che riguarda i tratti di autostrade per l'Italia.

La voce inconfondibile di Adele con questo brano When We Were Young, un brano del 2016 contenuto nell'album 25, una canzone sulla nostalgia, sul tempo che passa, sulla voglia di fermare per un attimo le persone, i momenti che abbiamo amato. E questo era appunto il brano di Adele, When We Were Young. Allora, statale 142 Biellese, dove ripartiamo da un traffico che è temporaneamente bloccato a causa di un incidente. Siamo all'altezza di Oleggio Castello, il traffico resta bloccato in entrambe le direzioni, il chilometro 50 e 400, non viene segnalato nessun percorso alternativo, ma teniamo sotto controllo questa segnalazione che ci parla appunto della statale 142 Biellese. Torniamo in autostrada, adesso diamo un'occhiata anche a quello che accade lì, intanto diamo la fine dei rallentamenti che si registravano in Autosole per un passaggio in un trasporto eccezionale. Torna a regolare la circolazione tra Valsamoggia e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze. Questa è l'unica notizia che diciamo è ancora che ci parlava di rallentamenti, che ora è terminata. Vengono intercettati anche i pedoni in A1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, sono stati fermati perché la segnalazione viene chiusa. Attenzione perché sulla A14 viene segnalato ancora la presenza di un cinghiale, è attiva ancora questa segnalazione. Termoli Poggio Imperiale, fate attenzione in carreggiata sud direzione Bari.

Un grande classico di Van Morrison, Moondance, un brano del 1970, un brano jazz, soul, quella magia un po' notturna che rende questa canzone ancora oggi irresistibile. Il ricordo va anche a Michael Bublé, che poi l'ha ripetuta in qualche modo nella versione, nella sua versione personale. Dunque tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo il giornale radio, nel frattempo torniamo lì sulla statale 142 biellese. Viene aggiornata la notizia, rimane bloccato il traffico a causa di un incidente, cambia il tratto tra Borgo Manero e Oleggio Castello. L'incidente è segnalato al chilometro 48.600, traffico temporaneamente bloccato sulla statale 142 biellese a causa di un incidente. Non viene segnalato nessun percorso alternativo. Diamo un'occhiata anche in autostrada, intanto c'è un incendio ora in Autosole, fate attenzione, siamo all'altezza del chilometro 749 tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e il nodo A1 Cerra Fragola, incendio in A1 al 749, quindi davvero molta, molta attenzione. Allora ci ascoltiamo Fiorella Mannoia e poi linea al GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sulle elezioni in Brasile. Ci colleghiamo con l'inviata Stefania Battistini per le ultime novità.
3: Sì, siamo ormai arrivati a un dato definitivo, il 96% delle schede scrutinate, Flavio Bolsonaro è in testa col 47,5%, Lula si è fermato al 44,5%, si è ridotto molto, quindi il vantaggio di Bolsonaro che rimane comunque in testa, ma è certo, si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guardare.